anyway.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti. Viaggia informato.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yello Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org.

vero mandato a matare. Troppo era mandato a matare. Troppo era mandato a matare.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: Yarut.
1: Yarut.
0: Yarut.
2: Yarut.
0: Yarut. Oh, snake Yarut.

Allora, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche e tutti gli amici che ascoltano Radio Blackout.

baby, baby, we can smoke it. Ooh, on the, on the, on the.

faccia da morire, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.

Sassa prova. 7:24. Siete sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout, questa è Mattinè XXL. Tutti i lunedì dalle 7 alle 9 per affrontare il risveglio più difficile della settimana, quello del lunedì. Se di risveglio si tratta, c'è chi ancora deve andare a dormire. E allora, in attesa dell'ingegner Sollazzi e forse di alcuni ospiti speciali,

346-667-3263 è il numero per scriverci messaggi in qualunque forma. Raccontateci il vostro lunedì mattina presto.

su Telegram trovate anche il canale di questa trasmissione Mattina XXL per contenuti extra speciali.

Allora, in attesa dell'ingegner Sollazzi, ci ascoltiamo qualche traccia da un disco di Paul Motion in trio con Bill Frisell e Gio Rovano.

quindi spegnete la sveglia, spegnete anche il caffè che stava per salire e tornate sotto le coperte, perché questo è un po' l'invito che facciamo ogni lunedì mattina. Dimenticatevi gli impegni, gli stress di inizio settimana.

7:34, siete sempre sintonizzati sulle libere frequenze 346-667-3263 per scrivere, lasciare messaggi vocali, cisti, anche a lunedì mattina presto. Purtroppo ci sono guardie e sbirri in azione per la città, sui tram, sui pullman, a fare posti di blocco, quindi segnalateci quello che vedete.

infatti arriva prontamente un cisti, posto di blocco in corso Lepanto tra il parco e le caserme in direzione piazza Carducci, Carducci forse.

Allora, vediamo se l'ingegner Sollazzi non ha preso troppo alla lettera quelli che sono gli inviti di questa trasmissione, cioè quelli di rimanere a dormire il lunedì mattina. Ci

Allora, fateci sapere al 346-667-3263 se anche voi state sabotando il vostro risveglio con qualche goccia nel caffè, qualche trovata stramba per invertire l'ordine di questo lunedì, di questa settimana, direi di quest'anno, di questa vita.

0: Da questo momento ognuno andrà solo per il mondo a predicare.
1: Padre, per quale via dobbiamo noi andare?
0: Per quella che ci indicherà il Signore.
2: E come faremo a conoscere la volontà del Signore?
0: Io vi comando, per santa obbedienza, che voi vi aggiriate nel luogo dove tenete i piedi, come fanno i fanciulli per gioco, e che non restiate a rivolgervi su voi stessi finché non vi girerà la testa.

0: Ma non ti gira la testa?
1: No.
0: Non ti gira ancora?
1: No.

0: E tu, Amanzia Bene, in verso dove sei caduto?
1: È in verso Siena, come me.
0: E tu, Bernardo?
2: In verso Firenze.
0: E tu, Ginevra?
3: In verso Arezzo.
0: E tu, Elia?
4: In verso Pisa.
0: E tu, Ruffino?
5: In verso Spoleto.
0: E tu, Egidio?
6: In verso Poligno.
0: E tu, Giovanni, in verso dove sei caduto?
7: Oh, in verso là dove c'è quel fin quello che saltello sull'erba.
0: E tu seguiterai quel pinguello che certamente è la via che t'ha indicato il Signore. Or su, figli miei, spargetevi per il mondo e predicate la pace.

Questo è un altro consiglio che diamo ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici: fate come i francescani di Francesco Giullare di Dio, iniziate a girare su voi stessi e quando cadete a terra prendete poi la direzione verso la quale siete caduti. Invito a perdere la testa, insomma, a seguire nuove traiettorie, non quelle prestabilite per questo lunedì mattina.

Abbiamo girato un po' su noi stessi qua negli studi di Radio Breakout e siamo finiti su Flora e Fauna di Polysic, un grande classico di questa trasmissione. Ci sentiamo qualche traccia in attesa dell'ingegner Sollazzi e di alcuni ospiti.

Allora, ricordiamo ancora il numero 346-667-3263. Prima è già arrivato un cisti per un posto di blocco in corso Lepanto, tra il parco e le caserme, in direzione di Piazza Carducci. Fate cisti.

0: Sassa prova, ecco.
1: Oh, oh, oh.
0: È arrivato l'ingegner Sollazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. 9 minuti. Abbiamo perso.
0: Come al solito perdiamo il controllo di noi stessi, soprattutto a quest'ora, soprattutto lunedì mattina. Stamattina ci lasciamo guidare da Francesco il giullare di Dio, l'abbiamo sentito prima, girate su voi stessi e poi scegliete la direzione dove dovete andare, proprio sulla base della direzione dove siete caduti.

0: Allora, l'ho già detto qualche volta, ma ripetiamolo ancora: il numero è 346-667-3263 per scrivere, mandare messaggi, quello che volete.
1: Scriveteci, dai.

0: No, scusa il ritardo, Albi, ma anch'io ho seguito il consiglio di Francesco Giullare e ero qua sotto puntuale, ma ho iniziato a girare su me stesso e sono cascato qua in via Cecchi. Mi sono ripreso solo poco fa e per una volta ho subito anch'io gli effetti di Matinee XXL.
1: Certo, facendolo qua in via Cecchi uno rischia poi di andare a sbattere contro un muro, contro insomma
0: sì, non c'era abbastanza campo psichico per
1: esatto.
0: Però

Allora, dopo If You Lose Control of Yourself, andiamo a sentirci della musica nuova uscita per Le Percussions de la Montagne Verte.

Allora, questa è l'idea di sonno delle percussioni della Mountain Vert. Sentiamoci ancora un'altra traccia da questa nuova uscita per Travail Rhythmique.

Allora, 8 e 23 minuti, pochi secondi. E questo Mattinee XXL, la trasmissione che accompagna il vostro risveglio ogni lunedì mattina dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è una mattina d'ottobre un po' qualsiasi, siamo in balia di ospiti che non arrivano, noi stessi in ritardo, per fortuna DJ Posponi e... Quando si tratta di celebrare l'anniversario di San Francesco è una garanzia. In effetti ci scrivono anche alcuni ascoltatori che praticano il dialogo interspecie, appunto sulle orme dell'insegnamento francescano.

0: speriamo che ci scriva anche qualche animaletto, non so, pappagalli, cani, gatti, animali da compagnia. Scriveteci al 346-667-3263. Sappiamo che avete i vostri telefonini, usateli per mandare un cisti, magari qualche falco che passa, non so.
1: Capito, qualche fringuello dall'alto riesce ad avere una mappatura dei posti di blocco, dei controllori.

Ma in effetti è arrivato un messaggio, un SMS al 346-667-3263. Ci chiedono di chi fosse questa versione di Freddo. E sono sempre le percussioni della Montagne Verte con Maria Violenza, la voce.

dà un po' di carica questo nuovo disco delle percussioni della Montagne Verte, un semplice volume 2 che segue il volume 1 di fatti di questo progetto tra Strasburgo e Roma nella Gran Triple Alleanza Internazionale dell'Est.

0: Allora, 8 e 33 minuti.
1: 48 secondi, 49, 50, 51.
0: Abbiamo preso le Direct Dub con le Moderno, un direttissimo.

0: giro un po' di traverso, anche loro mi sa che hanno fatto un bel giro su se stessi.
1: Edition Gravà, bellissima etichetta francese. Questa è una delle prime cassette pubblicate anni or sono, 10 anni fa. Come passa il tempo, Albi, quando

0: Allora, 8 e 38 minuti, Mattina XXL prende una piega esistenzialista. Se tu non esisti, io non esisto, noi non esistiamo e voi che state ascoltando questa radio non esistete.
1: E se tu n'existes pas, je ne serai qu'un point.
2: Rimangono però le chat, i telefoni, sopravvivono.
0: E questa la dedichiamo ai giovani ascoltatori e alle giovani ascoltatrici di Radio Blackout, soprattutto oltre Alp, chi si sveglia da fuoco alla propria scuola, perché no?
2: D'altronde non si esiste, quindi perché no?

0: Quindi 8 e 40 minuti siete sempre all'ascolto delle liberissime frequenze di Radio Blackout. Difatti facciamo quello che ci pare qua, dei nostri computer, dei nostri device, delle nostre console, in spregio, diciamo, alla cultura del DJing, anni e anni di chi, insomma, digger, selector, e chi veramente onora il mezzo radiofonico. Che dici, Albe, ne metti una tu, ne metti... Così noi siamo un po'...
1: Sì, un po' così. Andiamo un po' a braccio.
0: Ne metto una spiazzante.
1: Vai, spiazza.
0: Spiazziamo.

0: In effetti il nostro risveglio interspecie sta funzionando. Difatti sul canale Telegram di Mattina XXL ci scrive un utente colibrì, direi, o pettirosso, non so bene, mandando una foto di un gatto, quindi c'è già uno scambio intenso, una comunità di ascoltatori, ascoltatrici del mondo animale. A noi fa piacere, continuate a mandarci, appunto.
1: Segnalate anche voi i vostri cisti, ce ne sono per tutti, insomma.
0: Il cane pastore sbirro di quartiere, cioè pieno di

0: Kiss. E quindi ci rivolgiamo anche ai volatili, eccetera, se vedete dei droni, appunto dei mezzi strani che volano, che non sono, insomma, che non riconoscete come vostre amiche e compagne, segnalatecelo.
1: Nel frattempo ancora scorre questo mixtape compilato da Zaltan, 2014, Quarter Shock, Psychedelic Boogie and 80s Motocross Funk. Pubblicato sempre da Edition Gravant.

Allora, oggi è lunedì 5 ottobre, la settimana si preannuncia ricca di appuntamenti, quindi negli ultimi 12 minuti di questa trasmissione possiamo un po' leggere l'agenda condivisa gancio.cisti.org.

Allora, partiamo da mercoledì 7 ottobre, questa settimana, al campus Einaudi, lungo Dora Siena 100. 78 anni di resistenza, la fine del genocidio e la fine del sionismo. Ospiti Mariam Abu Dakka, membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Sami Doun e Atef al-Zawara.

Poi ancora giovedì 8 ottobre e il Paso Cine presenta Giovedì Surreale con la proiezione di Delicatessen. Dalle 21 ingresso libero, il film di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro del 91.

Venerdì e sabato la recupera per il Succa Fest al Manituana, che sarà il prossimo weekend 17-18 ottobre. Quindi si inizia a recuperare un po' di cibo a Piazza Foroni e Porta Palazzo alle 13.30 il venerdì 9, poi alle 15 si preparano le verdure, la frutta e le si congela.

0: Venerdì 9 invece alle 18.30 collettivo antipsichiatrico Contrattacco invita alla presentazione del libro Pazzi da morire, le storie delle persone decedute, i dispositivi mortificanti della psichiatria, uscito per Sensibili alle Foglie, cura del collettivo antipsichiatrico Artò.
1: Dalle 18 proprio qua alla Blackout House, a seguire chiacchiere con le autori e autrici, e a seguire 17 fino a sera. Continuano quindi gli appuntamenti antipsico a Radio Blackout dopo quelli dell'anno scorso.

0: con il release party dei Metedrin Death Punk Crossover da Pordenone. A supporto i Comptoir, Chaos, Street Punk della Francia, Ieco Terrorismo, Teppa Violence di Torino. Alle 22.30 inizio live, ore 21, supportate il Paso.
1: Si torna indietro nel tempo.
0: Ah già, inizio live ore 23.

0: proseguiamo senza sosta nelle letture dell'agenda.
1: Il 10 ottobre alle 14.30 in Piazza Castello, manifestazione regionale. La fine del genocidio e la fine del sionismo.
0: 3 anni dal 7 ottobre, 78 anni di resistenza. Piazza Castello è l'appuntamento, appunto. Il corteo regionale, così come ci saranno in tutta Italia tra il 7 e il 10 ottobre.
1: E dopo il corteo al Gabrio, dalle 21 ci saranno dei concerti. 14498, Hip Hop for the People, Human e Miss Andromeda.
0: 32 anni del CSUA Gabrio. Il compleanno del Gabrio continua anche la domenica, ma domenica non potevamo non leggere l'appuntamento dello spazio sociale Visrabbia ad Avigliana. 11 ottobre 2026, la domenica che non ti aspetti, Matine K. Musica, convivialità, pizza, socialità, banchetti, prese bene, scambio vestiti, banchetti DIY. Non possiamo che supportare un appuntamento nel nome del matinè, gli appuntamenti mattutini.
1: Anche se c'è una E finale di meno nella matinè, ma insomma...
0: C'è una K in più, ma anche noi effettivamente abbiamo fatto anche trasmissioni dedicate alla K, alla lettera K. È un riferimento del mattino, lo capiamo. Chi ha capito. Ultimo appuntamento che riusciamo a leggere, perché stiamo finendo veramente le energie, una mattinata pesantissima. Domenica 11 ottobre 2026, Giardini Reali. Se piove si fa al Parco d'Ora. Se hai dubbi controlla sempre gancio.cisti.org o ascolta Radio Blackout, perché c'è chi come noi legge incessantemente quello che potete trovare su internet. Alle 16, presentazione del libro Carte, forbici, sassi, sfide da e contro le prigioni e il patriarcato. Merenda Sinoira, discussione tra persone intersex, donne, trans, lesbiche e non binaria. Dalle 16 e poi dalle 18.30 la chiacchiera.

0: Lunedì 5 ottobre, sono le 9.03, inizia l'info di Radio Blackout.
1: Buongiorno, ciao a tutte e tutti. Noi iniziamo questa giornata piena di tante notizie, tante cose da raccontarvi. Partiamo con la bella notizia che il Giulio, il liceo, è stato occupato dai ragazzi e le ragazze.
0: Olè, bentornate occupazioni, è solo il 5 ottobre, direi che iniziamo benissimo,
1: esatto.
0: Speriamo che si sparpaglino le occupazioni in città, anzi se avete notizie per caso di altri istituti superiori occupati fatecelo sapere al nostro numero che è
1: 346-667-3263, oppure se volete chiamarci al 011-249-5669. Vi ricordiamo anche di usare i nostri canali per comunicarci qualsiasi informazione legata agli spostamenti e alla mobilità in città. Viaggiamo cisti, viaggiamo libere, viaggiamo informate.
0: Sì, esatto, e anche tipo, ehi ciao, abbiamo occupato il nostro liceo, sarebbe fantastico. La musica che sentite di sottofondo è l'ultima uscita dell'etichetta ugandese Nyege Nyege Tapes.

0: Oggi ci sono tantissime notizie, tantissime cose di cui parlare. Vi anticipiamo la scaletta degli approfondimenti che faremo al telefono. Alle 9.20 ci metteremo in contatto con il comitato Zero Emissioni Valsusino. Tra l'altro ricordiamo che in Valsusa, giusto sabato, c'è stata una marcia da Sant'Ambrogio ad Avigliana, estremamente partecipata. E poi alle 9.45 parleremo di come sono andate le elezioni in Brasile, e poi alle 10:15 ci metteremo in contatto con un giornalista del Manifesto, che scrive anche per altre testate italiane e francesi, per parlare delle proteste studentesche. Tra l'altro, appunto, sappiamo quanto la popolazione studentesca italiana guardi a quello che succede nelle scuole d'Oltralpe. E poi abbiamo un'ultima diretta che parla del nuovo decreto che si occupa dell'utilizzo del riconoscimento facciale e dei dati biometrici in tempo reale in mano agli sbirri.
1: Iniziamo subito a leggervi un po' le prime pagine della giornata di oggi. Dal Corriere della Sera ci arriva: Merz a Kiev, Putin bombarda, Zelensky, gli USA vogliono un trilaterale a ottobre, l'appello alla pace di Mattarella. La notizia, appunto, racconta sul raid russo durante la visita del cancelliere tedesco. E poi l'avviso: ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk.

0: Sì, insieme a Merz viaggiavano anche la sua ministra dell'economia e dell'energia Katrina Reich e i vertici di Siemens Energy, che sono Ensoldt, poi c'era anche la Diehl Defence e la Quantum Systems. Insomma, Merz, il cancelliere tedesco, ha portato con sé un po' di investitori, ed è proprio questo che dice Merz: non ci faremo intimidire, continueremo ad aiutare l'Ucraina, perché, e questa è la classica retorica che si atlantista, insomma, che si sente dire, perché sennò tra poco Mosca attaccherà anche Berlino. Ma è uno scenario, io direi così, ma almeno da non ventilare come se fosse altamente probabile, però questa è un po' appunto la retorica europea che facilita il riarmo e tutti i discorsi militaristi, che, agitando questo spettro dell'attacco russo, e portava con sé Friedrich Merz, oltre appunto a tutti questi investitori, anche un pacchetto da 1 miliardo di euro in aiuti militari. Altra notizia sulla spalla destra è quella delle elezioni in Brasile. Vi abbiamo anticipato che faremo un approfondimento proprio su questo. Vi diciamo già l'esito di questo primo turno: si andrà al ballottaggio il prossimo 25 ottobre.
1: La legge elettorale in Italia è la sfida decisiva. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli dello Stabilicum, domani il voto, Meloni, onoreremo il mandato.
0: Sì, allora prendiamo dal quotidiano che abbiamo cartaceo qui davanti agli occhi, il Corriere, ma ovviamente la questione è uguale da qualunque quotidiano la si legga. C'è la fiducia domani sui primi articoli della nuova legge elettorale. Giovedì dovrebbe esserci il verdetto finale. In breve, che cosa è successo? La legge elettorale voluta dal centrodestra è un proporzionale con premio di maggioranza, che vuol dire che la coalizione che prende almeno il 42% dei voti aggiunge un premio di 70 deputati alla Camera e 35 senatori, appunto per dare una certa stabilità e governabilità al paese. Il 16 di luglio questa legge è passata alla Camera, il 15 settembre c'è stato l'ok del Senato, la legge richiede delle modifiche perché gli alleati di Meloni, Lega e Forza Italia, avevano introdotto degli emendamenti riguardo alle preferenze, ovvero se ci siano o no, oltre ai partiti, anche le preferenze appunto da indicare. Quindi le ultime date sul calendario rispetto a questa legge sono, come dicevamo, domani, mercoledì, giorni in cui si terranno le dichiarazioni di voto, e infine il voto finale sul provvedimento giovedì. Ricordiamo che il voto finale sarà segreto.
1: Ci spostiamo in Spagna, dove sappiamo sta succedendo una importante mobilitazione contro la speculazione immobiliare, che ha portato tantissime persone a occupare una delle piazze principali a Madrid. Questo evento ovviamente ha portato movimenti sulla sfera politica. Infatti Pedro Sanchez ha convocato elezioni per il 29 novembre. Vedremo cosa succederà prossimamente. Intanto continuiamo a mandare il nostro supporto e solidarietà a tutte le persone in piazza a Madrid.
0: Sì, ovviamente vi ringraziamo, perché alcune notizie che abbiamo letto adesso ce le avete mandate direttamente voi al nostro numero. Grazie mille, come sapete l'info la facciamo noi qua dietro i microfoni, ma anche voi segnalandoci tutte queste notizie. Ce l'avamo appunto messe tra i vari reminder della giornata, aspettare quello che dice Sanchez, perché insomma si era preso una pausa venerdì per capire se avrebbe o meno indetto nuove elezioni. Le indice e il 29 novembre è la prima data possibile, quindi insomma il ragionamento che si fa al Partito Socialista in Spagna è che, visto che i due provvedimenti sulla casa che erano stati proposti da Sanchez non sono passati per l'opposizione di alcuni partiti di destra in Parlamento, il ragionamento appunto nel Partito Socialista è che in dicembre elezioni anticipate su questo tema, vista la mobilitazione in corso, possano avere delle opportunità di avere una maggioranza schiacciante in Parlamento. Chi lo sa?

0: Riportiamo la notizia, la tragedia di un operaio che purtroppo è morto in ospedale a Napoli. La notizia riguarda un incidente al lavoro del 61enne Salvatore Calignano, lavoratore in nero che appunto ha subito un incidente, una caduta molto grave per via dei suoi datori di lavoro che si sono rifiutati di prestargli un'attenzione medica per paura alle possibili conseguenze di questo contratto in nero, l'hanno lasciato a morire per strada.
1: Sì, senza aspettare che arrivassero i soccorsi, trascinandolo da un luogo all'altro, ovviamente con delle conseguenze anche per la salute. L'uomo è morto il giorno dopo in ospedale, dopo che appunto era stato poi soccorso da un'ambulanza, ma evidentemente troppo tardi. Passiamo a Repubblica, che decide di titolare proprio su quanto sta accadendo in Spagna. Battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. Effettivamente è quello che ci avete scritto, aver dichiarato l'attuale presidente Sanchez. L'occhiello dice una grande verità: l'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia 3 milioni in difficoltà.
0: Raid su Kiev durante la visita di Merz. Il quinto inverno della guerra in Ucraina si preannuncia come la stagione della guerra totale, dice l'articolo riportato dalla Repubblica. La Russia cercherà di paralizzare l'infrastruttura del paese invaso.
1: Sì, si vede, c'è anche proprio l'immagine di un bombardamento che colpisce uno di quei, non so come si chiamano esattamente, uno di quei passanti, dei grandi ponti lunghi, insomma, classica.
0: Sì, un po' come quello che c'è in Corso Belgio con i tubi.
1: Anche a San Francisco.
0: Esatto.
1: Però qual è il punto? Che i ponti sono una classica infrastruttura che si colpisce tantissimo durante le guerre. È molto difficile riuscire a colpire per intero, a bloccare completamente un ponte di questo tipo, e quindi vengono colpite alcune parti, e in questa maniera si rallenta il traffico, si fermano le carreggiate. E altra notizia, che nomineremo giusto di passaggio in questa lettura delle prime pagine dei quotidiani, è che ci siamo persi che ieri, siccome era domenica, era il primo anno in cui avevamo una nuova festa nazionale, cioè San Francesco. E quindi però ieri sono tenute grandi dichiarazioni del Presidente della Repubblica d'Assisi, il titolo è San
0: auguri.
1: Francesco, esatto, auguri a tutte.

0: dovete vederci con le facce schifate per il titolo che c'è sulla stampa. Penelope, oggi e in ogni donna. Ma no.
1: Aiuto.
0: No.
1: Dopo Vannacci che cita l'Odissea per parlare dell'uomo italiano perfetto, ci mancava solo questa.
0: Odissea quest'anno va comunque. Esatto. Vi leggo l'inizio dell'articolo di Domenico Quirico sulla stampa, che parla delle proteste in Francia, e inizio la lettura dell'articolo. Mi fa ridere perché quando si parla delle rivolte non in Italia sono sempre tutti giustamente pronti a parlarne benissimo, e qua ad esempio l'articolo inizia così: giù il cappello, signori, stiamo assistendo a un regicidio. Niente ghigliottina, per fortuna, è una Bastiglia incruenta. I borghesi del sesto arrondissement possono stare tranquilli. Quella che c'è in Francia è una rivolta, non una rivoluzione.

0: Che tempismo. Su Il Fatto Quotidiano invece ci troviamo i progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19.
1: Sì, quindi ci prepariamo così in questa, all'inizio di questa lunga campagna elettorale. Vediamo se ci sono ancora altre notizie interessanti qua sul Fatto Quotidiano. Mi sembra di no.

0: Ma come vi diciamo, la prima diretta sarà con un comitato valsusino, e quindi perché non parlare della marcia Notav che c'è stata sabato, che è stata una marcia con 10.000 persone. Era una marcia da Sant'Ambrogio che andava fino a Susa. L'idea della marcia era quella di fermare la Vigliana Orbassano, che è un nuovo progetto che si inserisce nel quadro più ampio della Torino-Lione. Tutto questo mentre sul territorio rimangono aperti temi assai concreti, che sono ovviamente quello del caro vita, che condividiamo tutte, una sanità sempre più inaccessibile, la questione della mobilità, del costo del carburante e gli scarsi investimenti nel trasporto pubblico locale. Tema già di per sé ben comprensibile, ovviamente ancora più importante nel momento in cui invece per fare una linea come la Torino-Lione, non particolarmente amata o voluta da nessuna delle due parti delle Alpi, invece i soldi ci sono, e per pendolari e trasporto pubblico locale invece no.
1: Sì, tra l'altro con questo commento iniziamo, cioè vi introduciamo anche a quella che sarà la diretta che faremo a breve con il Comitato Zero Emissioni contro il progetto di attivazione delle acciaierie Beltrame. È ovviamente un tema che mette in luce anche quanto comunque la valle si trova spesso a trovarsi nella scelta tra salute o lavoro, che non dovrebbe essere assolutamente un out, e quindi tratteremo a breve, ci informeremo un po' di più su cosa sta facendo il Comitato Zero Emissione, qual è il progetto di riattivazione delle acciaierie Beltrame. Restate sintonizzate, ricordatevi che se volete scriverci o chiamarci potete farlo al 346-667-3263, noi siamo sempre ben contenti di leggere le vostre notizie, commenti, messaggi e tutto quello che volete.

0: Ed eccoci di nuovo sulle libere frequenze del Radio Blackout. Sono le 9:22 del lunedì 5 ottobre. Siamo in contatto con Giorgio del Comitato Zero Emissioni contro il progetto delle acerie Beltrame. Ciao Giorgio, ci senti?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: E buongiorno a chi ci ascolta. Io non sento benissimo la tua voce, comunque.
0: Mi senti adesso un po' meglio?
1: È molto bassa, comunque.
0: Ok.
1: Pronto?
0: Pronto, eccoci.
1: Sì. Sì, adesso sento.
0: Ottimo. Vuoi raccontarci come nasce il Comitato Zero Emissioni e un po' il lavoro che state attivando sul territorio?
1: Ok. Sì, è una storia già vissuta, perché diciamo che è una riproposizione di una riapertura di una fabbrica che tanti anni fa ha fatto parecchi danni in valle, che si chiama AFV Beltrame, una fonderia che vuole riaprire il forno fusorio di rottami metallici, e per rottami metallici si intendono appunto metalli, ma con aggiunta di oli, plastiche, vernici, eccetera, che sono gli scarti insomma delle macchine e di tante altre cose, quindi sicuramente materiali difficili da trattare. Saputo di questa cosa a maggio, perché la Beltrame ha fatto domanda e ha attivato la procedura per poter, appunto, lei la chiama riapertura del forno fusorio. Noi diciamo che già lì c'è un qualcosa che non va, perché il forno fusorio risulterebbe da loro dichiarazioni dismesso e venduto nel 2019, quindi come fanno a riaprirlo è già una cosa strana. Comunque, a parte quello, diciamo che, saputa questa notizia, un po' di persone qui della zona si sono subito preoccupate, si sono attivate e abbiamo cercato di far girare la voce il più possibile, che già nel mese di maggio si è costituito il Comitato Zero Emissione, che nasce un po' ed è un po' una riedizione del Comitato Emissioni Zero che c'era nel 2000-2005 per contrastare tutta questa vicenda, di cui magari parliamo un po' dopo, che è stata pesante e drammatica non solo a livello di salute, ma anche a livello di economia della valle. Ciò detto, da subito abbiamo fatto delle riunioni del comitato e delle assemblee informative, tutte molto partecipate. Il comitato nelle prime riunioni vedeva la partecipazione di più di 100 persone, e l'obiettivo era cercare di far capire a chi ci sta intorno, perché personalmente io l'ho vissuta dall'inizio, dagli anni 80, questa vicenda della fabbrica Abito San Didero, quindi la conosco da sempre, per far capire a tutti cosa era successo davvero, per dire dal 2000 al 2005, di cosa ci eravamo resi conto, di quale conseguenze ambientali e sanitarie c'erano state su questa partita qui, e quali rischi si andranno e si andrebbero a correre oggi e si ripresenterebbero drammaticamente anche oggi se questa fabbrica riapre. È vero che, per dire, dall'80 al 2000 magari era stata poco controllata, ma anche dopo, con tutte le possibili controlli eccetera, le sicurezze, che queste cose qui non credo danni non le possono dare loro, non ce le può dare la provincia e non, sicuramente non ci sarebbero. Ciò detto, come dicevo, c'è una procedura in corso, e quindi il primo passo è stato, c'erano tempi strettissimi, entro i primi di giugno abbiamo dovuto presentare delle osservazioni alla, chiamiamo la provincia per sintetizzare, sarebbe la città metropolitana, per dire che in effetti, per far risaltare tutte le cose che risultavano errate o non calzanti sulla procedura e sulla documentazione che la Beltrame ha presentato. Ci siamo ovviamente avvalsi anche di persone che fanno parte anche del comitato e altri che comunque avevano già studiato tutta la materia negli anni 2000, da dottori a tecnici del Politecnico e quant'altri, e abbiamo confezionato, per dire, tante pagine andando a spulciare con lanternino tutto quello che è stato detto. Queste cose qui sono state veicolate anche ai comuni, il comune di San Didero in primis le ha accolte, le hanno deliberate anche loro, e quindi diciamo che sono state fatte delle puntuali osservazioni. Questo non vuol dire che queste osservazioni poi, per dire, siano sufficienti per fermare questo iter, anzi penso che dietro ci sia una potenza economica che cercherà di fare di tutto per poter riattivare questo forno. Noi siamo e continuiamo a essere parecchio preoccupati su questa questione, anche perché non tutte le amministrazioni si sono espresse allo stesso modo, non tutte, e alcune di esse hanno detto ma per ora siamo contrari, e quel per ora ci ha ancora preoccupato di più. Quindi diciamo che per dare una mano agli amministratori, per sensibilizzarli e per sensibilizzare tutto l'ambiente e la valle, abbiamo provato appunto con le serate informative, stiamo facendo e abbiamo messo in piedi una raccolta firme, siamo già oltre le 2000 firme raccolte nella zona. Perché facciamo questa raccolta firme, facciamo queste iniziative? Perché vogliamo anche cercare di dare un peso non influenzare, ma far capire ai decisori che non c'è solo un gruppo di persone, non ci sono solo due comuni che dicono che non sono d'accordo, ma il problema è ben più pesante e ben sentito da tutti.
0: Certo, assolutamente.
1: Poi, pronto?
0: Pronto, mi senti?
1: No, ho sentito una voce ma non ho capito cosa hai detto.
0: Mi senti? No, dicevo assolutamente, infatti siamo molto contenti di rilanciare questa iniziativa che ha coinvolto tutta la valle, appunto come dicevi tu. Volevamo chiederti appunto riguardo alla raccolta firme, come era possibile aderire, come è possibile firmare, se volevi darci due indicazioni su come possiamo rilanciare questo appello a tutte le persone che ci ascoltano.
1: Ok, allora ci sono più canali. Noi adesso abbiamo, virgolette, convenzionato tutta una serie di punti lungo tutta la valle che possono andare, cito uno a caso, il Cantun del Light di Bussoleno, che vende ovviamente prodotti caseari, eccetera, ma dal giornalaio al tabaccaio all'agricoltore che vende magari gelati e formaggi, l'allevatore. E c'è un elenco di circa 26-27 punti, ma altri ne convenzioneremo ancora, su cui le persone che vogliono possono andare, in cui possono andare a mettere la loro firma per dar peso a questa cosa. Sono sparsi da Bussoleno ad Avigliana, si trovano, perché nel frattempo abbiamo cercato proprio per far sì che la gente ci possa in qualche modo trovare, abbiamo aperto su Instagram una posizione che è zero emissioni, e su quella posizione ci sono già due o tre volantini delle precedenti iniziative, e c'è l'elenco dei punti su cui in cui uno può andare a mettere le firme. Già che parlo di Instagram, volevo anche dire che oltre alle serate informative abbiamo una mail per raggiungerci che si chiama zeroemissioni@proton.me, e poi io potrei fare una battuta, dico per i pigri, per chi non vuole arrivare fino a pronto.
0: Sì, ti sentiamo, ti sentiamo.
1: Mi sentite?
0: Sì.
1: Dico per i pigri, ultimamente abbiamo aperto anche su Change.org un punto dove col titolo "Dopo Taranto, la Valsusa, no al forno in valle", e si può fare la raccolta firme online. Queste ovviamente magari possono essere anche più ampio respiro, chi ritiene che questa sia una battaglia giusta si può sostenere firmando lì. Ovviamente le firme raccolte in loco, a nostro avviso, non per il discorso NIMBY ma in generale, se abito qui vuol dire che in effetti sono più che interessato, perché ne va della mia salute, ne va della mia economia, e quindi diciamo hanno un peso importante per gli amministratori, che tra l'altro sono anche stati eletti da queste persone, quindi ne dovrebbero tener conto, idem dicasi la provincia di Torino, la città metropolitana.
0: Assolutamente.
1: Adesso non so se c'è ancora tempo o meno, potrei anche dirvi due o tre cosette sui problemi che ha creato questa fabbrica, come è venuta fuori questa cosa nel 2005, per capire di che cosa si tratta, che gli ascoltatori possono anche rendersi conto che il problema è grave.
0: Certo, certo, se vuoi...
1: Ancora tempo?
0: Sì, se vuoi dirci ancora due cose sulle Acciaierie Beltrame, che infatti tra l'altro sapevamo che erano e sono tuttora parte del cordone delle aziende interessate agli stabilimenti ex Ilva, quindi secondo me...
1: Sì, anche quello, sì. Però per dire, per fare proprio provo ad andare per dire due o tre cosette al volo, il problema... Per noi, e io l'ho vissuto, come dicevo, dall'inizio come amministratore, sono stato sindaco e vice sindaco dal 1985 al 2014, quindi le ho viste un po' tutte in diretta. Prima c'erano dei fumi incontrollati e quindi usciva di tutto, di più, diciamo negli anni 80 c'era proprio parecchio inquinamento. Poi, andando avanti, questa parte è stata intercettata, altri no. A un certo punto, diciamo avvicinandoci al 2000, di fatto di fumi ne uscivano proprio pochi, ma i pericoli erano nascosti ai nostri occhi e nessuno ce l'aveva detto, nella provincia, nella regione, né altri enti che possono, per dire, riguardare la salute, eccetera. Da lì uscivano PCB e diossine, che sono sostanze talmente microscopiche che sono impercettibili alla vista, ma che sono... potenzialmente sono sicuramente cancerogene, e quindi diciamo che tutta la cosa è venuta poi fuori dopo che comunque i fumi continuavano, anche se non come prima, su nostre sollecitazioni, sulle sollecitazioni messe in campo tra amministratori e popolazione, siamo riusciti ad ottenere dei controlli puntuali dall'ARPA e dall'ASL, e all'inizio del 2000, nel 2002-2003, queste analisi hanno fatto venire fuori il bubbone, che PCB e diossine erano in grandi quantità depositate sui tetti dei capannoni della fabbrica.
0: Gravissimo.
1: E, un altro studio, e quindi vabbè, prima dello studio, su queste cose qui seguirono delle altre analisi, andarono a analizzare gli ortaggi e trovarono queste sostanze negli ortaggi della zona. Andarono a analizzare il latte e le carni degli allevatori, non solo dico di San Didiero Buzzolo, è stata trovata traccia ad Almese, a Sant'Ambrogio, a Condove, a Bussoleno, e quindi a Villar Fochiardo, a Borgone. Quindi questa cosa è molto diffusa, perché purtroppo queste emissioni restano prevalentemente in questo catino della Bassa Valle, che purtroppo è contornata da montagne, quindi non c'è la circolazione, tolto quando c'è il vento forte, non c'è la circolazione, e tutte queste emissioni ristagnano e pian piano ci ritornano in testa. Quindi questa cosa qui aveva portato al fatto che sono state bloccate per diversi mesi e per un anno i fischi non hanno potuto, ad esempio, usare i loro foraggi e quelle cose lì, ma le hanno dovuti distruggere, gli allevatori hanno dovuto distruggere il latte delle loro mucche. E per andare sul veloce, un altro studio fatto a parte sempre dall'ARPA dimostrò che dall'80 al 2001 i casi di mortalità rispetto alla provincia di Torino, qui in questa zona della Mediavalle, erano aumentati del 10%, e dei tumori per alcune cose, ad esempio le vie aeree digestive, erano aumentate del 64%, cioè erano superiori del 64% rispetto alla media della provincia. Lo studio concludeva: non si può dimostrare che siano solo loro, però e quindi non poteva esserci, per dire, un'azione giudiziaria o qualcosa direttamente nei loro confronti, ma se tanto mi dà tanto, se c'è una cosa che è cancerogena e poi ci sono dei risultati così, credo che, insomma, se basta fare uno più uno e fa sempre due, no? E quindi adesso come adesso, purtroppo, se questa cosa va avanti, c'è il problema che le emissioni dichiarate dalla fabbrica, tutte da dimostrare che sarebbero così contenute, sarebbero così attenti nel non fare uscire quasi nulla, ma quella quantità sarebbe comunque sufficiente per creare problemi, non come allora, ma comunque per creare problemi sia alla salute che alle attività economiche che ci stanno attorno, e non sono compatibili, ovviamente, se non queste emissioni sarebbero giuste se sono in un ambito di una zona industriale, come vai fuori dalla zona industriale e queste non si fermano lì, non sono più tollerabili. Il problema aggiuntivo è che comunque, anche se si riaprisse e gli mettessero questi vincoli, non c'è la possibilità, o perlomeno diciamo, credo anche la volontà da parte del proponente, ma anche dall'altra parte, negli anni 2000 fino al 2012, quando abbiamo discusso le autorizzazioni ambientali integrate anche con la provincia di Torino, non c'è la volontà o la possibilità di fare un vero e proprio controllo in continuo sulle emissioni. Quei controlli avvenivano a spot ogni X mesi, 4 volte all'anno, 2 volte all'anno, una giornata, e per quella giornata poi veniva moltiplicata per il flusso di aria che passa nel camino e si decideva quant'era, e quello era quello che dava il totale delle emissioni fatte da loro. Ma se gli altri 99 giorni rispetto, 89 giorni rispetto ai 90 del trimestre che vado ad indagare, no, non li ho sotto controllo, chi mi dice che poi le emissioni in quei giorni siano uguali e non siano 2 volte, 3 volte o X volte superiori? Purtroppo così com'è non ci sono non c'è la tranquillità, non c'è la sicurezza di avere un'attività che possa calzare qui, senza poi trascurare il fatto che già solo il danno d'immagine, oltre che poi le ricadute vere, sarebbe disastroso, perché ancora oggi una signora che vende i formaggi si è sentita chiedere da un acquirente: ma lei il formaggio dove lo produce? A Bruzzolo. Allora non lo compro. C'è ancora sotto traccia il fatto che questa zona era
0: inquinata. La paura, certo.
1: Adesso i dati dimostrerebbero che siamo andati discretamente a posto, quindi diciamo che perché poi questi prodotti, cioè il PCB e le diossine, non si distruggono, restano permanentemente nel suolo, basta movimentare il suolo che magari lo rispargi un po' sui foraggi, e quindi tutto il discorso allevamenti, tutte le cose collegate all'economia di valle, e quindi possono essere chi lavora il latte, chi fa agriturismo, le attività ricettive in generale, eccetera, il turismo in quanto tale, che non sarà mai più, dico, ma comunque c'è, insomma, le istituzioni e anche, per dire, gli imprenditori hanno cercato di ridarsi un'immagine, di fare insomma squadra. Tutta questa cosa qui verrebbe tutta insomma, se non proprio distrutta, disgregata in larga massima, e quindi altro che 2 posti di lavoro o quei posti di lavoro che ci propongono loro, quindi perderemo tanti volti in
0: più, anche posti,
1: fermo restando il fatto salute, che posso ancora fare un inciso, perché poi mi viene anche la vena polemica, fermo restando il fatto che questi signori nel 2012, non nel 2019 quando hanno dichiarato che l'avevano venduto, nel 2012-13 hanno smesso di produrre, di fondere, la minatoria funziona, la fonderia è stata chiusa e hanno trasferito tutta la produzione a Vicenza, ne hanno anche altre all'estero, e hanno detto a quelle persone che lavoravano lì: se volete venite a lavorare a Vicenza, se no siamo costretti a licenziarvi. Quindi non è che poi si siano fatti tanti scrupoli. E perché hanno fatto quella scelta? Perché
0: certo,
1: a Vicenza non c'erano tutti questi controlli, avevano meno costi, quindi l'impresa guarda i costi, se i costi sono alti cercherà di tagliarli, e se può scantonare da qualche parte scantona volentieri, se qualcuno non glielo impedisce. E questi meccanismi insomma ultimamente mi hanno un po' convinto. Da amministratore non ho mai lavorato per farla chiudere a prescindere, ma hanno chiuso loro e secondo me a oggi non deve più riaprire.
0: Benissimo, allora io
1: quella
0: ti chiedo,
1: il laminatorio va benissimo, ha qualche problemino, ma non c'è problema, è sostenibile.
0: Va bene. Ma senti, ci stanno chiedendo, scusami, ci stanno scrivendo via messaggio di ripetere per favore i modi per aderire alla raccolta firme, quindi change.org, dicevi?
1: Allora, aspetta che te lo riprendo in mano, perché a memoria non me lo ricordo. Vado a ricercarmi il foglietto. Allora, su change.org c'è dopo Taranto la Valsusa, no al forno in valle.
0: Perfetto.
1: Su Instagram invece c'è 0 emissioni.
0: Benissimo.
1: Per me, sono solo ancora per adesso, non è come volevamo anche fare un sito, ma purtroppo le forze, le nostre capacità sono quelle che sono, è tutto volontariato e diventa difficile stare dietro a tutto.
0: Certo, certo.
1: Facciamo il possibile per informare, so che noi abbiamo fatto già 3 o 4 assemblee in paesi diversi, so che ce ne sarà un'altra adesso al 23 di ottobre a Bruzzolo, quindi chi vuole magari sentire le diverse campane, quella sarà organizzata credo dall'Unione Montana e dal Comune di Bruzzolo, noi ci saremo come comitato anche per far sentire la nostra voce. Qualunque forma di informazione, purché seria, a noi va bene ovviamente.
0: Certo, grazie mille Giorgio, noi seguiremo attentamente il lavoro fatto dal Comitato Zero Emissioni, ti ringraziamo tantissimo per aver condiviso oggi il lavoro che state facendo con noi e speriamo di risentirci appunto presto. Grazie ancora per essere stata con noi questa mattina in Radio Blackout.
1: Ok, io ringrazio anche voi, e proprio perché anche noi abbiamo la necessità di far percepire insomma le nostre motivazioni, le nostre volontà e capacità di provare ad incidere, se volete insomma si possono trovare altri momenti, magari non tutti i giorni ci sono le stesse persone che vi ascoltano e quindi magari possiamo raggiungere ancora qualcun altro.
2: Va bene, grazie mille,
0: grazie,
2: ciao,
0: a presto.
1: Okay. Grazie.

0: Allora, stiamo ascoltando Baile de Favela, questo perché la prossima diretta che vi anticipo già faremo con Marika Marianello di Roma Sud, professora di capoeira, traduttrice, insegnante precaria e attivista, parte proprio dal risultato delle elezioni in Brasile. Ovviamente, così diciamo alcune cose di base prima di andare in diretta con lei. I due candidati sono Lula e Bolsonaro. Bolsonaro non Jair, ma il figlio Flavio. Questo perché Jair Bolsonaro è attualmente agli arresti domiciliari e deve scontare una condanna di 25 anni per colpo di Stato per quanto successo nelle scorse elezioni, quelle del 2022. Cercheremo appunto con la nostra ospite di fare un po' di approfondimento su quelli che sono i candidati, ma anche di concentrarci su quelle che sono le fortissime inferenze degli Stati Uniti e di Trump nei confronti di questo paese dell'America Latina, che potrebbe essere, insomma, uno degli ultimi in cui per ora non c'è un governo amico di Trump.
1: Esatto, siamo sempre nel panorama elettorale latinoamericano. Ieri si sono tenute, come dicevamo, il primo ballottaggio. Adesso saremo in collegamento con Marika Marianello di Roma Sud, professoressa di capoeira, traduttrice, insegnante precaria nella scuola pubblica e attivista, che ci racconterà come è andato questo ballottaggio e parleremo un po' delle previsioni in vista del prossimo. Ciao Marika, ci senti?
2: Ciao, sì. Sentite?
1: Sì, ti sentiamo. Benvenuta, grazie per essere qui con noi. Volevamo chiederti un po' un approfondimento sui candidati che si stanno scontrando in queste elezioni in Brasile, se vuoi raccontarci un po' qual è, diciamo, il panorama elettorale nel quale andiamo stando incontro.
0: Sì, anche l'esito di questo primo turno.
1: Esatto.
2: Allora, buongiorno a voi innanzitutto e a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout e grazie dell'invito. Che dire all'indomani di questo primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile? Innanzitutto che c'è stato un attimo in cui stanotte l'innominabile era in testa col 51%. Ma per fortuna, insomma, sappiamo che storicamente lo spoglio degli stati del nord-est è da sempre roccaforte della resistenza a partire dall'indipendenza, dalla guerra di indipendenza dall'impero portoghese e della sinistra brasiliana, inizia sempre in seconda battuta, per cui difatti contavamo sulla piccola rimonta nella notte che c'è stata. Sicuramente quello che possiamo dire è che così come i sondaggi avevano predetto, che ci troviamo davanti ad un paese profondamente polarizzato. I risultati di stanotte ci restituiscono uno scenario che vedrà il Brasile ancora più spaccato e diviso per i prossimi 20 giorni di campagna elettorale fino appunto al secondo turno del 25 ottobre, nel ballottaggio tra i due candidati che hanno appunto ottenuto più consensi. Da una parte Luiz Inácio Lula da Silva, presidente in carica e leader storico del Partito dos Trabalhadores, che cerca un quarto mandato non consecutivo, e dall'altra Flavio Bolsonaro, senatore del Partito Liberal e figlio dell'ex presidente omonimo, che si presenta in perfetta continuità con l'eredità politica del padre e del bolsonarismo di estrema destra che ha profondamente segnato il Brasile negli ultimi anni e aggiungerei anche per le prossime decadi, e ne abbiamo visto insomma un risultato in queste elezioni. E inizierei dicendo che dietro e oltre questi due candidati c'è una partita politica molto importante che si sta giocando, che riguarda profonde differenze culturali, ideologiche ed economiche. Il pericolo più grande che sta correndo ora il Brasile con queste elezioni è il ritorno al governo di quell'ideologia che combina conservatorismo sociale, nazionalismo, autoritarismo, securitarismo, militarismo, negazionismo ai tempi del Covid, patriarcalismo, come direbbe Gilberto Freire. Tutto sostenuto dalla retorica della difesa dei cosiddetti valori tradizionali. c'è stato presentato un intero posizionamento, un programma politico, una visione del mondo sintetizzati nello slogan Deus, Patria e Familia, di cui conosciamo molto bene la tradizione, la traduzione e il peso specifico sui nostri corpi, anche qui in Italia, con i discorsi pronunciati dagli esponenti di destra e concretamente realizzati nelle leggi varate dal governo Meloni, dal DDL sicurezza dell'aprile 2025 alla legge 104 sul consenso informato dello scorso giugno, così per dirne due. E anche qui il richiamo alla famiglia tradizionale è ossessivo, in Brasile come in Italia e come in altri paesi dove governano le destre, e aggiungo anche estremamente

0: Scusami, che tra l'altro, se non sbaglio, oltretutto c'è un'importante influenza delle chiese pentecostali che stanno nella campagna di Bolsonaro, che insieme comunque all'influenza Trump, questa fazione religiosa si inserisce perfettamente dentro il quadro che sta salendo nelle ultradestre di Latino America, che è religione, patria, famiglia e ingerenza USA.
1: Arrivo fra un attimo insomma anche all'influenza delle chiese, della chiesa evangelica e della chiesa pentecostale, perché poi tutto questo diciamo disegna una cornice che potremmo definire tranquillamente suprematista anche in quel contesto, no? Perché la difesa della famiglia tradizionale diventa un baluardo a salvaguardia di un determinato ordine sociale, che teme di perdere potere, posizione e privilegi di fronte a politiche di inclusione e di redistribuzione della ricchezza, di ampliamento dei diritti sociali e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, che sono poi da sempre le politiche di Lula e del PT in generale, quelle che la destra denigra usando espressioni recentissime anche come paccocci gibbondaggi e smola, che vuol dire elemosina, per ridurle a manovre buoniste e assistenzialistiche piuttosto che riconoscerne il valore sociale in qualità di politiche pubbliche di contrasto alla povertà e alla fame, come la famosa Bossa Famiglia a sostegno delle famiglie a basso reddito. Sono politiche che da sempre hanno, insomma, che negli anni hanno allargato l'accesso all'istruzione, all'università pubblica, alla sanità, ad un'abitazione dignitosa, all'elettricità, con il famoso programma Luz para Todos del primo governo Lula. Insomma, sono misure di redistribuzione che hanno cercato di ridurre le radicate, direi, disuguaglianze della società brasiliana. Viceversa, insomma, non ci stanchiamo di ricordare che attorno alla famiglia Bolsonaro negli anni si sono accumulate numerose vicende giudiziarie e politiche di un peso insostenibile per un candidato a presidente, che è oggi coinvolto in un'inchiesta della Corte Suprema relativa ai rapporti finanziari con l'ex proprietario del Bancomaster, Daniel Vorcaro, attualmente in carcere preventivo con l'accusa di riciclaggio di denaro e frode fiscale la più grande mai verificatasi nel paese. Questo nell'ambito del finanziamento del film Dark Horse, dedicato all'ex presidente Jair Bolsonaro. È stato uno scandalo che ha insomma, richiamato molta attenzione pubblica, emerso lo scorso maggio, e che coinvolge anche il fratello di Edoardo Bolsonaro, che secondo gli atti dell'inchiesta avrebbe avuto un ruolo nella gestione dei fondi destinati alla produzione del film. E qui c'è un altro aneddoto, perché poi il fratello è stato condannato all'unanimità dal Supremo Tribunale federale a 4 anni e 2 mesi di reclusione per coercizione nel corso del procedimento giudiziario del padre, accusato di golpe, con l'appoggio diretto del governo Trump. E quindi poi il fratello Edoardo Bolsonaro è fuggito negli Stati Uniti e nel luglio scorso ha ottenuto una green card direttamente in mano dall'amministrazione trumpiana, il che, oltre a confermare i legami d'interesse tra la famiglia Bolsonaro e quella trampiana, si definisce come un atto veramente ignobile, scorretto e irrispettoso se pensiamo alla campagna contro l'immigrazione che ha colpito migliaia di persone con background migratorio negli Stati Uniti negli ultimi mesi. Non solo di quest'altro candidato ci ricordiamo bene i legami con personaggi, tutta la famiglia, con personaggi come Adriano da Nobrega, Roberto Callisto, mai noto come Pesci, Ronnie Lessa, Elsa G. Queiroz, Fabrizio Queiroz, i fratelli Brazão, tutti politici o ex PM, poliziotti militari coinvolti in diversi omicidi, frodi, traffico di armi e non in ultimo tutti. Cioè tutta la compagnia malavitosa è coinvolta nell'omicidio di Marielle Franco e Anderson Gomez, avvenuto, ci ricordiamo, il 14 marzo 2018. In particolare i fratelli Brazão, Domingo, ex deputato statale di Rio, e Chiquinho, ex deputato federale di Rio, finalmente dopo 8 anni sono stati condannati all'unanimità il 25.

0: 5 febbraio scorso a 76 anni e 3 mesi di reclusione in qualità di mandanti dell'assassino di Marielli. Quello che però magari interessa capire, al di là dei singoli procedimenti che tuttavia credo ci guidino in una migliore e più olistica comprensione del profilo del candidato e non di meno della minaccia incombente, è che il bolsonarismo continua ad avere una base elettorale molto ampia, oltre i grandi proprietari terrieri, oltre l'elite economica bianca e oltre gli ambienti più conservatori. Il bolsonarismo ha effettivamente costruito consenso anche tra le classi popolari e nelle aree rurali e periferiche, grazie anche direttamente e indirettamente alla presenza capillare delle chiese evangeliche e neopentecostali, che hanno un ruolo molto articolato, anche contraddittorio, perché accolgono migliaia di persone, soprattutto nelle periferie, alla ricerca di speranza, sostegno e forza per andare avanti, malgrado condizioni di vita spesso marcate a fondo da povertà, violenza e grandi tragedie sociali, umane e anche ambientali. Ed è proprio dentro questa fragilità che il bolsonarismo ha saputo intercettare due sentimenti potentissimi, coerentemente con quello che da sempre fanno le destre, ovvero la paura e l'insicurezza. E qui troviamo un meccanismo che insomma conosciamo bene, appunto, anche in Italia, da Vannacci a Meloni, passando per Salvini, Tajani e per tanti altri esponenti e cosiddetti oggi influencer anche di destra, ovvero trasformare paure e insicurezze reali in una narrazione politica fondata sull'emergenza, sull'individuazione di un nemico comune e soprattutto sulla promessa di ristabilire l'ordine sociale. E questo in un paese segnato da criminalità organizzata, disuguaglianze abissali e violenza sociale, questa promessa di più ordine, più repressione, più sicurezza può diventare una proposta politica molto efficace. E dall'altra poi insomma c'è Lula, e anche qua io insomma ci tengo a non trasformare il racconto in una contrapposizione tra buoni e cattivi, perché anche il governo Lula ha ricevuto poi diverse critiche per diverse sue politiche, molte critiche delle quali ampiamente condivisibili, in primis alcune scelte ambientali, ma non solo. Su questo cito velocemente il caso del decreto 12.600 che avrebbe regalato l'idrovia del fiume Tapajós nella foresta amazzonica alle multinazionali statunitensi, un decreto tuttavia revocato a febbraio scorso grazie all'enorme pressione esercitata dalle ingenti mobilitazioni delle comunità indigene tutte, non solo quelle delle persone native che vivono lungo le rive del fiume Tapajós. E per aggiungere altre critiche, anche all'interno della stessa sinistra esiste un dibattito sulla forte personalizzazione della politica intorno alla figura pur carismatica e ben voluta di Lula e sulla necessità di costruire comunque nuove leadership, anche perché Lula ha 80 anni, gli auguriamo certamente lunga vita, ma questa è molto probabilmente la sua ultima campagna elettorale. Infine c'è la politica internazionale, con Trump e la sua ingerenza, anche non meno importante durante diciamo queste elezioni. Questo aspetto chiaramente rende il ballottaggio importante anche fuori dal Brasile, per questo ce ne stiamo occupando. Da una parte c'è il Brasile di Lula, che rivendica una maggiore autonomia e sovranità rispetto alle grandi potenze mondiali, soprattutto nordamericane, il che lo ha portato anche a un confronto con l'amministrazione Trump, in particolare sul piano dei rapporti commerciali, delle politiche internazionali e della difesa del principio di non ingerenza negli affari interni del Brasile, rivendicando la libertà di determinare autonomamente le proprie scelte politiche ed economiche. Un'allusione chiara a questa distanza, a questa presa di distanza, la ritroviamo nel recente discorso di Lula all'Assemblea Generale dell'ONU del 22 settembre scorso a New York, nella dichiarazione divenuta famosa, una frase che poi, come spesso succede nella traduzione, perde un po' di forza, che letteralmente vuol dire: il Brasile non rientra nel cortiletto di nessuno, considerando che Ukintao è quel giardino, è quel cortile del retro delle case rurali di campagna dove in genere stanno le galline, quindi insomma è un chiaro messaggio di non volersi subordinare all'economia estera insomma di nessuno, tant'è che Trump viene definito come il ladro di galline, no? Che non vede l'ora di, come gallina proprio, no? Come molti meme recitano. Al contrario, poi dall'altro lato abbiamo l'innominabile che ha espresso una posizione politica molto vicina agli Stati Uniti e a Trump. Il timore è che con lui realisticamente venga eletta un'ulteriore pedina di questa scacchiera di interessi afferenti all'estrema destra globale. Il timore è anche che tra il primo e il secondo turno la lunga mano Donald Trump, insomma con la sua elite anche produzione diciamo di fake news, possa giocare un ruolo molto decisivo. Questa poi è una paura che si è trasformata in un'inchiesta della Polizia Federale che insomma hanno aperto, insomma indagano sul dirottamento di alcuni voti, e insomma è stato aperto, insomma leggevo molto velocemente questa ingerenza anche proprio sul sistema elettorale, più che sul sistema elettorale, sullo spoglio.
1: Sì, che tra l'altro vedevo come appunto l'ingerenza degli Stati Uniti si articolava sia sul piano della guerra alle droghe, perché oltretutto Bolsonaro ha detto che dovesse vincere le elezioni aderirebbe anche lui allo scudo delle Americhe, però è comunque una misura che Trump ha lanciato in maniera estremamente propagandistica, perché i gruppi armati che lui vorrebbe ha inserito come associazioni terroristiche nella guerra contro le droghe non hanno neanche comunque un commercio diciamo di droghe con gli Stati Uniti ma con altri paesi, e che era tutto una mossa per far vedere Lula come debole, sempre comunque nella modus operandi, operandi degli Stati Uniti di interferire ovviamente con la politica estera, e dall'altro lato una strategia di terrore economico che porterebbe gli Stati Uniti comunque a voler aggiungere un 25% nelle tasse, in modo tale appunto da creare questa figura di Bolsonaro come un leader che potrebbe riequilibrare comunque sia da un lato la pace pubblica, che è comunque una stabilità economica. Adesso dovremo appunto stare a vedere quale sarà l'esito il 25 ottobre, è corretto? Mm-hmm. E quindi sì, vabbè.
0: Però,
1: noi...
0: insomma, sì, scusami, pensavo avessi terminato.
1: Sì, sì, vai.
0: No, insomma, che mi sembra davvero, io prima ho fatto una veloce carrellata di nomi che sono, no, dicevo Adriano, no, da Nobrega, Roberto Callisto Pesci, Ronny Lessa, sono tutti personaggi molto stretti a Flavio Bolsonaro e in generale alla famiglia di Flavio Bolsonaro, e sono tutti ex PM fortemente coinvolti con il corpo di miliziani, il miliziano di Rio de Janeiro, che alimenta e foraggia i più grandi cartelli di traffico di droga della città, dello Stato, chiaramente, no? Non agisce poi chiaramente individualmente, ma in una rete che è internazionale, per cui le parole di Flavio Bolsonaro su questo sono talmente tanto infondate, ipocrite, faziose, propagandistiche, come dicevi tu prima, populiste, che sono, non lo so, veramente da svergognato, insomma, da impune, perché non lo so, per dirne una, l'esecutore proprio, quello che proprio spara a Marielle Franco e Anderson Gomez con la mitraglietta è vicino di casa, era quantomeno vicino di casa di l'ex presidente Bolsonaro, cioè vivevano nello stesso condominio e nella stessa via, voglio dire, come possiamo fidarci di chi è dentro il mondo del della criminalità organizzata, sicuramente in primis il traffico di droga, ma poi c'è tutto un traffico di armi che serve appunto ad armare la criminalità organizzata. Come possiamo minimamente fidarci, no? E ci ricordiamo anche poi tutta la campagna armata molto forte dal punto di vista del linguaggio bellico militare sostenuta dal padre, che è in carcere per un golpe di Stato, quindi insomma, voglio dire, le dichiarazioni di Bolsonaro a chiunque abbia un minimo, non dico neanche così di senso comune, ma proprio un minimo di senso della realtà, non è, sono soltanto fandonie e riconducibili appunto a questo linguaggio populista di che fa leva, no? Come dicevo prima, in un paese che è comunque assediato, devastato dalla criminalità organizzata e dal traffico, dicevo prima di tutto, di droghe e armi, ma anche di organi, di persone, soprattutto donne e bambini e bambine, quindi no, un paese dove il turismo sessuale e soprattutto di pedofilia è altissimo, quindi insomma non la chiudo qua, ma ecco, diciamo, non è assolutamente una non è neanche l'enunciazione di un programma, perché poi i programmi che abbiamo visto della destra sono totalmente vacui, vuoti, se non questi slogan e questi messaggi che fanno leva su, come diciamo, sulla pancia, no? Sulla paura, sull'insicurezza.
1: Marika, noi ti ringraziamo tantissimo. Purtroppo sappiamo bene che è un argomento sul quale potremmo andare avanti ore, anche mettendolo in prospettiva con tutta la situazione globale che sta avvenendo, cioè, sia nel mondo ma anche in Latino America. Sei stata veramente molto esaustiva, ti ringraziamo tantissimo per il tuo intervento, speriamo magari di poterci risentire dopo il ballottaggio finale per continuare comunque a commentare la situazione in Brasile, sperando che comunque non ci ritroviamo con Bolsonaro al potere del Brasile.
0: Speriamo, sì. Io vi ringrazio ancora dello spazio, dell'invito e spero di essere stata chiara e limpida.
1: Tantissimo.
0: Direi anche che insomma con queste elezioni abbiamo insomma anche guadagnato diverse deputate federali e statali, da Erika Hilton a Aniel Franco, no, sorella di Marielle Franco, che insomma ci danno buona speranza di lotta almeno.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: A presto.
0: A presto, ciao.
1: Ciao.

Interrompiamo un secondo questa canzone per leggervi alcuni messaggini che ci sono arrivati al 346 66 73 263.

questa canzone francese, perché la prossima diretta parleremo proprio delle proteste studentesche in Francia. E proprio di università parliamo, un segno molto diverso, ahimè, per quanto accaduto a Milano nella notte tra lunedì e martedì scorso. Un giovane studente universitario è stato accerchiato da 12 fascisti, menato ed è finito all'ospedale con una brutta frattura cranica che ha richiesto anche un intervento chirurgico. L'aggressione squadrista è avvenuta davanti al liceo Einstein dopo che il ragazzo aveva rimosso alcuni manifesti di blocco studentesco. Bene, proprio a partire dal collettivo politico del liceo Einstein parte un appuntamento importantissimo che appunto ci mandano qui al telefono della radio. Si tratta chiaramente della città di Milano, ma non è né tanto lontana, e poi sappiamo anche che le persone ci ascoltano in streaming anche dal capoluogo lombardo. Bene, l'appuntamento è martedì 6 ottobre, ci sarà un presidio proprio in via Einstein, dove lunedì sera appunto il ragazzo ha subito questa aggressione. Vabbè, ho coperto tutto Enzo, mi dispiace tantissimo, è andata così. Come vi ho anticipato, appunto parliamo delle proteste studentesche in Francia. Lo facciamo tra pochissimo con Filippo Ortona, proprio da Parigi.

Riceviamo ancora messaggi sui nostri telefoni, personaggi che hanno reati a carico a iniziare da Trump per passare a Bolsonaro sono sostenuti dalle persone. Effettivamente è vero, come abbiamo visto ci sono tanti capi d'accusa per Bolsonaro, staremo a scoprire quale sarà la fine di questo criminale che si sta candidando a presidente.

Un messaggio anche qua molto carino ci arriva. Coms, buongiorno, propongo di cambiare nome alla radio, siete talmente importante per me che siete Radio Resurrezione, proprio Radio Rinascita, per essere più laici mi svoltate le giornate. Grazie mille, anche noi vi vogliamo tanto tanto tanto bene, continuiamo ad essere collegate e collegati, un abbraccio.

0: Ci segnalano che la diretta streaming sembra essere bloccata. Fateci sapere se è un problema che state riscontrando in tanti e tante. Cerchiamo di capire. Ok, contemporaneamente. Ah, non avevamo abbassato bene, okay, scusate. Allora, dovremmo essere al telefono con Filippo Ortona, giornalista che scrive per Mediapart Internazionale Il Manifesto, tra le altre testate, anche altre francesi, perché appunto vivi a Parigi e insomma ti chiamiamo per aggiornarci, per tenerci aggiornate sulle proteste in Francia. Intanto, buongiorno e benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
1: Buongiorno.
0: Allora, parliamo chiaramente della mobilitazione studentesca in Francia, che è partita lo scorso 21 settembre al liceo Saint-Exupéry nel dipartimento della Val-de-Marne. Ne abbiamo parlato all'info di giovedì scorso proprio con un professore liceale di quel dipartimento. Gli studenti protestano e hanno iniziato questa protesta con delle rivendicazioni molto legate alle condizioni degli edifici scolastici e anche alle difficoltà legate all'accesso all'università, quindi il Parcours Sup, e poi magari proviamo anche a spiegare cos'è. Ecco, da lì, in pochi giorni, la mobilitazione si è estesa in centinaia di istituti in tutta la Francia. Ci vuoi raccontare come sono andati gli ultimi giorni?
1: E direi che la settimana scorsa è stata una settimana molto intensa, con blocchi quotidiani, grandi manifestazioni, scontri con la polizia di un certo tenore. Poi c'è stato questo weekend in cui ovviamente le scuole erano chiuse, quindi c'è stata un'accalmia generale, però è stato anche un weekend popolato, almeno qua nella zona parigina dove vivo io, di assemblee generali abbastanza partecipate che hanno prodotto documenti anche interessanti. Uno in particolare a Saint-Denis, appunto nella città più grande della Seine-Saint-Denis, che è il dipartimento dal quale, a nord di Parigi, dal quale è nata un po' la protesta. E nell'attesa, appunto, questa settimana, domani c'è questa grande giornata di mobilitazione che è stata indetta dal Movimento degli Studenti Medi e alla quale si sono accodati i principali sindacati francesi chiamando allo sciopero, cosa tra l'altro con pochissimi precedenti nella storia dei movimenti sociali francesi. E quindi c'è questo fenomeno adesso di, oltre ai licei, c'è anche un po' vari pezzi della società che si stanno unendo ai blocchi, alle manifestazioni, alle cose, anche se così a un primo sguardo la giornata di oggi sembra leggermente più tranquilla alle cose che sono successe la scorsa settimana, però anche una sensazione di calma prima della tempesta, della grande giornata, che molto probabilmente sarà quella di domani. Comunque il governo ha cercato di imporre proprio la serrata, cioè hanno chiuso d'ufficio circa 500 istituti scolastici in tutto il paese, praticamente un terzo di tutti i licei dell'Île-de-France, che è la regione della Parigi e della sua banlieue, un terzo dei licei sono stati chiusi d'ufficio e sono stati vietati tutta una serie di manifestazioni attorno ai licei, quindi c'è proprio questo fenomeno anche di, come dire, proprio di serrata di fatto delle scuole. Ed è un po' in questo clima che si svolge la giornata di oggi.
0: Eccoci, ci dicevi di questa decisione appunto del ministro dell'istruzione francese di chiudere circa 500 istituti in previsione delle prossime date importanti. Ci dicevi sicuramente quella di domani, martedì, e quindi staremo a vedere. Ci sono altre risposte del governo che invece tengano in considerazione quelle che sono le richieste degli studenti e delle studenti?
1: Ma da un punto di vista politico direi di no, nel senso che allora è vero che la cosa che mi ha colpito in un primo momento, già due settimane fa quando sono cominciate le proteste, era l'estrema concretezza delle rivendicazioni degli studenti, cioè non siamo in un quadro nel quale viene contestata una riforma in particolare, come spesso accade durante i movimenti studenteschi, ma è più un quadro sistemico della scuola e del modo in cui essa è gestita sotto il decennio di potere di Emmanuel Macron. Quindi certo ci sono le questioni molto concrete legate all'insalubrità, al fatto che le scuole sono fatiscenti, che non è un caso, alla mancanza di risorse, alla mancanza di insegnanti, non è un caso che queste proteste siano esplose soprattutto nei quartieri popolari delle grandi città francesi. e ovviamente questo tema c'è, però poi quando alla fine, quando vai davanti alle scuole e parli un po' con i ragazzi, ti accorgi che c'è una rabbia nei confronti di non solo le condizioni scolastiche, ma in generale quello che è la loro condizione dopo 10 anni di presidenza di Emmanuel Macron in Francia. Un presidente che comunque, oltre a essere ultraliberale, aver fatto tutte le politiche che ci si può aspettare da un ultraliberale, ha anche sempre un po' fatto anche la guerra ai giovani, no? Se pensiamo alle rivolte del dopo Noël, qual è stata la risposta anche retorica, e non solo poliziesca, anzi militare, rispetto a quelle alle rivolte dei quartieri popolari dopo che avevano ucciso Noël nel 2023, c'è proprio un tentativo di far passare i giovani come una specie di nemico interno, in particolar modo quando si parla di giovani razzializzati dei quartieri popolari. Quindi c'è tutto sebbene c'è questa strana tensione tra una serie di indicazioni che sembrano a prima vista molto concrete e molto specifiche, e anche i ragazzi te ne parlano in questo modo qua, però poi alla fine sono anche molto sistemiche, quindi è difficile ovviamente per il ministero far fronte a una contestazione così tanto politica, perché è così tanto sistemica. Quindi il ministero ha cominciato a innanzitutto si è mosso con molto ritardo, perché ha organizzato il primo incontro con le organizzazioni studentesche solo la settimana scorsa, quando il movimento era già bello che è avviato e ha già messo in crisi il governo, e ha promesso che non farà una piccola riforma che volevano fare sui costi di alcune formazioni, ma che comunque non era stata la causa scatenante del movimento. Ha promesso che faranno una piattaforma attraverso la quale gli studenti potranno mostrare, dire quello che non gli piace, che non vogliono, migliorare, come dice il ministro, la democrazia studentesca. Sembrano tutte per ora risposte non adatte al clima sociale che si sta respirando qua.
0: Grazie mille. Tra l'altro, analoga tendenza alla criminalizzazione dei giovani, soprattutto quando di origine straniera, anche in Italia, con legiferazioni, tipo adesso viene in mente il decreto Caivano, e anche con questa etichetta di Maranza, che è un po' la novità degli ultimi anni. Rispetto a quello che stavi dicendo tu, ti farei una domanda rispetto ai moltissimi fermi e anche feriti che ci sono stati. Parlavi dell'estrema durezza e violenza poliziesca nel reprimere le rivolte che ci sono state ormai 2 anni fa per Nael. Come sta andando? Perché i video dai social, insomma, sembra che ci sia grande violenza nonostante la giovane età delle persone che manifestano anche in questa occasione.
1: Sì, è proprio così. Qui mi perdonate un attimo la premessa storica, ma ovviamente le contestazioni studentesche in tutto il mondo hanno la loro forma di ritualità, no? Hanno dei loro gesti che si ripetono, ed è un savoir faire, un saper fare che in ogni paese ha la sua particolare coreografia. In Francia come si svolge? Come si è sempre svolto da innumerevoli decenni a questa parte, un blocco del liceo? Si va al mattino alle 7 con i propri compagni di classe e si blocca l'ingresso del liceo. Non c'è il fenomeno dell'occupazione come succede per esempio in Italia. È un fenomeno che si sviluppa in maniera diversa: si va lì, si blocca il cancello della scuola, il più delle volte con i bidoni della spazzatura che ci sono lì in giro, e poi se si è particolarmente incazzati si dà fuoco anche ai bidoni della spazzatura. È una coreografia che si ripete immutata fin dagli anni 70 praticamente, ed è sempre stato così. E sempre i governi francesi, anche quelli più di destra, come quelli degli anni 90 di Jacques Chirac o negli anni 2000 di Sarkozy, hanno sempre evitato, di fronte a questa ritualità dei blocchi studenteschi, di utilizzare troppo, diciamo, la repressione, o comunque mandare troppo la polizia in sommossa con le armi, come le flashball, o usare troppo le cremogene, perché sanno che comunque la situazione è esplosiva e la mobilitazione studentesca va gestita in un certo modo. Anche questo fa parte del saper fare dei politici francesi. La novità invece sotto Macron è che per la prima volta un movimento studentesco viene represso con una violenza praticamente dal giorno 1, e con una violenza molto alta, con appunto plotoni di poliziotti in antisommossa o della BAC, questi poliziotti in civile che agiscono soprattutto in borghese, che agiscono soprattutto nelle banlieue, armati di tutto punto, che fanno uso di armi, quello che loro chiamano armi non letali, provocando siamo ormai a più di, credo, 170 feriti, tra i quali alcuni gravi. Per esempio, un ragazzo di 16 anni ha avuto la mascella ridotta in poltiglia perché un poliziotto gli ha sparato un lacrimogeno a bruciapelo. Un altro ragazzo di 14 anni ha invece perso un occhio perché ha ricevuto una flashball in piena faccia. E ci sono ormai decine e decine di episodi di feriti comunque gravi, dovuti al fatto che, ovviamente, se tu invii decine di poliziotti armati di tutto punto con l'ordine di non fare prigionieri in mezzo a ragazzini di 14 anni, non puoi che provocare questo genere di fatti molto gravi. Ovviamente questa è una ricetta per il disastro, perché ben lungi dal calmare la mobilitazione l'ha ampliata e ha creato un'amplissima solidarietà di fronte a quella che è sentita come una repressione di fatto senza precedenti, ma che in realtà ha una sua coerenza, perché effettivamente se pensiamo come era stata gestita la rivolta delle banlieue dopo Noël, che erano in stragrande maggioranza ragazzi molto giovani, anche se leggermente più grandi di questi, però comunque erano ragazzi molto giovani, era stata gestita in modo puramente militare. Gli arresti è un punto che, come dicevi tu, anche molto importante, perché anche quelli sono senza precedenti, nemmeno nel 68 francese si erano avuti tale livello di arresti. Qui stiamo parlando di 5.000 arresti in una settimana, e le cifre precise su tutto il paese, e l'altro ieri la prefettura di polizia di Parigi ha detto che per quanto riguarda la sola regione parigina l'85% degli arrestati erano minorenni. Si tratta di un evento e di un modo di gestire questo evento del tutto senza precedenti nella storia della repressione dei movimenti sociali francesi, il che la dice lunga anche su come, non solo come il potere sia spaventato rispetto a questo conflitto, ma anche come sia impreparato a gestirlo, se non in questo modo qua.
0: Grazie, no, di questo quadro. Io ho davanti l'articolo che hai scritto per il manifesto, e a un certo punto, in mezzo a questo cahier de doléances che citi, di tutte appunto le motivazioni che portano studenti e studentesse a protestare, c'è anche appunto questo Parcoursup. Parcoursup, l'ho italianizzato. Di cosa si tratta?
1: Parcoursup è una piattaforma con un algoritmo particolare, è una piattaforma nazionale attraverso la quale gli studenti all'ultimo anno di liceo sostanzialmente dicono a questa piattaforma dove vorrebbero andare a studiare, in quale università, e in base ai loro voti e ad altre cose, alla loro zona geografica di residenza, eccetera, eccetera, vengono assegnati a delle formazioni che però magari non sono quelle che, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono quelle che hanno voluto loro. È un sistema abbastanza agghiacciante per obbligare i giovani non andare a studiare quello che vorrebbero loro, dove vorrebbero loro, ma quello che secondo questo algoritmo è meglio per loro, dove ci sono i posti sostanzialmente. Ed è veramente qualcosa di terrificante. È una delle prime riforme che è stata fatta da Emmanuel Macron nel 2018, e da allora è universalmente odiata da insegnanti, studenti, famiglie, nonché esperti del settore, e persino rapporti parlamentari del Senato ne hanno sottolineato come sia un sistema che ha in maniera molto profonda ampliato le disuguaglianze sociali e culturali già molto forti in Francia quando si tratta di accedere all'educazione universitaria. Persino Macron, tra l'altro, nel 2022, un pochi anni fa, ha detto che era una fabbrica di stress. Però è molto esemplificativo di come il macronismo vede l'accesso all'università e in generale l'essere giovani e passare dall'essere giovani all'essere adulti, un modo molto neoliberale e quindi estremamente violento. Ed è questa produce una grandissima ansietà, soprattutto nei giovani liceali, che in questi giorni ho incontrato, tutti ne parlano di questa roba qua come qualcosa di insopportabile, di terrificante. Appunto, una ragazza mi ha detto a un certo punto: quello è un robot che vuole decidere dove devo andare a studiare io, e ovviamente queste cose non le provoca alcun piacere. Ed è una cosa che ritorna spesso nelle rivendicazioni, che agisce sicuramente come uno dei motori della rabbia di questa generazione.
0: Bene, allora ricordiamo che la giornata di domani, 6 ottobre, insomma per la giornata di domani sono previsti scioperi e cortei, se non sbaglio anche promossi dal mondo dei sindacati, non solo da quello studentesco, giusto?
1: Sì, sì, è così. Quasi tutti i sindacati hanno, persino i sindacati molto moderati come la CFDT, che è un po' l'equivalente della CISL, hanno annunciato che saranno in piazza a sostegno degli studenti. Ed è molto particolare come cosa.
0: Benissimo, quindi non ci rimane che aspettare probabilmente quanto succederà domani, se continueranno a esserci queste proteste così forti anche nonostante appunto gli arresti che dicevi tu. Poi qua forse dobbiamo un attimo chiarirci dal côté italiano a quello francese, si tratta di fermi in garde à vue, giusto?
1: Non ho capito, scusami.
0: Si tratta di fermi in garde à vue, non di arresti nel senso italiano del termine, cioè persone che sono già trasferite in carcere, arrestate.
1: Allora, nella stragrande maggioranza no, perché sono minori, quindi il regime è un po' particolare. Però sì, il regime francese della garde à vue è un po' più pesante del fermo, un po' più simile a un arresto, anche se non corrisponde a un'incriminazione.
0: Perfetto, è sempre importante anche traslare gli istituti giuridici da un lato all'altro delle Alpi in questo caso. Io ti chiedo se ci sono altre cose secondo te importanti da aggiungere?
1: No, direi che adesso stiamo a vedere cosa succederà appunto domani, rischia di essere una grande giornata e poi comunque sarà un autunno abbastanza carico, perché poi il 17 è un'altra grande giornata di mobilitazione, anche quella un po' spontanea e quindi a maggior ragione interessante. E vedremo un po' quello che succede.
0: Benissimo, allora spero che torneremo a sentirci e riaggiornarci su questi temi. Intanto ti ringrazio.
1: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Ciao.

0: Abbiamo ascoltato la canzone CCM di Le Double e vi ringraziamo perché ci state segnalando anche le varie occupazioni dei vari licei. Abbiamo parlato in apertura dell'occupazione del Giulio, anche il Regina Margherita adiacente al Giulio è stato occupato.
1: Vi leggiamo il comunicato che ci avete inviato, lo rilanciamo qua sulla radio. Oggi abbiamo deciso di occupare per lanciare un messaggio forte contro il razzismo, la guerra e una scuola che il governo vuole trasformare sempre più in una caserma. Vogliamo che i soldi vengano spesi per risolvere i veri problemi, non per la guerra. Abbiamo delle infrastrutture pericolanti, come tetti che crollano, porte bucate, termosifoni non funzionanti, scuole che si trasformano in cantieri e piove in palestre e corridoi. Al Regina Margherita siamo reduci da numerosi cambi di reggenti e nonostante le lamentele da parte degli studenti la situazione non è cambiata e ancora adesso questa figura è distante. Restrizioni del nuovo regolamento come il massimo di 5 entrate e uscite nel trimestre e 8 nel pentamestre. Superato questo limite si può arrivare alla nota disciplinare se non addirittura alla sospensione. Il problema della scuola non sono gli stranieri. La realtà è che il problema è chi sta in alto che non riesce a parlare di giovani e di scuola, che non può essere migliore se non in una società differente che prende le distanze dalla guerra, l'imperialismo e il razzismo. Con questa occupazione perciò chiediamo che venga garantito il diritto allo studio a tutte delle condizioni più dignitosi che per ogni giorno deve entrare in queste strutture.
0: Olè, grandi, veramente bellissimo comunicato e grazie anche a tutte le persone che ci mandano queste segnalazioni. Ovviamente speriamo che questa ondata di proteste studentesche si allarghi. Passi le Alpi arrivi fino qui e appunto speriamo che Giulio e Regina Margherita siano solo i primi istituti superiori a venire occupati. E continuiamo con le proteste giovanili e studentesche, ci spostiamo in India perché in India stanno succedendo diverse cose, non so se ricordate le proteste ormai di qualche mese fa di quel movimento che si autodefinisce il Partito del Popolo degli Scarafaggi, che inizialmente insomma era un po' una boutade e poi è diventato un movimento vero e proprio che si rivendica appunto questo nome con proteste a livello nazionale. Dunque ci sono state da venerdì decine di milioni di persone che sono scese in piazza in passato, cioè quest'estate appunto vi dicevo è nato questo partito come satira online ma si è trasformato in una serie, in un'ondata di proteste, in una sfida inaspettata al governo di Narendra Modi. Ci sono state appunto proteste nel cuore di Delhi per settimane. A luglio il ministro dell'istruzione è stato costretto a dimettersi e la scorsa settimana insomma ci sono rinnovati i motivi di protesta da parte dei cosiddetti scarafaggi. Perché? Perché insomma vengono ripulite le liste elettorali e in questa operazione milioni di persone hanno perso il diritto al voto. È questo che stanno denunciando appunto i giovani del Partito degli Scarafaggi.
1: Riportiamo infatti le parole di Disha, una studentessa attivista di 22 anni, che dice il voto è il diritto più elementare di ogni cittadino, ma a causa delle azioni di Kumar e della commissione elettorale questo diritto è sotto attacco. Milioni di persone hanno perso il diritto di voto e non sono più riconosciute nemmeno come cittadini indiane. Questo attacco alla nostra democrazia deve cessare. Il primo passo importante è ottenere le dimissioni di Ganesh Kumar e poi la sentenza Sir deve essere revocata.
0: A appunto queste proteste sono iniziate venerdì, sono proseguite sia sabato che domenica. I manifestanti appunto denunciano la privazione dei diritti civili, come quello del voto, che secondo loro andrà a beneficio del primo ministro Narendra Modi e al suo partito che è attualmente al potere. La polizia ha represso duramente sul nascere queste manifestazioni, ci sono stati arresti dal primissimo giorno.

0: Ma negli stessi giorni anche le università in India sono state scosse da una serie di proteste. Principalmente nelle strade di Delhi. Perché? Perché c'è stato un ennesimo stupro all'interno di un'università. Sappiamo quanto spesso le donne scendano in piazza in India proprio per denunciare i numerosissimi stupri che avvengono all'interno della società indiana. In questo caso si è trattato di una serie di stupri brutali che hanno avuto luogo a Delhi nelle ultime settimane, tra cui lo stupro di queste giovanissime studentesse. E è scattata quindi la rabbia all'interno dei campus universitari di Delhi ci sono state appunto proteste molto ampie che hanno preceduto l'inizio delle proteste di Delhi invece per appunto questa pulizia, chiamiamola così, delle liste elettorali.
1: Gran parte della rabbia che guida le proteste è stata anche provocata dalla risposta delle autorità agli stupri che le donne denunciano essere ancora una volta state solo per controllare le loro libertà. Alle donne denuncianti è stato detto di stare fuori dai parchi di notte e le lezioni sono state temporaneamente interrotte in uno dei college femminili più prestigiosi di Delhi. Molti ostelli dove soggiornano le studentesse impongono severi coprifuoco impedendo le loro uscite di notte. Di nuovo la responsabilità viene spostata da effettivamente chi ha commesso lo stupro e le donne vengono private della loro libertà invece che effettivamente il vero problema, che cioè la violenza esercitata da parte di questi uomini. Tra l'altro, caso che ricorda anche il recentissimo scandalo che ha scosso le università statunitensi dopo che dentro l'università di Cornell è stato denunciato uno stupro di gruppo avvenuto dentro il campus, che dopo la denuncia fatta da la ragazza che è stata drogata e tenuta ostaggio per circa 7 ore, gli studenti, gli uomini che hanno perpetrato questa violenza sono stati semplicemente tenuti a redattare un paper riflettendo sulle loro azioni.

La mia generazione non ha paura di alzarsi e protestare, sappiamo che la società deve cambiare, ha detto il 17enne Subani. I giorni in cui le donne tacevano sono finite. Con questo noi appunto vi riportiamo cosa sta succedendo in India.

0: 10.46, siamo in collegamento con Riccardo di Privacy Network, che ringrazio e saluto.
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti, grazie a voi.
0: Allora, come facciamo spesso, ci rivolgiamo a Privacy Network perché si occupa di diritti digitali, sicurezza e privacy online. E, insomma, parliamo proprio di tutti questi temi insieme, forse potremmo dire, perché dal 30 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 160-2026. Ti chiedo innanzitutto di che cosa si tratta.
1: Allora, questo decreto è sostanzialmente la trasposizione italiana di un pezzo dell'AI Act. L'AI Act è il regolamento che è stato approvato a livello europeo sull'intelligenza artificiale, che al suo interno prevede anche l'utilizzo di sistemi di sorveglianza biometrica e che poi gli stati nazionali devono implementare nella propria legislazione. L'Italia ha deciso quest'estate sostanzialmente di iniziare a lavorare su questo decreto, appunto dandosi le proprie regole nazionali. Tra l'altro, non proprio sorveglianza biometrica, perché l'Italia parla esplicitamente di riconoscimento facciale, però siamo nello stesso ambito, quindi è l'applicazione italiana dell'AI Act, sostanzialmente.
0: Ecco, tra le innovazioni più delicate c'è la possibilità di utilizzare sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale. Che cosa significa?
1: Sì, allora, sostanzialmente, come dicevamo, questa cosa arriva dall'Europa, è una decisione che è stata presa diversi anni fa, c'è stato molto dibattito sulla possibilità di usare o di vietare questo tipo di sistemi, si è deciso di usarli. Identificazione biometrica in tempo reale significa che io ho una telecamera che punta su un qualche luogo, tendenzialmente quelli più preoccupanti sono gli spazi pubblici, una piazza, una via, eccetera. Chiunque passa davanti a questa telecamera viene sostanzialmente, ne viene estratto il template biometrico del volto, diciamo una sorta di impronta digitale del volto, e viene confrontata con una banca dati di riferimento di identità note per vedere se quella persona si trova dentro la banca dati. Quindi è uno strumento sostanzialmente per le forze dell'ordine per perseguire reati. Io ho una banca dati di persone che sono sospettate di aver commesso il reato X, vado a vedere se in quella piazza, in quella via, in quel luogo passa quella persona e riesco ad identificarla. Ovviamente c'è un grosso rischio di sorveglianza di massa, perché è una analisi in tempo reale di chiunque passi, quindi non di persone mirate.
0: Sì, più che rischio forse potremmo parlare di realtà, anche perché adesso ragiono, faccio un attimo un pensiero a voce alta rispetto a quello che è successo quest'estate, quindi alla schedatura di massa, tutte quelle foto fatte con i documenti, per esempio all'uscita dei campeggi valsusini. E quindi.
1: Allora, sì, no, vai, finisci, poi ti
0: No,
1: dico.
0: no, no, vai, vai.
1: Allora, sì, qui la faccenda si complica un po', nel senso che dall'AI Act questa trasposizione sull'identificazione biometrica in tempo reale è stata fatta male e ci sono diverse criticità. Però una cosa che ci portiamo dietro, scusatemi, è che lo scraping, l'identificazione di massa, in teoria quantomeno, non è permessa. È esplicitamente detto che non si possono creare banche dati da zero, quindi io non posso, ad esempio, piazzare una telecamera in una via. Tutti quelli che passano nel corteo, diciamo, mi salvo il loro template biometrico e faccio la mia listina di chi era la manifestazione. Quindi questa cosa non si può fare, almeno in teoria. Per quanto riguarda le foto alle manifestazioni, è un tema che ancora non siamo riusciti a comprendere. Noi, tra l'altro, ci stiamo lavorando con Amnesty, con altre persone, perché cosa succede? Prima parlavamo di banche dati di riferimento, questo è molto importante. In Italia abbiamo una banca dati che si utilizza per queste cose, che è AFIS, che è sostanzialmente il casellario giudiziario. Noi ancora non siamo riusciti a capire se le persone che vengono fotografate alle manifestazioni, che sia come succede a volte con il documento di fianco, a volte solo la persona, a volte neanche la persona direttamente, magari tutto il corteo viene filmato, alcune persone vengono fotografate, non abbiamo ancora capito se questo significa finire nella banca dati che viene usata poi per l'identificazione. È una cosa astrattamente possibile, sarebbe una violazione della normativa sul fotosegnalamento, perché tecnicamente il fotosegnalamento va fatto solo in questura, però stiamo ancora cercando di capire. Un altro problema che si aggiunge adesso con la trasposizione italiana dell'AI Act, e questa è una cosa che ha voluto aggiungere il governo italiano e che secondo noi è una violazione, è la possibilità di incrociare banche dati, nel senso che io devo costruire la banca dati ad hoc di identità note per vedere appunto chi passa dalla piazza, se ha commesso un reato o meno. Posso non solo utilizzare AFIS, posso anche incrociare dati di altre banche dati pubbliche della pubblica amministrazione. E questo, abbiamo un esempio abbastanza orrendo, che è quello degli Stati Uniti. C'è stato uno studio qualche anno fa in cui quasi tutti i cittadini statunitensi, quantomeno più della metà, hanno il proprio volto in una banca dati collegata all'identità biometrica. Perché cosa è successo? L'FBI, o adesso non mi ricordo se era esattamente l'FBI o un'altra polizia delle loro, ha fatto che prendere i dati delle patenti, sostanzialmente, e estrarre il template biometrico di tutti. Quindi incrociare banche dati può creare questi sistemi di schedatura di massa. Vedremo poi nel pratico come verrà messa giù questa cosa.
0: Sì, vediamo quanta discrepanza ci sia tra la teoria e la prassi, per esempio proprio nei casi che dicevamo di fotosegnalamenti fatti in massa in Valsusa, appunto teoricamente anche quelli non si potevano fare, chissà se mai avranno creato una banca dati di tutte quelle persone che erano presenti e sarà tra quelle che utilizzeranno adesso che ne hanno quantomeno la possibilità tecnologica, anche se forse non è ancora ammissibile a livello legale, perché poi quando ci sono le possibilità poi tecniche di fare le cose, magari ecco la parte legale, almeno in fase così poliziesca, potrebbe non essere portata in tribunale, però è probabile che una volta che la tecnologia c'è si utilizzi questo, quello che mi viene da dire. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda un altro passaggio delicato, che sono le indagini preliminari.
1: Sì, vai.
0: No, se partavo di questo articolo 13 del decreto, che appunto parla di questa identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per identificare

0: questi casi spesso l'emergenza, l'eccezione poi diventa la regola, di attivare il sistema appunto da parte delle forze di polizia senza passare per un articolo dal procuratore della Repubblica, per l'altro dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari, tra l'altro con un preavviso in forma orale. Quindi l'ipotesi, diciamo, più estrema è che una persona autorizzata appartenente alle forze di polizia con un avviso orale decide di sottoporre una certa zona a sorveglianza biometrica. Dopodiché è stato anche esteso in fase di recepimento, c'è un tempo di 24 ore per il giudice per le indagini preliminari oppure per il procuratore della Repubblica per autorizzare questo utilizzo. Tra l'altro non è neanche esplicitamente scritto che sia, cioè non è previsto che sia in forma scritta questa autorizzazione, anche se ne speriamo che vada un po' da sé, però sì, c'è una grossa criticità in questa autorizzazione in forma orale. Noi avevamo chiesto in tutti i modi che venisse eliminata, non è stato fatto, vedremo se si riuscirà a portare questa cosa, non so, davanti alla Commissione Europea o davanti a altri, non so, il garante per la privacy, altre istituzioni, perché effettivamente è veramente una grossa criticità. Tu considera che l'utilizzo di cui stiamo parlando, quello in tempo reale, è il più problematico, diciamo, però è quello su cui è più facile arrivare a questa autorizzazione lasca senza il giudice, mentre l'utilizzo ex post, che è quello meno problematico, ha delle tutele molto più forti. Quindi si è fatto un po' un pasticcio e questo è verosimile che si possa prestare a degli abusi, perché poi l'emergenzialità, eccetera, sappiamo come funziona.
1: Sì, mi sembra abbastanza verosimile. Ti chiedo se ci sono altre, cioè delle cose su cui secondo te è importante riflettere rispetto a questo decreto.
0: Ma allora, intanto ci possiamo, diciamo, prendere un pochino, diciamo, come una buona notizia, un pezzetto, qualcosina di buono c'è stato, nel senso che questa tecnologia sarebbe arrivata, anche quella all'utilizzo in tempo reale. Per quanto riguarda l'utilizzo ex post, l'Italia lo usa dal 2018 quasi senza regole, sostanzialmente. C'erano regole applicabili, ma non c'era la disciplina scritta. Questo regolamento, che ha trasposto React, in realtà introduce delle regole molto più specifiche, salvaguardie molto più utili rispetto a come si era usato fino adesso. Quindi qualcosina, diciamo, è per una volta migliorativo. È un decreto che prima di entrare in vigore avrà tutta una serie di altri step, perché prevede altri decreti che devono essere emanati per, diciamo, metterlo a terra. Per non andare un po' tutti in paranoia, ricordiamoci anche che, come dicevi tu, c'è il tema tecnologico. L'Italia ha un sistema di identificazione in tempo reale che era stato bloccato dal garante, però pensare che da un momento all'altro tutte le piazze, tante vie vengano effettivamente controllate, ricordiamoci che c'è un costo di infrastrutture, c'è un costo di personale, quindi vedremo poi quale sarà l'applicazione. Ovviamente io credo che sarà un decreto che ancora qualche passo dovrà fare, perché ci sono diverse parti che non sono chiare, che dovranno essere spiegate, su cui forse si riuscirà anche a tornare. Quindi è un grosso decreto, ha senso leggerlo e approfondirlo. Tra l'altro, se interessa il tema della sorveglianza ex post, Privacy Network e Strali sui loro siti hanno un report proprio dedicato a questo utilizzo, che abbiamo realizzato l'anno scorso, quindi c'è ancora un po' da studiare.
1: Benissimo, non so se ci saranno occasioni presto per parlare di questo anche di persona, o avete in mente, insomma, dei momenti più divulgativi?
0: Ma al momento non abbiamo presentazioni, diciamo, momenti in calendario. Ovviamente si possono organizzare, chiunque fosse all'ascolto interessato ci può scrivere, e sicuramente adesso usciremo con uno o forse più articoli su questo decreto, perché come dicevo è molto corposo. Adesso abbiamo fatto un po' un punto su questi due articoli sulla sorveglianza biometrica, perché sono quelli anche un po' più interessanti, però c'è veramente tanta roba dentro e merita approfondirlo bene, proprio per capire in fondo qual è la normativa e quali sono poi gli scenari possibili, diciamo.
1: Benissimo, allora ricordiamo anche il sito di Privacy Network, che è privacy-network.it, non il trattino basso, insomma trattino normale. Aspettiamo i vari articoli di chiarimento e nel frattempo, a meno che secondo te non ci siano altre cose importanti da aggiungere, ti ringrazio e ti saluto.
0: Direi che siamo a posto. Grazie a voi, ciao a tutte, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: 11.03, noi vi leggiamo rapidamente quali sono alcuni degli appuntamenti di questa settimana. Intanto oggi la Biblioteca Goliarda Sapienza Il Caprio è aperta se volete passare in quartiere San Paolo. Invece martedì aperta l'apertura di Porfido, anche mercoledì e al campus Luigi Einaudi il 7 ottobre alle
1: 6 del pomeriggio.
0: C'è il Maria Abu Dhaka Samidun Atef al Sawara per la fine del genocidio e la fine del sionismo, 78 anni di resistenza. Al campus Luigi Einaudi ne parleremo di a distanza appunto di 3 anni da quando è successo il 7 ottobre, dopo 78 anni di genocidio, ritorniamo a fare un po' un dibattito.

0: rispetto appunto al 7 ottobre ci sono anche appuntamenti in altre città, Bergamo e Lecco, invece la maggior parte delle piazze e delle manifestazioni che ci saranno nelle piazze in Italia saranno il sabato 10 ottobre. Vi leggiamo già tutte le città in cui ci saranno delle manifestazioni in solidarietà alla Palestina, che sono Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Venezia, Padova, Trieste, Perugia, Ferrara, Catania, Udine, Salerno, Nuoro, Sassari e Cagliari. E per oggi è tutto, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per tutti i messaggini che ci sono arrivati, possiamo segnalare grandissimo odio nei confronti dei dirigenti scolastici, vi ricordiamo ancora una volta che il liceo Regina Margherita e l'istituto Giulio sono entrambi occupati nella città di Torino.
1: Vi lasciamo nelle mani di Bello come una prigione che brucia, ci vediamo il prossimo lunedì.
0: Ciao ciao!

11 e 9 minuti, buon lunedì mattina a tutte le persone all'ascolto dei 105 e 250 di Blackout. Sta per iniziare una nuova puntata di Bello come una prigione che brucia e lo facciamo partendo dalla sigla.

blow my blues away. E allora 11 minuti, ancora un buon lunedì mattina a tutte le persone all'ascolto, in particolar modo a chiunque fosse sintonizzato e sintonizzato da uno spazio, da una modalità di privazione della libertà. Nuova puntata di Bello come una prigione che brucia. Un saluto anche alla crew dell'Info che mi ha preceduto. A bomba, nella puntata di oggi dovremo iniziare con una diretta in compagnia di Giorgio Rossetto, storico compagno dell'autonomia torinese, da poco uscito dal carcere delle Vallette, per cercare di osservare dalla sua prospettiva alcuni eventi, la situazione in generale, la quotidianità interna ad alcune sezioni del carcere di Torino in cui ha avuto suo malgrado modo di trovarsi. Restando all'interno del capitolo carcere, andremo ad ascoltare un contributo da compagni e compagni di Pisa rispetto alla rivolta che è avvenuta all'interno del carcere di Pisa dopo il ritrovamento di strumenti di sorveglianza ambientale piazzati all'interno delle celle. Ascolteremo anche alcuni estratti dall'audio, ovviamente, dalla diretta che alcune persone detenute hanno realizzato su TikTok mentre avveniva questa insubordinazione, questo ammutinamento, che, come vedremo, è, come quasi sempre accade, connotato da un fortissimo elemento di autodifesa, nonostante ovviamente la pressione normativa per cercare di impedire con il terrore delle sanzioni l'auto-organizzazione all'interno delle carceri. Ricordiamo l'ingresso in scena del reato di rivolta carceraria con pene ulteriori, accessorie, per chi viene ritenuto figura organizzativa, promotrice delle rivolte in carcere. Quindi andremo a osservare, purtroppo non sono riuscito a trovare contributi a riguardo, però una serie di recenti eventi che punteggiano la storia della repressione antianarchica. In ultimo l'arresto di un compagno anarchico a Roma, accusato del ferimento con il lancio di una bottiglia di un dirigente della Digos lo scorso 18 aprile 2026. Dato interessante appunto l'utilizzo molto generoso, ecco, e strumentale che sta venendo fatto di un nuovo giocattolino di cui si è dotata la repressione, di un nuovo strumento nella loro cassetta degli attrezzi, ovvero la detenzione di materiale informativo con finalità di terrorismo, il famigerato 270-quinquies introdotto nel decreto sicurezza ex DDL 1660, decreto sicurezza del 2025. Quindi andremo a parlare di tecnologie applicate alla sorveglianza delle frontiere, alla sorveglianza, diciamo, di una frontiera che progressivamente si estende su tutto il territorio, si sovrappone come dispositivo con gradi diversi di visibilità, ma che comunque trasforma la persona migrante in un oggetto costante di tecnologie di sorveglianza che ovviamente rappresentano anche un bacino di mercato molto importante. Andremo a leggere una breve sintesi introduttiva del report recentemente pubblicato a fine settembre da Privacy International e dalla War on Migrants, dalla frontiera come laboratorio di sperimentazione, di marketing, di infrastrutturazione sorvegliante. Passeremo a un altro fenomeno che riguarda la dronificazione delle frontiere, non solo in ambito di guerra alle persone migranti, ma anche di guerra tra eserciti.
tra schieramenti geopolitici. Quindi andremo a raccontare brevemente che cosa sta avvenendo rispetto al cosiddetto muro di droni, al programma della Eastern Flank Deterrence Initiative, l'iniziativa di deterrenza per il fianco orientale della Fortezza Europa, in questo caso Fortezza e Caserma Europa.

Quindi se ci sarà ancora tempo, un po' di cronaca tecnologica, di cronaca dell'addomesticamento cognitivo degli umani attraverso dispositivi di intelligenza artificiale che cercano di diventare una simbiosi cognitiva perenne introdotta all'interno di gadget come quelli di Meta o all'interno di un'architettura informatica che richiede in qualche modo un dialogo affettivo con queste tecnologie, come quanto sta proponendo OpenAI.

Io direi di iniziare, cercare di iniziare quantomeno con la prima diretta. Proviamo a contattare Giorgio Rossetto. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, sempre con i Don Caballero.

0: E come preannunciato, siamo in collegamento con Giorgio Rossetto, storico militante dell'autonomia torinese. Ciao, bentornato sulle libere frequenze di Blackout.
1: Ciao, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici della radio.
0: Senti, oggi tra l'altro non è un momento felicissimo per fare una diretta perché insomma non sei nelle condizioni ottimali per diversi motivi che non andiamo a snocciolare eccessivamente. Comunque sarà un primo momento di confronto perché mi piacerebbe ritornare a parlare con più calma di quanto ci vorrai raccontare, vista la tua recente cattura e permanenza in una struttura di imprigionamento come il carcere delle Vallette di Torino, struttura attraversata tra l'altro nel tuo periodo di detenzione, in quest'ultimo tuo periodo di detenzione, da alcuni eventi critici, e infatti sono proprio quelli su cui ti chiederei di raccontarci la tua prospettiva di osservazione.
1: Sì, vabbè, io adesso sono entrato verso fine agosto, il 20 mi sembra, 21 agosto, e quindi sono rimasto una quarantina di giorni detenuto alle Vallette, e prima al blocco B, ai nuovi giunti del blocco B, che poi in verità si sta estendendo, e più o meno tutto il terzo piano è oramai classificato come nuovi giunti, e poi dopo 20 giorni sono stato trasferito al blocco C, sempre al terzo piano, ma in una situazione non più chiusa, perché il blocco dei nuovi giunti sei chiuso, cioè nel senso che puoi uscire solo per andare all'aria e non hai la socialità, non hai niente, quindi è una situazione chiusa, mentre invece al blocco C, al terzo piano, la situazione è semiaperta, quindi hai più spazi e hai, oltre che andare all'aria, hai anche la socialità dalle 5 alle 7 e anche nei corridoi c'è più effervescenza, mentre di là invece c'è un clima più di chiusura. Quindi, se devo dire una cosa rispetto al 2022, al blocco B ho trovato una situazione che non è sicuramente migliorata dal punto di vista generale, proprio sanitario, di chiusura, l'assenza delle televisioni che in quell'anno lì erano ancora presenti, comporta un clima di tensione, ma anche una popolazione anche detenuta particolare, nel senso che siamo poi in un ambiente in cui i detenuti sono appena arrivati e il clima è molto più teso che negli altri spazi, e quindi anche per l'estrema povertà nel senso che ti sembra di stare tra i miserabili di Victor Hugo, insomma, nel senso che proprio io ero tipo un privilegiato, mi sono presentato con le borse, perché quando mi arrestano io ho sempre delle borse pronte, e quindi avevo un minimo di cose, mentre qui quelli che erano lì, a parte il sottoscritto e altri due o tre che potevano permettersi 20-50 euro di spesa settimanale, la gente era in condizioni senza niente, quindi se uniamo quello, la dipendenza magari dalle droghe, il fatto di essere entrato con le ciabatte, con le scarpe e null'altro, comporta subito dei limiti evidenti. Poi all'interno della sezione, così, io ero nella decima sezione, che più o meno al terzo piano del blocco B è poi la peggiore, nel senso che è proprio anche come stato di abbandono, nel senso che ti vengono dati solo, non ti viene dato il cuscino, una volta ti venivano dati due lenzuola, un cuscino e una coperta, adesso non ti vengono più dati, ti viene data una lenzuola e un cuscino, no, il cuscino non ti viene dato, un lenzuolo e una coperta, è buono. E quindi ti trovi in una situazione particolare, poi certo io ce l'avevo le lenzuola che mi ero portato da fuori, quindi avevo già una certa agibilità, ma per gli altri era tutto diverso e molto più difficile, quindi è uno stress anche durante la settimana, perché poi non ci sono le sigarette, magari quando c'è la spesa qualche sigaretta c'è, ma normalmente se no nell'arco dei giorni poi non hanno più le sigarette, sono un elemento sicuramente in quell'ambiente lì che viene a mancare e quindi crea stress e situazioni di tensione, e quindi un certo tipo di clima dentro la sezione è particolarmente forte, nel senso che poi tra i detenuti ci sono anche quelli del codice, ci sono sia detenuti, molto più detenuti che hanno problemi legati al crack, alle droghe e quindi con tutti i problemi che hanno loro appena entrati di terapie e di altre cose. Poi ci sono anche dentro queste sezioni qui, vengono sempre immessi detenuti che hanno il codice, più o meno del codice rosso, e quindi che magari mimetizzano, nascondono anche, sempre mimetizzano quello che hanno fatto, minimizzano quello che hanno fatto, nel senso che per loro non sono mai fatti gravi, solo poi con la possibilità di magari, per esempio, voglio anche fare un esempio, c'era un detenuto che era lì da qualche giorno, italiano, che diceva di aver, accoltellato, di aver punzecchiato con un coltellino uno che dava fastidio alla fidanzata. Vabbè, e la raccontava così un po' tutti quanti. Poi però è stato trasferito in un'altra sezione e combinazione io prendo come giornali, dopo un po', dopo alcuni giorni che non avevo i giornali, quando faccio la spesa compro anche i giornali, compro anche Stampa e Torino Cronaca. Torino Cronaca perché va molto sugli episodi di cronaca e quindi poi alla fine i detenuti che sono lì per i livelli pregiudicati, tutte queste cose qui, hanno più interesse a leggere quel giornale lì che la Stampa, e quindi ho poi sgamato il vero motivo per cui lui era lì, però non c'era già più in sezione, nel senso che poi in verità aveva accoltellato una prostituta brasiliana durante un incontro mentre consumavano della cocaina, insomma una roba.
0: Sì, non proprio la stessa versione, di solito tra l'altro queste persone vengono...
1: No, totalmente diversa da quella che raccontava tutti i detenuti, perché poi scendeva anche all'aria con noi, non era lì proprio davanti alla mia cella, ma era di fianco, quindi queste sono voci che poi io chiedevo un po' cosa hanno combinato e mi dicevano quello. All'inizio sembrava un episodio di tutt'altra natura, certo. E quindi è più o meno questo episodio qui è abbastanza...
0: indicativo. No, volevo chiederti solo due cose, nel senso che appunto ci parlavi della rilevanza delle sigarette, per esempio, e in generale della situazione di abbandono nei nuovi giunti. Le sigarette rimandano molto a in che cosa viene trasformato il corpo della persona detenuta, perché sei uno stomaco per riempirti di quello che ti viene dato se non puoi farti la spesa, quindi è giusto ingurgitare qualcosa per togliere il senso della fame, dei polmoni per fumarti le sigarette e riempire il tempo della tua giornata, e dei cervelli molto spesso da sedare il più possibile, quindi siccome il corpo detenuto può abbastanza dividersi in questi tre organi, visto che per esempio tutta l'affettività, la sessualità viene completamente amputata, così come in molti casi la possibilità di muoversi, di avere degli orizzonti sensoriali di vista anche solo, di udito diversi da quelli della cella, della sezione. Ma quello che dicevi dei nuovi giunti mi faceva sorgere un paio di domande, nel senso questa estensione, l'estensione dei nuovi giunti, come raccontavi è un segmento di carcere in cui non viene consentita la socialità, non viene attivata la cosiddetta sorveglianza dinamica, in cui ci sono, diciamo, meno secondini evidenti e in cui in qualche modo c'è una forma di autodisciplina della sezione. Ma secondo te questa estensione di queste modalità è dovuta alle pressioni, per esempio, della componente della polizia penitenziaria, che da sempre è ostile a un aumento della socialità, al consentire la socialità nelle sezioni in modo più esteso, a una carenza di risorse o a una funzione disciplinare questa estensione della modalità nuovi giunti, ecco?
1: Ce l'ha un po' tutti quanti quegli elementi che dicevi tu, sia da parte delle guardie di disciplinamento della popolazione detenuta, ma anche della difficoltà che c'è comunque oramai tra le sezioni anche sotto e l'ultimo piano, perché poi per esempio c'è anche un discorso di vivibilità nel carcere, quindi quelli che sono nelle sezioni sotto cercano di portare giù nelle loro sezioni solamente quelli che danno delle garanzie o per conoscenze o per altro, e mal tollerano certi comportamenti che vanno contro, come si può dire, contro anche un modo di essere di carcerato, il saper far la galera, come dicono loro. Fatti la galera, sai resistere in quelle situazioni, che certe volte può diventare rassegnazione, ma certe volte no, e quindi sono sempre dei contesti particolari, e quindi questa cosa qui comunque c'è da parte della direzione carceraria di studiare, capire, disciplinare e poi proprio per come sono sviluppate le situazioni, ma adesso lo dico anche così, racconto un altro episodio. Durante quei i 20 giorni che sono stato al blocco B, c'è stato un, come si può dire, una, che poi è uscita anche sui giornali, una grossa aggressione di detenuti delle sezioni, della seconda sezione nel confronto di quelli che sono della decima sezione, ma poi non era contro la decima sezione o contro tutti, anche perché io li conosco bene, anche quelli dei piani di sotto, quindi non c'era quel tipo di approccio, c'è stata una situazione che si è venuta a creare di come si può dire, di insulti da parte di detenuti appena arrivati di etnia araba, insomma, nei confronti dei detenuti, proprio per questa storia delle sigarette, perché loro hanno bisogno di tante cose, che ha comportato poi un raid, che sono venuti, hanno picchiato all'aria e sono riusciti a salire anche nella decima sezione, ne hanno picchiati altri 5 o 6 e 2 o 3 sono andati all'ospedale, poi adesso so che sono avvenuti dei trasferimenti, però era tutto dovuto al fatto che questi qui, chi entra, poi non si rapporta con un rispetto a quelli che sono lì magari da 5-10 anni, insomma, che hanno situazioni carcerarie molto complesse e magari sono la prima volta che sono lì e quindi dall'aria magari dicono in arabo figlio di puttana,
0: un insulto che si capisce, che magari
1: E quindi quello ha prodotto quella situazione lì, hanno prodotto una situazione che le guardie, pur essendo un numero, pur avendo probabilmente sbagliato ad aprire un cancello che porta alle scale, ha poi comportato questa situazione qua, che c'è stato questo che mi sembra che sia già avvenuto anche 7-8 mesi prima, che anche lì era successo un episodio uguale, con un ferito grave in una sezione dei nuovi giunti. E poi un altro elemento, a parte questa rissa che poi comunque è andato a toccare gente che in effetti anche in sezione lì nella decima non facevano altro che, come si può dire, andare contro anche non nei loro gesti di ribellismo che venivano portati avanti, erano gesti un po' insensati anche, perché sfasci tutte gli armadietti, butti tutta la roba da mangiare nel corridoio, manchi di rispetto agli altri detenuti e robe così, e poi porta delle conseguenze in quel clima stretto che sono poi le sezioni. E per spiegare un attimo questo aspetto qui delle sezioni, posso anche dire che una volta i lavoranti che venivano su a pulire nelle sezioni del terzo piano erano lavoranti che venivano dalle sezioni sotto, era un, come si può dire, una forma di portare a casa un minimo di stipendio e altro, e comunque adesso si rifiutano. Oramai nessuno veniva più a pulire nelle nostre sezioni, così lo spesino neanche passava a raccogliere da tutti, veniva, lasciava i fogli e se ne andava, perché comunque è difficile instaurare un rapporto stabile con gente che hanno un clima particolarmente aggressivo e anche per colpa delle droghe, di altre cose che si vengono a dare, che poi ti danno. Per esempio, faccio un altro esempio, che però non è, magari non incasina un po' la rassegna che sto facendo. Di fianco a me c'era una cella, c'era uno che era già stato chiuso 2-3 volte nel blindo perché buttava fuori tutto il mangiare e spaccava gli armadietti e faceva alcune cose che non avevano nessun senso. E poi dopo qualche giorno gli hanno aperto il blindo, tranquillo, passava l'infermiera, l'ha chiamata a sé e gli ha dato un forte pugno in faccia all'infermiera. Un'infermiera che poi non è che la possiamo accusare di essere complice dell'amministrazione penitenziaria, lei, le infermiere che oltretutto sono quasi tutte extracomunitarie, nel senso che non sono gli italiani, c'è solo i medici, sono o rumene o arabe, persino nere o anche latine, e quindi gli italiani non ce n'è nessuno, eppure gli dai un pugno così senza nessun senso, solo perché si affaccia allo perché accetta di avvicinarsi al tuo spioncino, e quindi sono comportamenti che sicuramente frutto del clima che c'è, del clima ma anche del modo di gestire il carcere da parte dell'amministrazione. Quindi questa situazione qui, sia della rissa sia del fatto che al terzo piano è molto più difficile, anche perché poi i livelli di comunicazione lì vertono tutto intorno alla ricerca poi delle sigarette, delle droghe, nello scambio dei vestiti con altri detenuti, a un'economia della miseria, perché poi cercare di fare soldi all'interno del carcere intorno a quel poco che arriva di droga o di altro diventa una roba particolarmente temeraria, eppure lì è così, c'è anche questo tipo di microeconomia che si verte intorno a queste necessità.
0: È molto interessante lo sguardo appunto su questo scontro, diciamo conflitto, che prima da cui sei partito, tra nuove persone arrivate all'interno della comunità araba nel carcere, altre persone, se non ricordo male, erano della comunità albanese, ma potrei sbagliarmi.
1: Sì, no, però devo dire che erano sia albanesi, perché poi tutti, anche perché poi se vogliamo entrare nell'episodio, succede così: scendono all'aria in 15 ore. Io ero combinazione, ero appena arrivato all'aria, era il momento che si scende all'aria ed ero arrivato tra i primi, mi ero appena seduto e di colpo sentiamo una baraonda, vedo arrivare una quindicina di nuovi con le guardie che cercavano di bloccarle, prendono uno e lo picchiano, con le guardie che cercavano di salvarlo. Poi a un certo punto uno dice: ah, non è lui, non è lui. E allora l'hanno lasciato perdere, per fortuna, anche perché era uno, un bravo ragazzo, secondo me, e lo lasciano perdere e tornano su in sezione. E in sezione, appena girano a sinistra in sezione, picchiano tutti quelli che incrociano, che hanno che sono arabi. Però in questa scorribanda qui c'erano anche alcuni pochi italiani, e poi c'erano anche degli arabi che vivono in sezione con loro, nella seconda sezione, che però sai, gente che comunque ha il pelo sullo stomaco, anni di detenzione, sa bene certi comportamenti non sono tollerati, e quindi se si è poi sviluppata questa roba qui. Per esempio, quello che dovevano picchiare, perché era stato lui a fomentare tutta la roba insultando ripetutamente in diverse occasioni, ma era anche un detenuto che gli altri compaesani arabi cercavano di contenere, perché comunque ne faceva di cotte e di crude, anche le guardie avevano paura ad avvicinarsi. Questo qui è riuscito a chiudersi in cella e quindi non hanno potuto colpirlo, come si può dire. Si è chiuso, poi sono arrivati un sacco di guardie, poi ero all'aria, non ho assistito a questa parte della scorribanda, e quindi però poi bisogna dire che subito dopo che vengono portati via i feriti, vengono chiusi tutti nelle celle, però gli arabi che sono rimasti, che erano anche tornati magari dall'infermeria, quando viene riportato il detenuto che era poi il motivo scatenante della scorribanda, lo subito appena entra in sezione, perché erano riusciti a rimanere aperti perché erano malandati fisicamente, lo hanno subito picchiato, perché comunque si rendevano conto che il fatto era stato, era stato prodotto per queste situazioni qui.
0: Una punizione interna anche alla comunità specifica, ma diciamo che è interessante. In generale, visto che l'organizzazione, diciamo, interna alle sezioni o alle carceri su base etnica è un fenomeno che vediamo molto espresso, per esempio, negli Stati Uniti, in modo molto consolidato, anche in Francia, come ci raccontavi, in questo caso, in questo specifico episodio, non era così rigida come segmentazione etnica, ma più che altro di gestione di dinamiche interne al carcere. E rispetto appunto al consentire o meno determinate forme di violenza all'interno della popolazione detenuta, in alcuni casi è la stessa polizia penitenziaria a consentire momenti di tensione che siano per obiettivi di gestione interna delle dinamiche carcerarie, che è meglio far sfogare immediatamente che non far poi sedimentare in qualcosa di più grosso, o anche in alcuni casi di rivendicazione sindacale, di contrasto con la direzione, come mi è stato raccontato personalmente da persone che hanno vissuto quelle situazioni. Quindi bisogna sempre anche leggere quanto la polizia penitenziaria consenta di aprire o meno il rubinetto dell'agibilità di determinate pratiche.
1: Sì, non penso, perché lì mi sembra che poi la guardia che ha aperto il cancello ha fatto la sua grande, come si può dire, poi stato, ha subito un provvedimento disciplinare, proprio perché è impossibile da una sezione, in teoria, poi nella pratica, certo, se c'è un mazzo di chiavi riesci ad aprirla, scendere nei corridoi che dal terzo piano portano al piano terra dove ci sono l'aria, e quindi è stata una situazione di quel tipo lì. Sicuramente alcune guardie magari sono anche, dicono, ma hanno fatto bene, come pensano moltissimi altri detenuti, però la direzione carceraria non è che sia poi, perché poi alcuni, so che nelle settimane successive ha fatto 4-5 trasferimenti, perché gli viene superato, insomma si spaventano anche quando succedono queste situazioni, perché poi vuol dire che ci sono dei livelli tra i detenuti di auto-organizzazione che portano poi a avere la forza per arrivare all'aria di un carcere, o se no salire in un'altra sezione e a regolare i conti, che poi in questo caso qui era legato a dei comportamenti. Altre volte so che sono successe delle cose grosse così, legate alla droga, al fatto che una sezione vendeva del, come si può dire, sotto costo, e un'altra sezione erano, si sono incazzati, ma qui parliamo del secondo piano, e quindi si, c'è anche questo discorso qui alcune volte che si viene a creare in alcune sezioni, ma non è tanto riferito al primo piano, perché il primo piano comunque siamo fuori da quella dimensione lì di povertà e di miseria che dicevo prima. Però rifacendomi anche all'episodio di quello che ha dato il pugno all'infermiera, poi lui viene poi trasferito e combinazione rimangono i fogli del processo per cui lui c'aveva il processo. Allora io li leggo, perché poi io, se vedo i detenuti stessi, mi danno le robe dei detenuti, li leggi, vedi un attimo cosa ha combinato, dai le cose, e mi danno i fogli che erano rimasti nella cella di questo qua. E poi alla fine era veramente una roba, un caso borderline estremo. Lui era stato arrestato perché era a Porta Palazzo, ha dato un calcio a un cassonetto dell'AMIAT, quella della, una dipendente, una signora dell'AMIAT va lì e gli dice, ma cosa stai facendo? Io lavoro, tu sporchi. E lui si gira, gli dà un forte pugno che gli ha prodotto 7-8 giorni di lesioni, per di più gli ruba la borsa del pranzo della dipendente dell'AMIAT, che hanno l'APE, c'era proprio scritto nell'articolo, dall'APE, dal motocarro dell'AMIAT ruba la borsa del pranzo della signora. Insomma, siamo a livelli di una demenzialità estrema anche dal punto di vista del risultato della sua azione. Poi viene lì e fa quelle robe lì, diventa anche difficile anche con tra detenuti, la comprensione diventa molto difficile da fare.
0: No, sicuramente sono, diciamo, il carcere viene utilizzato, e lo sappiamo oramai da qualche decennio, come contenitore per gestire diverse forme di sofferenza sociale, anche con bassissimo profilo criminale, come dire, al limite veramente del caricaturale o del tragico, come in questo caso. Ma la principale funzione del carcere, la sua estensione, soprattutto in momenti di crisi sociale, è proprio quella di diventare un contenitore indifferenziato. Secondo me ci sarebbero vari altri elementi su cui tornare, ma magari li rimandiamo a una prossima diretta. Vai, di pure intanto.
1: Sì. No, volevo dirti un altro episodio che la dice lunga su quale popolazione carceraria arriva anche, è il fatto che quando tu arrivi vieni portato subito in una stanza vicino alla matricola. È una cella un po' larga, ci sta fino a 7-8 detenuti. E quando sono alcuni giorni prima che entrassi, l'avevo già letto, della vicenda, un detenuto appena arrestato si è impiccato alle sbarre di questa cella, che non, insomma, è quasi impossibile impiccarsi, e nel momento in cui hanno portato via gli altri due detenuti che erano lì in cella con lui, che erano lì che aspettavano di andare a fare la matricola e la visita dalla dottoressa, perché adesso quando entri comunque c'è sempre una dottoressa che ti compila un foglio e fa un primo esame di pre-ingresso. Nel momento che sono andati via gli altri due, lui si è impiccato lì, è impiccato lì, cioè poi non, l'hanno ritrovato dopo 10 minuti le guardie, lo hanno portato all'ospedale, non è stato un episodio di cui ne hanno parlato tantissimi giornali, perché lui è poi morto 15 giorni dopo, dovuto alle lesioni dell'asfissia che aveva subito lì, per cui era andato in coma, e quindi non risulta neanche come un morto in carcere, certo. Perché poi lo fanno poi risultare come un morto all'ospedale, però parlando così con la guardia che c'era lì, gli ho detto, ma è in questa la stanza dove si è suicidato qualche settimana fa? E lui mi dice sì, e mi dice anche sarebbe uscito dopo 3 giorni quello lì, non si capisce proprio il senso per cui si è impiccato lì, però poi quando ti trovi, passi da un ambiente a un altro così traumatico, per alcuni diventa una situazione particolarmente difficile.
0: No, certo, la sofferenza e la fragilità vengono completamente.
1: Sì, poi se vogliamo, adesso io non racconto tutto l'aspetto sanitario e delle cimici e delle infestazioni che ci sono lì, su cui magari ritornerò la prossima volta. Rispetto al. Un attimo solo, aspetta che c'è una mia. No.
0: Sappiamo che sei in un contesto clinico.
1: Dico solo un'ultima cosa. Sì. Dico sull'ultima cosa rispetto alla situazione all'interno del carcere, nelle sezioni, anche il suicidio del detenuto che è successo alla 9a sezione, che è di fianco alla 10a.
0: Quello settembre.
1: Sì, alle prime celle l'ho vissuta in quasi in diretta, perché verso le 10 ho sentito i rumori, qualcuno urlava, poi dallo specchietto, perché poi lì non c'è nessuno che ha lo specchietto per guardare fuori dalle celle quando sei chiuso, nella sezione per farti la barba, tutte queste cose che ce l'avevo solo io, e mi toccava prestarlo a tutti, perché però la sera lo tenevo per guardare fuori, e quindi ho visto quando è arrivato l'ambulanza, quando sono arrivati quelli del 118, quando i detenuti si sono messi tutti a urlare assassini, perché poi hanno capito che si era venuto a mancare questo signore, che poi nei giorni successivi mi hanno detto, poi così parlando con loro, ho poi saputo, si è suicidato non nel bagno ma nella cella, al letto della cella. Lui era da 2 giorni, non era da solo in cella, perché prima era con un compagno di cella che però gli hanno fatto un'operazione all'ospedale, e quindi lo hanno portato in ospedale, è rimasto lì 2 giorni, in quei 2 giorni hanno detto che era già uno un po' strano, nel senso che non usciva molto, e poi aveva avuto un trauma nel 2022, perché era un po' uno che entrava e usciva. Nel 2022, già alla 5a sezione, era morto il suo compagno di cella, e quindi era un po' preso male, e quella sera si è impiccato, e quindi c'è anche questo tipo di aspetto di non poco conto, che poi in queste sezioni qua la difficoltà a vivere porta poi qualcuno anche al suicidio. Poi agli altri non sto qui a raccontare, quelli che si tagliano, quelli che danno fuoco alla cella che poi non brucia più, perché comunque anche i materassi sono ignifugi, quindi non bruciano, e che si sono verificati, però insomma sono stati 20 giorni intensi quelli al blocco B, però la prossima volta magari parleremo di tutti gli aspetti sanitari, ma anche rispetto anche il fatto che oggi non ti danno più lo zucchero, perché all'inizio io ho scritto lo zucchero nella spesa, e poi lo zucchero non è arrivato, e poi non è arrivato neanche alla seconda spesa, poi nel frattempo ho capito qual è il motivo, perché una volta tu potevi ordinare tutto lo zucchero che volevi, adesso puoi ordinare solo più uno zucchero al mese.
0: Perché diventa una moneta di scambio?
1: No, non è quello, la moneta di scambio sono sempre le sigarette, il tabacco, l'olio, okay. Le robe di valore, non quello. Lo zucchero viene tolto per il discorso della grappa.
0: Oramai per la fermentazione, certo.
1: Sì, veniva usato in forma, e quindi tutti i detenuti adesso a inizio mese hanno lo zucchero. Poi a fine mese non ce l'ha più nessuno, quindi insomma è tutta una situazione per cui c'è tantissima gente, nonostante che la cifra sia 80 centesimi una cosa di zucchero, mezzo chilo di zucchero, nonostante quello nessuno ce l'ha più, e quindi in quel blocco lì, poi certo se vai nelle sezioni sotto, in effetti a me poi me l'hanno anche mandato da sotto lo zucchero insieme alle pentole, quelle forme di solidarietà che comunque esistono ancora nella popolazione detenuta, per cui mi hanno mandato le pentole, mi hanno mandato il sugo, il ragù, tutto qua, insomma, anche del caffè, che io non prendo neanche il caffè, però me l'hanno mandato, e poi gliel'ho dato al compagno tedesco che era detenuto in un'altra sezione, che non potevo vedere perché avevo il divieto d'incontro, però non, anche le bombolette del gas che mi hanno spedito gliele ho fatte avere a lui, così le usava. Va bene, magari la prossima volta, certo, entriamo più nel...
0: Sì, sì, sì. Ma anche sulla differenziazione interna, parassiti e via dicendo. Ti ringrazio, sì, Giorgio. Sì. Pronta guarigione, bene. E alla prossima.
1: Grazie, speriamo bene. Saluto a tutti quanti. Ciao.
0: Un saluto, ciao.
1: Ciao.

11, scusate, 50 minuti. Direi che dopo questa diretta possiamo ascoltarci un po' di musica prima di passare al prossimo argomento, che resta comunque all'interno del capitolo carcere, quanto avvenuto al Don Bosco di Pisa, dove appunto le persone detenute hanno trovato all'interno delle proprie celle microspie ambientali e telecamere anche. E da lì si è scatenata una rivolta, perché, come sentiremo anche dalle loro stesse parole, se avete i soldi per le microspie, perché non anche per consentire un minimo di dignità nella quotidianità di noi reclusi? Ci ascoltiamo di Cassie Crott.

0: Restiamo all'interno del capitolo carcere di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Andiamo nel Don Bosco di Pisa, carcere caratterizzato da un continuum di nocività profonde. Una struttura all'interno della quale, come ci verrà raccontato, sono state rinvenute nelle sezioni microspie ambientali e videocamere per la sorveglianza della quotidianità. In un contesto come quello carcerario, un contesto di intimità già strutturalmente compromessa e violata costantemente, all'interno della quale si aggiungono questi ulteriori elementi di invasività del controllo. Carcere, peraltro, mi pare non venga considerato dimora privata, prescindere da questo aspetto che consente una maggiore facilità nell'accesso alla privacy delle persone già fortemente compromesse. Sappiamo come negli ultimi 10-15 anni sia diventata una normazione molto generosa nell'utilizzo di intercettazioni ambientali e telematiche, per cui in generale, questo a prescindere dal contesto carcerario, ma riguarda le abitazioni di chiunque finisca sotto lo sguardo e l'attenzione dell'apparato repressivo, è sufficiente che il reato di cui si è per cui si è sotto indagine abbia un massimo edittale di pena di 5 anni e o che riguardi una lista di contesti che spaziano dal terrorismo alle sostanze stupefacenti. Per cui è molto semplice essere sottoposti a sorveglianza tecnologica. Tra l'altro, rispetto al carcere, tra gli aggiornamenti introdotti dal pacchetto sicurezza ex DDL 1660 c'è anche l'articolo 15, quindi la possibilità di effettuare cosiddette operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari, quindi infiltrare agenti di polizia penitenziaria all'interno della popolazione detenuta per indagini specifiche. Ma direi di passare direttamente alle testimonianze, innanzitutto delle persone che hanno scoperto la presenza di questi dispositivi di sorveglianza e hanno reagito auto-organizzandosi. Ascoltiamo due contributi estratti appunto dalle dirette su TikTok che hanno effettuato nel corso di questa rivolta. Il primo contributo ci parla di una condizione di sofferenza, di degrado, di abbandono totale, di rabbia insieme alla scoperta appunto di questi dispositivi. L'altra ci parla più della quotidianità dello sfruttamento all'interno delle sezioni, dello sfruttamento anche lavorativo. Ce lo diceva anche Giorgio nella diretta precedente, il cosiddetto MOF. E quindi la manutenzione delle strutture carcerarie, i lavoretti insomma che le persone possono fare per non dover pesare sulle famiglie quando hanno delle famiglie o delle persone comunque degli affetti solidali che possono sostenerle, e che comunque diventa un altro contesto di sfruttamento e di ricatto. E quindi andremo poi a sentire un contributo da parte di compagni e compagne di Pisa che cercano di appunto produrre una cornice di analisi di questi eventi. Ma iniziamo subito col primo contributo.
1: Ah no, Cimici, fa vedere. Cimici, questo è qui. No?
2: Guarda, guardate, guardate ragazzi, guardate.
1: Mettono i microspie cose. Guarda che mettono per rovinare a noi.
2: C'hanno la sgabbia, ragazzi, hanno la malattia di sgabbia.
1: Guarda,
3: micro telecamera.
4: Screen record, riprendete tutto.
1: Sì, quello telecamera, questo altro.
3: Anche questa è la telecamera.
1: No, questo sono microspie. Questo altro telecamera, guarda.
3: Uno, due, questo.
1: Non hanno più di 15.
2: Queste telecamere costano migliaia di soldi e li spendono per le telecamere per spiare i detenuti e non.

0: non spendono i soldi per aiutarli a stare bene in quel carcere.
1: Abbiamo chiesto a direttrice Alice di questo carcere, abbiamo chiesto solo i vernici, i disinfettanti, e lo facciamo tutti i lavori noi da solo qua, e lei non ha accettato di fare noi in volontario, e non ha accettato, e spendono i soldi per i cazzi di telecamere. Scusate per i parolacci, però siamo un po' fuori testa. Mettono questo invece di portare vernice, cose da mangiare, tutte le cose che noi abbiamo bisogno. Sono tutti corrotti, sì, gamba di legno, ispettore Cuviello, ispettore Cioppi, direttrice, e tutti quanti, lo accuso io personalmente, Mirta e Daniel.
2: Portano la droga in carcere, le armi, portano tutto alle persone che pagano.
3: Abbiamo fatto una protesta, volevamo fare mancato rientro, hanno usato la forza contro di noi detenuti, hanno usato i manganelli, spray peperoncino, hanno usato tutto e di più e hanno usato la forza contro di noi. Giustamente noi vogliamo far valere i nostri diritti, abbiamo voluto fare una manifestazione e volevamo fare mancato rientro, perché non è giusto che vengono usati i soldi pubblici per fare questi tipo di cose, e invece le cose essenziali come l'igiene, le disinfestazioni e tutt'altro non viene fatto. Il carcere del Don Bosco è pieno di topi, rati negli uffici, alle mense, sì, le cimici nelle mura, tutto, è marcio.
4: Stiamo insistendo che facciano salire un medico, un dottore o anche una guardia che porta le medicine vitali per il detenuto Matteo della cella 50, e non stanno ancora provvedendo a fare niente. Questo è il carcere di Pisa. I magistrati devono muoversi a fare qualcosa. Non danno nemmeno le medicine. Questo carcere va avanti a psicofarmaci e brufen. E stanno stordendo tutta la popolazione detenuta.
5: Se stai male qua muori.
0: Ogni mattina vengono a portare la terapia, e quella terapia li stordisce. I ragazzi stanno tutto il giorno a letto senza poter alzarsi. Quando vengono a fare visita i genitori piangono. Questi ragazzi sembrano dei zombie. Prima di entrare in quel carcere stavano bene, in quel carcere si sono ammalati, hanno preso le peggio malattie in quel carcere.
1: E fanno Rivoltrip per calmarti,
6: che è un medicinale per gli
7: epilettici. Noi vogliamo prendere medicinale per gli epilettici, per calmarci, per stare qua calmi, per metterci sotto a dormire, sedarci, come se fosse per sedarci come i cavalli.
8: Lavoriamo dalle 8 alle 2, ci pagano 3 ore, ci fottono i soldi e dobbiamo stare anche zitti. 18 mesi di lavoro alla MUF, ripristinato tutto il carcere di Don Bosco, mandato a fanculo, 1640 ore non pagate. Questo è lo Stato italiano, è il Stato di Don Bosco, mi domanda Don Bosco. Fregare pure i nostri soldi dal conto corrente.
5: Come cani ci tratta?
8: Perché?
5: Come cani.
8: A fine settimana qui ti portano articolo 21 si chiama. Quando tu fai il resoconto, già ti hanno fottuto 50 euro a spese.
9: Ciao a tutte e tutti, e grazie per lo spazio nella trasmissione. Mercoledì 30 settembre, attorno alle 19, circa 40-50 detenuti nel carcere Don Bosco di Pisa hanno iniziato una rivolta barricandosi in una sezione dopo aver ritrovato almeno 15 microspie nelle celle, installate poco prima, quando, con la scusa di un'esercitazione per un'evacuazione di emergenza, sono stati fatti tutti insolitamente uscire dalle celle. La protesta, che inizialmente doveva essere un mancato rientro nelle celle, è stata repressa con forza dalla polizia penitenziaria, e da lì è nata la rivolta, diffusa verso l'esterno con le dirette su TikTok. Nei video si sente dire: abbiamo fatto una protesta, volevamo fare un mancato rientro, hanno usato la forza contro di noi detenuti, hanno usato i manganelli, lo spray al peperoncino, hanno usato tutto il possibile e hanno usato la forza contro di noi. Hanno denunciato le condizioni inumane a cui sono sottoposti in un carcere con un tasso di sovraffollamento del 150%. Blatte e topi nelle celle e nelle mense, 1640 ore di lavoro non pagate, una struttura che crolla, che va avanti a psicofarmaci e brufen. I psicofarmaci sono sempre presenti e in grandi quantità, mentre gli altri medicinali, come quelli per un detenuto con problemi al cuore, sono sempre negati. Riprendendo di nuovo le loro parole, i ragazzi che hanno bisogno di uscire dal carcere e andare in ospedale non li fanno andare in ospedale, gli danno solo il Brufen. Ogni mattina li riempiono di terapia. Questi ragazzi sembrano degli zombie. Prima di entrare in quel carcere stavano bene, in quel carcere si sono ammalati, hanno preso le peggiori malattie in quel carcere. Nei video sono stati anche nominati i diretti responsabili di queste condizioni, come l'ispettore Cubiello, l'ispettore Cioppi e la direttrice Alice Lazzarotto e gli agenti di polizia penitenziaria. Quando la notizia è iniziata a diffondersi in città, siamo arrivati sotto al carcere, dove era già in corso un presidio spontaneo di alcuni familiari e solidali davanti decine di camionette, auto degli sbirri, giornalisti e ambulanze. Stando lì davanti qualche ora abbiamo contato almeno 5 ambulanze che andavano e venivano. Con alcuni familiari abbiamo deciso di spostarci più vicini, in un punto in cui di solito si riescono a vedere alcune celle di una sezione e parlare con loro. Alcuni familiari hanno parlato con i loro cari rinchiusi tra quelle mura e ci hanno detto che la rivolta in corso non era in quella sezione, ma in un'altra, cui non è possibile avvicinarsi dall'esterno data la conformazione del carcere. A quel punto, da alcun consapevoli dell'inadeguatezza di noi fuori in quel momento, davanti al coraggio di quelle persone che da dentro stavano mettendo in gioco la loro vita, tra emergenzialità ed emotività è stato deciso di lanciare un presidio per il giorno seguente, giovedì 1 ottobre alle 18. La mattina seguente il presidio dei familiari era ancora in corso, ma la rivolta era già sedata da qualche ora. Usando il bastone, i gruppi di intervento rapido inviati come rinforzi da Firenze e la carota, un negoziatore inviato da Roma. Altri familiari hanno detto che all'alba erano già iniziati i trasferimenti delle persone identificate come leader della rivolta, almeno 4 secondo i giornali. Questi trasferimenti, oltre ad essere disciplinari, sono stati dettati dalla logistica, perché la sezione è stata resa inagibile dalle persone insorte. Al presidio delle 18 eravamo circa 60-70 persone solidali, tra cui qualche familiare, conosciuto la sera prima. Da dentro c'è stata una buona risposta e i prigionieri con cui siamo riusciti a parlare hanno ribadito i messaggi della sera prima. Ci stanno ammazzando e qui le condizioni sono inumane, dicevano. Dopo un po' è partito un corteo che, bloccando le strade e lasciando qualche traccia sul percorso, ha creato dei disagi al normale svolgimento della vita in città ed è arrivato in centro per tentare, almeno minimamente, di rompere quel muro di silenzio che si erge tra il carcere e la società esterna. Riflettendo sulle giornate appena passate, sicuramente si è vista l'inadeguatezza di tutte nel sostenere da fuori il livello di scontro che mercoledì a Pisa, ma anche tante altre volte in giro per l'Italia, le persone detenute riescono a portare avanti. Sicuramente in quei momenti si sarebbe potuto fare qualcos'altro invece di andare lì sotto al carcere. Probabilmente sì. Sono sicuramente riflessioni che hanno senso di essere sviluppate collettivamente. Un altro limite è stato anche il non avere lì a Pisa un percorso anticarcerario né un rapporto diretto con detenute e familiari, cose che rendono complicate costruire quel rapporto dentro fuori di cui molte volte si parla. Nonostante ci siano stati negli ultimi anni alcuni presidi di solidarietà sotto al carcere. Guardando agli aspetti più positivi, invece, nonostante a Pisa, come dicevamo, non ci sia un percorso attualmente di lotta anticarcerario e una rivolta come questa abbia colto tutte impreparate, c'è stata comunque la capacità di auto-organizzarsi molto velocemente con individui e gruppi molto diversi tra di loro, ma con la consapevolezza comune che il carcere è lo specchio di questa società, ne riflette le disuguaglianze, le contraddizioni e ne amplifica la violenza. Una vita dignitosa si potrà avere soltanto con la sua distruzione. Fuoco alle galere.
10: Intanto arriva notizia anche dei nomi dei primi 4 prigionieri del carcere di Pisa trasferiti. Rendiamoci conto che questo momento, che come è emerso dalle stesse parole delle persone detenute, delle persone coinvolte in questo ammutinamento, è un momento di autodifesa. momento di rivolta deflagrato successivamente al ritrovamento di queste microspie, ma dopodiché per autotutelarsi da un contesto di degrado deumanizzante, completamente deumanizzante. Pensate, vivere una quotidianità fatta di topi nelle sezioni, di cimici, di parassiti, di richieste costantemente disattese, e quando si trovano risorse spese per aumentare la pervasività del controllo, della sorveglianza, un'ulteriore sottrazione di quella già veramente preziosissima e minima intimità che si può avere in una cella sovraffollata. Provate a immaginare che cosa voglia dire. Ecco che, diciamo, è comprensibile lo scatenarsi di momenti, di episodi di questo genere, ed è fondamentale sovrapporre le ragioni dell'autodifesa rispetto alle cronache appiattite sullo scalpore, sul clamore, come operano i media mainstream, che di solito riportano semplicemente le veline dei sindacati di polizia penitenziaria. Tra l'altro, appunto, ricordiamo che il reato di rivolta carceraria recentemente introdotto propone pene elevatissime per le persone detenute coinvolte a vario titolo nelle rivolte, e a maggior ragione per quanti identificati come promotori e promotrici. Le pene per le persone partecipanti vanno da 1 a 5 anni, quelle per le persone identificate come promotrici dai 2 agli 8 anni, poi ovviamente si sommano eventuali lesioni, utilizzo di armi e altre cose. Comunque, un caso che ovviamente verrà recuperato in termini securitari, cerchiamo per quanto possibile di far emergere anche la dimensione di umanità, di rabbia, di condizioni da rivoltare da cui emergono episodi di questo genere.

Ancora una piccola pausa musicale con Am I Bad di Moody Black e poi andiamo a parlare di repressione antianarchica.

Andiamo rapidamente a parlare degli ultimi eventi che punteggiano, diciamo, la storia della repressione antianarchica. Beh, prima dell'estate, ovviamente, l'operazione del 16 giugno per andare a soprattutto monitorare, spiare le comunicazioni, gli incontri tra un gruppo di compagne e compagni, poi in qualche modo strumentalmente accusate dei sabotaggi delle linee ferroviarie in concomitanza con le Olimpiadi di Milano Cortina. Il 22 settembre 2026 un'operazione repressiva della Procura di Pesaro. Negli ultimi giorni a Genova la Procura ha aperto un fascicolo per terrorismo per un incendio a una cosiddetta dorsale della fibra ottica. Arresti in Campania, interessanti anche per, diciamo, un collegamento con un altro evento, forse ancora più di cornice, ovvero l'attacco del Dipartimento del Tesoro statunitense contro il collettivo Autistici Inventi. Vi leggo qualche estratto da una ANSA del 1 ottobre: avrebbero portato avanti le teorie del militante anarchico insurrezionalista Alfredo Cospito, sottoposto al carcere duro dopo le condanne per atti eversivi. Le 6 persone, 5 uomini e una donna, sotto processo davanti alla Corte di Assise di Napoli con l'accusa di essere tra i componenti di una cellula di anarco insurrezionalisti scioltasi nel febbraio 2020. La propaganda, secondo quanto reso noto oggi da uno degli investigatori, avveniva utilizzando i servizi offerti dalla piattaforma italiana Autistici Inventati, tra cui posta elettronica anonima e servizio di blogging noblogs.org, messo al bando dagli Stati Uniti alla fine dello scorso agosto perché classificato insieme con altri come organizzazione terroristica. Ecco, questo secondo me è interessante da sottolineare, l'utilizzo strumentale da parte di un investigatore per andare a corroborare la tesi della pericolosità di questo gruppo, perché utilizza uno strumento messo al bando dagli Stati Uniti come organizzazione e struttura terroristica come Autistici Inventati. Vediamo come era prevedibile, da un lato appunto una adesione strumentale alla narrazione proposta, quindi agli strumenti interpretativi proposti dagli Stati Uniti, che in qualche modo sedimentano magicamente all'interno del nostro apparato inquisitorio senza che in Italia ci sia alcun procedimento contro Autistici Inventati, dall'altro come l'apparato repressivo italiano in qualche modo confermi un proprio arruolamento all'interno di quella che possiamo chiamare l'internazionale reazionaria della repressione. E quindi la criminalizzazione, soprattutto il focus di risorse contro il famigerato movimento Antifa, in generale la galassia della conflittualità anarchica e di sinistra. Sabato 3 ottobre viene invece diffusa la notizia dell'arresto di un compagno anarchico a Roma per accusato, ecco, di aver ferito al volto un funzionario della Digos con il lancio di una bottiglia, il cui clip video è circolato in loop per un certo tempo durante la manifestazione dello scorso 18 aprile a Roma, nel periodo in cui erano morti Sara e Sandrone. Manifestazione quella del 18 aprile in loro commemorazione contro la classificazione in 41 bis di Alfredo Cospito, classificazione peraltro che da lì a pochi mesi sarebbe stata rinnovata per altri 2 anni. Ma tornando a questo compagno arrestato a Roma, nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'aspetto però forse più rilevante è che a questo compagno, oltre alle accuse di lesioni aggravate permanenti al viso, violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, è arrivata anche quella di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Quindi il 270 quinquies.3, introdotto nel decreto sicurezza del 2025, anche in questo caso l'ex DDL 1660, che ha apportato una forte spinta ulteriormente reazionaria, securitaria e di un'ulteriore asimmetria nel potere esercitabile, nella violenza esercitabile dalle forze dell'ordine rispetto agli strumenti di conflitto esercitabili invece dai movimenti, sempre più compressi attraverso una crescita ipertrofica delle sanzioni. Comunque 270 quinquies, quello ribattezzato terrorismo della parola, uno psicoreato per cui basta aver scaricato materiale diffuso online e rinvenibile su blog e siti
per essere accusati di terrorismo, a prescindere da altri elementi, e questo è l'aspetto cruciale. Basta avere dei testi per essere accusati di terrorismo, a prescindere dal fatto che ci sia, ad esempio, l'evidenza della pianificazione di azioni, l'evidenza di partecipazione a un gruppo, un'organizzazione. Teoricamente dovrebbero essere dei presupposti per corroborare la configurazione di un reato di terrorismo. Basta il possesso di materiale informativo o formativo, ecco. E il passaggio dal materiale per l'autoaddestramento, già un reato che si fonda quindi su un'ipotesi di intenzione e non sul sanzionamento di un atto compiuto, l'autoaddestramento è già un reato che si focalizza sullo starsi formando per compiere un reato, quindi è già un pre-reato in qualche modo, ma in cui comunque deve configurarsi un addestramento. In questo caso basta il semplice possesso, appunto, di materiale informativo. Quindi nel giro di pochi giorni sostanzialmente si osserva, dopo appunto l'inchiesta del 16 giugno, la prima dopo la pausa estiva di settembre, appunto del 22 settembre, della Procura di Pesaro. Genova, Roma, processo a Napoli. Ecco, vediamo come sia osservabile una significativa concentrazione di procedimenti repressivi contro la conflittualità anarchica, e credo che questa vada letta quantomeno anche all'interno di due cornici che dialogano tra loro. Da un lato la ripresa del lavoro delle procure dopo le vacanze, e in particolare della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la macro procura che detta le linee guida e scandisce i tempi della repressione politica, della repressione antianarchica; dall'altro la costruzione della minaccia promossa dai report dei servizi segreti e da Europol a livello europeo. Ricordiamoci sempre che da un lato queste strutture hanno bisogno di lavorare per giustificare la propria esistenza, la chiave di lettura del modello dell'economia della repressione, per cui le procure, le questure, i grandi organismi, le grandi agenzie repressive, possiamo immaginarle come delle fabbriche il cui prodotto sono inchieste, denunce, arresti. Nel momento in cui non c'è del materiale su cui basarsi, ecco che si estende la, diciamo, percezione, definizione di pericolosità del fenomeno da reprimere. Quando, qualora non ci fosse più una conflittualità politica espressa in modo significativo, su cui più o meno significativo, ecco, su cui fondare il proprio lavoro, la propria giustificazione d'essere per strutture come la DNA, Europol e via dicendo, o le singole questure, la Digos per esempio, ecco che probabilmente inizieranno a venire maggiormente attenzionati Fridays for Future, per intenderci, o i circoli pacifisti. Queste strutture hanno bisogno di fenomeni su cui lavorare, se non ci sono si trasforma il fenomeno in grado di farlo combaciare all'interno delle loro macchine di elaborazione e di produzione. In sintesi, l'economia della repressione spiegata malissimo. Dall'altro hanno bisogno di sfruttare e distorcere ciò che avviene per promuovere una lettura degli eventi che ne consenta un'estensione dei poteri, delle risorse, delle norme, dei mezzi a disposizione. Quindi ogni evento deve essere comunque all'interno dei loro report trasformato in minaccia sostanziale. Nonostante, se si vada a osservare lo storico, per esempio, degli eventi, c'è una significativa diminuzione dei sabotaggi, per fare un esempio, negli ultimi 20 anni, eppure la residualità dell'azione diretta viene costantemente rappresentata come grande minaccia, appunto per produrre nuovi poteri, promuovere per esempio la guerra al pseudoanonimato online, alla crittografia dei contenuti, generare nuovi reati, aumentare le risorse a loro disposizione per le indagini e via dicendo.

Vi ricordo ancora i contatti telefonici, se vi andasse di interagire, intervenire, raccontare che cosa ne pensiate, commentare, criticare, integrare con riflessioni, informazioni in vostro possesso quanto viene detto da questi microfoni, potete farlo al 346 66 73 263, via SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram, o in diretta allo 011 24 95 669. Ancora una piccola pausa musicale, poi andiamo a parlare di tecnologie applicate alla guerra alle persone migranti. Partiremo appunto dalla frontiera come contesto di sperimentazione, laboratorio, segmento di marketing per determinate aziende, determinate tecnologie, per passare appunto dall'applicazione della frontiera nella War on Migrants all'applicazione della frontiera anche in questo senso di laboratorio e bacino di mercato nella guerra tra eserciti, tra poli geopolitici. Ci ascoltiamo di Boko Youth, Demolition Man.

E ci siamo ascoltati Boko Youth con Demolition Man. Andiamo a parlare di tecnologie applicate alle frontiere, partendo da quelle introdotte, sperimentate, commercializzate come forma di differenziazione che le industrie belliche tradizionali hanno iniziato a operare da oltre un decennio, andando a coprire un nuovo bacino di mercato quando i grandi conflitti non erano così ritornati in auge come dopo il 2022, ecco. Quindi la War on Migrants, la guerra alle persone migranti, che procede ovviamente su piani diversi, mentre il Consiglio d'Europa ha avallato per esempio il 1 ottobre un'ennesima avanzata nella brutalità della War on Migrants, nella deumanizzazione delle persone migranti, avallando tra le altre cose la produzione di liste nere biometriche, ad esempio per l'impedimento a tempo indeterminato di ritorno in Europa per chi finisse iscritto e iscritto all'interno di queste liste nere biometriche, ma anche la deportazione verso paesi terzi e quindi la strutturazione dei cosiddetti return hubs in questi paesi. Un apparato concentrazionario che già abbiamo visto svilupparsi in modo più o meno formale, da appunto i centri di detenzione in Libia, i centri di detenzione in Tunisia, le strutture di filtro e di cattura che accompagnano tutta la dimensione dell'esternalizzazione delle frontiere. C'è stato poi il cosiddetto progetto Ruanda, sedimentato in chiave meloniana nel piano Albania. Adesso vediamo come l'Europa stia iniziando a normalizzare questi processi, la strutturazione appunto dei return hubs. Ma come avanza in una orribile evoluzione deumanizzante l'apparato normativo e infrastrutturale logistico nel trattamento depersonificante delle persone migranti, avanza anche l'apparato tecnologico degli arsenali della guerra alle persone migranti. Vi leggo una breve sintesi che introduce un report molto più corposo pubblicato a fine settembre 2026 da Privacy International, basato su un'indagine globale condotta tra avvocati, attivisti e organizzatori nel campo dell'immigrazione. È stata pubblicata questa guida di Privacy International, Watch Your Step, A Guide to Technologies Harming Migrants. Attenzione, occhio a dove mettete i piedi, una guida alle tecnologie che nocive, ecco, per le persone migranti. Report che esamina il ruolo crescente di queste tecnologie nella gestione dei flussi migratori e i rischi che esse comportano per le persone già in posizione di vulnerabilità. Attingendo alle esperienze riportate da professionisti di diverse regioni, la guida mappa un'ampia gamma di tecnologie di sorveglianza attualmente utilizzate in contesti migratori. Tra queste, strumenti di estrazione dati da telefoni cellulari in grado di accedere a informazioni personali sensibili, droni e termocamere utilizzati per monitorare gli attraversamenti in frontiera, sistemi di riconoscimento facciale e biometrici per identificare e tracciare gli individui, strumenti di analisi dei social media per studiare le attività online, dispositivi di localizzazione GPS e di tracciamento digitale, sistemi decisionali algoritmici automatizzati, dispositivi di intercettazione IMSI, cosiddetti IMSI catcher, diciamo finte paline di telefonia mobile per monitorare il traffico delle cellule telefoniche, l'allaccio dei singoli dispositivi di comunicazione mobili, software di riconoscimento linguistico, metodi di valutazione biometrica dell'età come la scansione ossea e dentale. Tra l'altro, come abbiamo visto anche recentemente con l'approvazione del decreto sulla normalizzazione della sorveglianza biometrica, un iter partito da giugno e conclusosi pochi giorni fa, vediamo come molte di queste tecnologie vengano sperimentate, normalizzate all'interno della guerra alle persone migranti per poi entrare a pieno titolo negli arsenali degli apparati repressivi.
applicati anche a persone non razzializzate, ecco, per intenderci. Comunque, la sorveglianza migratoria non si limita più ai posti di blocco di frontiera o ai centri di detenzione per immigrati e, grazie ai continui investimenti nell'intelligenza artificiale, nei sistemi biometrici e in altre tecnologie emergenti, sta diventando un sistema pervasivo e interconnesso che segue le persone durante tutto il loro viaggio e ben oltre il loro arrivo. La frontiera che progressivamente si sovrappone totalmente al territorio, una frontiera che è una frontiera derivante dalla sottrazione di diritti, da una simmetria da una gerarchizzazione degli umani, poi sostanzialmente, perché ci sono umani che possono varcare le frontiere, le cosiddette flawless border, le frontiere in cui non ti accorgi neanche di attraversarla, ma comunque il tuo volto diventa il tuo documento di identità, poi la varchi tranquillamente se sei un cittadino europeo o comunque all'interno di contesti di valorizzazione gerarchica dell'esistenza di una persona. In altri casi invece una frontiera, se si è vulnerabilizzati all'interno di questa metrica gerarchica, ci si ritrova a doversi confrontare con una frontiera che si sovrappone a ogni telecamera, a ogni pezzo di territorio, a ogni quartiere, a ogni controllo di polizia, a ogni sportello, a ogni ospedale, via dicendo. Comunque, questo ecosistema in espansione solleva questioni cruciali in merito alla supervisione, alla responsabilità e agli incentivi commerciali che plasmano le politiche migratorie. Si tratta di aspetti che rischiano di violare la privacy delle persone vulnerabili e diritti fondamentali, quali la dignità, la libertà di movimento, la libertà di espressione e il giusto processo, che dovrebbero essere garantiti a tutte e tutti, a prescindere dal loro status migratorio. In definitiva, comprendere il funzionamento di queste tecnologie e i danni che possono causare rappresenta un primo passo fondamentale per garantire che l'innovazione non venga utilizzata per consolidare la sorveglianza, discriminazione e l'esclusione. Questo appunto l'incipit, diciamo una sintesi introduttiva di un report di 47 pagine realizzato da Privacy International, che potete trovare appunto su privacyinternational.org, che cercherò di linkare anche nel podcast di questa puntata. Ancora una piccolissima pausa musicale, poi passiamo appunto dai droni di Frontex ai droni della NATO, il contesto frontiera che viene attraversato da tecnologie simili, da tecnologie sostanzialmente derivanti dallo stesso impulso all'automazione, quindi alla moltiplicazione di efficacia, alla riduzione di coefficiente umano all'interno dei processi, tanto per la guerra alle persone migranti quanto per la guerra tra eserciti. E ci ascoltiamo Burning di Borai.

Nel blocco precedente abbiamo parlato del report di Privacy International Watch Your Step, A Guide to Technologies Harming Migrants. E passiamo dai programmi per il pattugliamento automatizzato, robotizzato delle frontiere all'interno della War on Migrants, al pattugliamento delle frontiere in chiave di programmi NATO per popolare i territori di frontiera con una nuova specie, gli sciami di droni automatizzati, quindi organi di senso artificiali coordinati da entità cognitive artificiali, è in grado di agire tanto sorveglianza, ma anche con gradi crescenti di autonomia, violenza e letalità. Ecco, la giustificazione di questa profonda trasformazione di interi territori sono le minacce di interventi militari o ibridi russi. Ecco, ma se prima parlavamo di tecnologie applicate alla guerra alle persone migranti, è davvero importante osservare il canale di trasferimento reciproco, diciamo, in divenire tra questi due poli apparentemente distanti, quindi la guerra tra eserciti e la guerra alle persone migranti. Analogie anche in termini di sequenze di emergenze che plasmano gli imperativi, che danno un impulso trasformativo al complesso militare sorvegliante. Abbiamo visto la prima decade degli anni 2000 con un picco nel 2014, abbiamo visto la grande differenziazione dell'industria bellica verso strumenti per la sorveglianza delle frontiere, ad esempio Leonardo Selex, la schedatura biometrica di Thales e via dicendo. L'automazione anche introdotta da attori come Anduril, che sperimenta i suoi primi sistemi, l'apparato Sentry, Sentinella, e quindi paline che gestiscono droni autonomi per il pattugliamento, in quel caso della frontiera tra Stati Uniti e Messico. Abbiamo visto poi, con un impulso trasformativo forte, portare queste tecnologie e questo elemento di differenziazione dell'industria bellica tradizionale, che ritorna all'interno del suo segmento privilegiato, ovvero la guerra tra eserciti, dopo aver appunto attraversato e sperimentato una nuova gemmatura delle sue capacità di ricerca e sviluppo, e ritorna all'automazione della letalità, soprattutto sotto impulso della guerra in Ucraina. Un impulso che prende forma e che si sovrappone al territorio frontiera all'interno di questo programma Eastern Flank Deterrence Initiative, iniziativa per la deterrenza sul fianco orientale, e vi vado a leggere una sintesi appunto di quanto sta venendo implementato. Sintesi in questo caso estratta da TechRadar, ma come dire, ne hanno parlato diverse altre testate di analisi, sia militare sia politica. Ecco. Le preoccupazioni della NATO riguardo al confine con Russia e Bielorussia hanno portato alla pianificazione di un sistema di sensori e droni lungo 3.500 km, integrato da intelligenza artificiale per supportare l'individuazione e il tracciamento delle minacce. Nell'ambito della cosiddetta Eastern Flank Deterrence Initiative, l'intelligenza artificiale sarà impiegata per gestire flotte di droni, ma il suo ruolo nella catena di ingaggio non prevederà alcuna capacità decisionale. Cioè, si ritorna al concetto di human in the loop, di umano all'interno del circuito decisionale. Spetterà infatti agli operatori umani l'ultima parola sull'eventuale attacco di un drone contro un obiettivo. Questo, evidentemente, in un contesto molto sensibile come quello di frontiera, sia per il rischio di un casus belli, perché prima di uccidere una, che ne so, pattuglia di militari russi, probabilmente è meglio che ci sia un umano per evitare che si scateni un conflitto senza possibili vie di reversione dei fenomeni, sia per il fatto che potrebbero molto semplicemente esserci falsi positivi
e vittime collaterali in un quadrante di mondo in cui alla popolazione viene attribuito per ora e strumentalmente più valore rispetto alla popolazione di Gaza, per cui uccidere dei civili in Estonia o in Lettonia è comunque un contesto più complesso da affrontare rispetto al laboratorio Gaza. Milioni di droni saranno appunto organizzati in sciami lungo questi 3500 km di frontiera. E proseguiamo con la lettura di questa breve sintesi. I piani seguono un approccio analogo in Ucraina, dove i confini con la Russia e la Bielorussia sono costantemente monitorati da droni gestiti con intelligenza artificiale. Tuttavia, la transizione verso l'AI sembra destinata a trasformare la tradizionale catena di ingaggio, la kill chain, in una rete di ingaggio, la kill web, in cui le informazioni provenienti da droni e sensori, sotto la supervisione dell'intelligenza artificiale, vengono trasmesse a un operatore umano affinché prenda la decisione finale. Diciamo che la scala è soprattutto diversa. Se la kill chain all'interno dei circuiti di attivazione della letalità di un drone, a parte il fatto che appunto sia la kill chain sia la kill web sono diciamo elementi che riguardano forse di più ancora la necessità di una sedimentazione giuridica di queste tecnologie, visto che in molti casi i processi di automazione sono pressoché totali e la presenza dell'umano è esclusivamente formale, ma su questo magari ci torneremo dopo. La differenza tra la kill chain, la catena della letalità all'interno di un drone, è che il sensore del drone trasmette la necessità di un intervento umano che dia l'ok o meno all'azione della letalità. All'interno della kill web è semplicemente più estesa la complessità dei dati analizzati e la supervisione umana deve rispondere a un quadro più complesso che non sia semplicemente sì, ok, vai, attacca. Dopodiché è soprattutto un processo di scala differente. Comunque questa Eastern Flank Deterrence Initiative è un'operazione a tutti gli effetti dotata di un'infrastruttura dati portante, la Data Backbone, di cui è responsabile il maggiore dell'esercito statunitense, Ben Schiff. Quindi, nonostante ci sia stato un ipotetico disinvestimento dell'esercito statunitense dal quadrato europeo, vediamo come in realtà alcuni elementi gli convenga e come mantenerli. Tale infrastruttura è descritta come un sistema nervoso digitale del progetto, capace di collegare non solo sensori e droni, ma anche satelliti e sistemi informativi dei paesi membri della NATO. La kill web, la rete d'ingaggio, tradizionalmente gli attacchi condotti tramite droni sono stati gestiti secondo una procedura di kill chain, catena d'ingaggio, in cui le informazioni vengono valutate da un operatore remoto prima che venga presa la decisione di colpire un obiettivo. Il programma European Flank Deterrence Initiative sta unificando i dati per far evolvere l'approccio della NATO appunto dalla kill chain alla kill web, una rete interconnessa di ingaggio. Ciò significa che le informazioni raccolte sull'obiettivo, provenienti da droni ma anche da sensori e satelliti, oltre che da informazioni dei paesi membri, possono essere trasmesse rapidamente agli operatori. Tuttavia, i dispositivi che aggregano tali dati devono essere in grado di interagire tra di loro. Quindi la presenza di questa backbone, di questa diciamo spina dorsale nel trasferimento dati statunitense, è anche un modo per gestire l'interoperabilità di questi sistemi e dare un vantaggio anche in termini di mercato. Comunque, il maggiore Matt Blobo, portavoce della US Army Europe and Africa, afferma: il valore di un drone, di un sensore, di qualsiasi altra capacità non è determinato esclusivamente dalle sue prestazioni individuali. La sua efficacia dipende piuttosto da quanto bene si integri nell'ecosistema operativo più ampio. Da segnalare come a maggio 2026, all'interno di questa iniziativa sul fianco orientale europeo, si sia tenuta un'esercitazione congiunta NATO in Latvia, in Lettonia.
Vi leggo qualche breve estratto da una cronaca pubblicata su Defense News di questa esercitazione. Le truppe lettoni hanno sperimentato veicoli terrestri senza equipaggio durante l'esercitazione Crystal Arrow nell'ambito di test operativi volti a integrare nuove tecnologie nell'iniziativa di deterrenza della NATO sul fianco orientale, ispirata alle lezioni apprese dal conflitto in Ucraina, così dichiara il generale di brigata Chris Gent, vice capo di Stato Maggiore per la trasformazione e l'integrazione presso il comando delle forze terrestri della NATO. Non ci sono segreti, è così che si evolve la guerra, ha dichiarato il generale Gent durante un'intervista presso l'area addestrativa di Seligia in Lettonia. Ormai esiste una zona davanti a te in cui non esponi esseri umani al pericolo. Si tratta di far sì che siano le macchine ad assumersi, ad assorbire quel rischio al posto tuo, gestendo al contempo l'attrito del conflitto. Questo è interessante. Poi non mi sembra sia proprio così, nel senso che ci sono zone di attrito tra macchine, c'è questo habitat di letalità somministrata da droni, la kill zone, tra appunto il fronte russo e quello ucraino, ci sono escursioni di letalità da parte di droni, quindi gli umani muoiono ancora e come... E rispetto a quanto si diceva prima, l'umano all'interno del circuito decisionale, lo human in the loop, è sempre di più un organo vestigiale, un appendice di ere precedenti come i residui di coda che possono avere gli esseri umani al fondo della spina dorsale. Semplicemente perché i tempi di accelerazione dettati dall'evoluzione tecnologica, dell'automazione e via dicendo, superano quelli della decisionalità umana. Quindi in molti casi si sta già osservando come non ci sia più nessun umano nel circuito decisionale, così come l'altro elemento, ne abbiamo parlato in più occasioni,

tutti i nomi estratti dal Signore degli Anelli. Insieme, infatti, Palmer Luckey e Peter Thiel di Palantir hanno fondato Erebor Bank, ricordiamocelo. Banca di investimento, di capitale di investimento proprio all'interno di segmenti soprattutto di tecnologie emergenti in ambito bellico. Anduril, che citavamo già prima per Sentry, e quindi gli albori dell'automazione totale delle frontiere, dichiarava appunto già nel 2025 di essere presente in Estonia con i suoi operatori per lavorare appunto a questa Eastern Flank Deterrence Initiative. Così come dalle prime settimane del conflitto russo-ucraino, post-invasione russa del 2022, funzionari, rappresentanti tecnici di Anduril si recarono a testare i propri sistemi d'arma proprio sul campo in Ucraina. E quindi vediamo laboratorio Gaza, laboratorio Ucraina, laboratorio Frontiere, tutti i laboratori che non competono solo a trasformazioni tecniche, ma anche a profonde trasformazioni politiche sicuramente, ma direi anche culturali, antropologiche, trasformazioni che ci riguardano come specie, come l'automazione della violenza e della letalità. Ci sarebbe tutto un altro capitolo che rimandiamo però alla prossima puntata su un altro fronte di profonda trasformazione di specie, e quindi rispetto all'esternalizzazione dell'intelligenza, alla delega cognitiva, all'atrofia cognitiva indotte da nuove tecnologie. Un'ulteriore spinta accelerativa viene promossa da tecnologie come DOTS di OpenAI o Muse di Meta. Ma sono le 12:57, spazio alla lettura di qualche appuntamento, il resto lo rimandiamo a lunedì prossimo, anche perché sta per iniziare una nuova puntata di Happy Hour. Da gancio.cisti.org, agenda condivisa per Torino e dintorni. No, scusate, arriva prima un messaggio sicuramente prioritario. Da parte dei rappresentanti dell'istituto e del collettivo, comunichiamo l'occupazione congiunta con il Regina Margherita del nostro istituto. L'istituto in questione è il Giulio. Dichiariamo a docenti, collaboratori scolastici e famiglie che in questi giorni l'intero istituto sarà sotto il controllo degli studenti. Le motivazioni che ci hanno portato ad agire in questa maniera sono molteplici. Come studenti del Giulio ci troviamo in totale contrapposizione con quelle che sono le azioni del nostro governo. Mentre il costo della vita aumenta, ai nostri ministri interessa solamente mettere un tetto massimo agli studenti stranieri nelle classi, sfavorendo il lavoro di integrazione che il Giulio porta avanti da diversi anni. Questo comporta solamente l'aumento delle ideologie razziste e fasciste, che essendo l'Italia una repubblica democratica non sono accettabili in ambienti educativi come il nostro. Riteniamo così opportuno occupare la nostra scuola. Questo intervento durerà fino a venerdì e potranno partecipare tutti gli studenti, inclusi tutti i ragazzi con disabilità che potranno accedere ai locali dello IUVARRA con il nostro supporto e quello dei docenti di sostegno. In questo momento l'occupazione conta circa 120 studenti del Giulio all'interno dei locali della scuola e confidiamo nel supporto di altri nostri compagni nelle ore successive. Ringraziamo per il sostegno e ricordiamo che useremo sempre la nostra voce anche quando le istituzioni smettono di guardarci. Firmato i rappresentanti dell'Istituto Giulio. Molto brevemente, al di là degli appuntamenti consueti come l'apertura della Biblioteca Goliarda Sapienza al Gabrio tutti i lunedì, l'apertura di Porfido tutti i martedì, mercoledì e sabati, l'apertura del Centro di Documentazione Felix tutti i giovedì. Mercoledì 7 ottobre, 78 anni di resistenza, a 3 anni dal 7 ottobre, iniziativa al campus Einaudi dalle 18. Rassegna cinepasica con proiezione del film Delicatessen, questo giovedì dalle 19 al Paso Occupato. Recupera per il Sukafest al Manituana questo venerdì dalle 13:30. Presentazione del libro Carte, Forbici e Sassi a Torre Pellice alla scuoletta, sempre questo venerdì dalle 18. Proiezione del documentario System Change, la battaglia per la difesa della foresta di Den.

Dannenröder al Contichi questo venerdì. Incontro antipsichiatrico, presentazione del libro Pazzi da morire con il collettivo Antonini Artaud qui alla Blackout House questo venerdì dalle 18.30. C'è una bella vita al Barocchio Squat, sempre questo venerdì. Hip Hop Jam al Mescalo Occupato, sempre questo venerdì dalle 19. E se venite potete trovare anche me a suonare. Al Paso Occupato, sempre questo venerdì, concerto dalle 22.30. Mete Drink, Comptoir, Chaos e Ecoterrorismo. Sabato 10 ottobre, corteo regionale per la Palestina alle 14.30 in Piazza Castello. Concerti per il compleanno del Gabrio, sempre sabato, via Emilio 42 dalle 21, scusate. Domenica Mattinec al Visrabbia da Vigliana dalle 12. Tranne i CAT, sempre domenica alle CAT Benefit Cassa T, domenica 11 ottobre dalle 15. E ancora presentazione del libro Carta, Forbici, Sassi ai Giardini Reali questa domenica dalle 16. Direi che per questa settimana è tutto. Tanti auguri al Gabrio. Stay tuned perché adesso inizia Happy Hour. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, spero. Libertà per tutte e tutti. Ciao ciao.

0: guerra in Ucraina e la polveriera medio orientale, Israele, Palestina, Libano e adesso la fine del regime di Assad in Siria.
1: Le uccisioni, le distruzioni di case, i furti di terra sono ai massimi storici. I coloni, spesso appoggiati dall'esercito, attaccano pastori e contadini.
2: Il G7 della difesa è stata, come sapete, un'occasione unica per adesso, perché è la prima volta che si è svolto nella storia del G7.
3: Netanyahu o senza, la volontà dei palestinesi di resistere e quella di Israele di

0: la Russia vuole la pace.
1: Il presidente russo Putin ha firmato stamane il decreto che aggiorna la dottrina nucleare. I russi potranno usare armi atomiche anche in risposta ad un attacco convenzionale con missili occidentali.
0: Un attacco, fa sapere il ministro della difesa russo, in risposta all'antimissile a lungo raggio forniti.

0: sintetiche dal mondo guerra.
1: E allora alle 13.08 siamo qui in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout, inizia la nuova stagione di Happy Hour. Un saluto a tutte e tutti coloro che sono sintonizzati e chi ci ascolta anche in streaming, in particolare a tutte e tutti coloro che sono privati della loro libertà.

Apriamo quest'ora di diretta che appunto inaugura la terza stagione di Happy Hour, pillole sintetiche dal mondo guerra, mettendo un po' in fila le recenti svolte materiali che riguardano un'aggressione planetaria. Nessuna astrazione, solo la precisione chirurgica, direi, dell'hardware e della guerra. Oggi parliamo di data center e siete tutte e tutti invitati a intervenire in diretta mandandoci messaggini, sms, whatsapp, telegram al 346-667-3263 oppure anche chiamando in diretta allo 011-249-5669. Iniziamo da una breve rassegna stampa che rende sicuramente bene l'idea della materialità di questo mondo guerra nel quale siamo immersi. Il 23 settembre 2026, un attacco massiccio di droni russi colpisce e disattiva 3 data center civili nell'hinterland di Kiev, oscurando i flussi informativi e i servizi per oltre 100.000 persone. Le server farm commerciali, di cui in Ucraina sicuramente è perno Amazon Web Services, alcune delle quali tra l'altro sono extraterritorializzate per ragioni di sicurezza in Polonia e in altri stati dell'Unione Europea, sono nodi pienamente integrati nelle linee di comando dell'esercito di Zelensky. Come ha mostrato eloquentemente il conflitto nel Golfo a Hormuz, nella tecnoguerra contemporanea la distinzione tra data center commerciali e bersaglio militare è già esplosa sotto i nostri occhi. E il giorno successivo, il 24 settembre, il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Europea LISA ha approvato a Strasburgo l'integrazione del sistema per il matching biometrico simultaneo. Questa infrastruttura comune opera su scala massiva centinaia di milioni di immagini facciali e impronte digitali che vengono gestiti nei data center di Strasburgo e in un polo di disaster recovery che si trova in Austria. La quasi totalità dei dati riguarda il tracciamento massivo di migranti, richiedenti asilo e viaggiatori extra UE attraverso i sistemi Eurodac e ES, ma anche i dati dei cittadini europei possono rientrare in questi database se sono legati a indagini di polizia o segnalazioni giudiziarie con il sistema SIS. In parallelo, l'ecosistema si prepara all'attivazione di un central router PRUM2 che automatizzerà le ricerche poliziesche transfrontaliere su volti e profili genetici, cioè sul DNA, di qualunque individuo, che sia cittadino o straniero, che sia censito dalle autorità nazionali.

E il 1 ottobre, a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 decollato dalla base militare della Space Force in California, Google ha lanciato in orbita il suo primo data center spaziale per l'intelligenza artificiale. Non è solo un'espansione commerciale, ma la tendenza all'autonomizzazione fisica dell'apparato. Lo spostamento dei server nello spazio orbitale, infatti, da un lato serve a deterritorializzare i flussi, mettendoli al riparo dai limiti termodinamici della crosta terrestre, ma sicuramente anche da possibili sabotaggi e conflitti molto terreni.

Nel settembre di quest'anno, per fuggire dal collasso delle reti pubbliche, i giganti tecnologici accelerano la transizione verso quella che viene chiamata architettura off-grid, cioè fuori dalla rete elettrica pubblica, che viene utilizzata sia come mossa commerciale e strategica per azzerare i costi di intermediazione e anche per collocarsi sul mercato energetico, ma anche come espressione di questa autonomia, tendenza, diciamo, all'autonomia infrastrutturale del tecnocapitale. Si impone una logica che, sempre con questa terminologia inglese che viene utilizzata per non farci capire quasi nulla, viene definita behind meter, cioè generazione di potenza elettrica interamente sul posto a monte del contatore pubblico, per far transitare l'energia direttamente dalla fonte ai server senza mai toccare le reti civili ed eludere così anche qualsiasi possibile controllo. In quest'ottica Amazon sigla un accordo commerciale con Constellation Energy per l'allacciamento diretto dei suoi futuri mega campus alla centrale nucleare di Calvert Cliffs nel Maryland, inaugurando così l'era dell'atomo privato a uso esclusivo dei server. Poco distante a Memphis, il racket di Elon Musk aggira le leggi ambientali piazzando decine di turbine a gas mobili montate su camion oltre il confine con il Mississippi per alimentare la fortezza informatica di Colossus. Una spinta coloniale che si scarica in particolare negli Stati Uniti sul Texas, che è un po' l'epicentro di questa secessione energetica. E in Italia assume forme speculative decisamente significative. Una realtà come Aruba, per esempio, ha comprato 11 centrali idroelettriche sfruttando i corsi del fiume Brembo e l'Ambro in Lombardia, dell'Astico nel Vicentino, il Fella in Friuli e anche intorno a Torino, la Stura di Lanzo qui in Piemonte. Una privatizzazione di corpi idrici che si salda all'ultimo colpo di mano dello Stato centrale, cioè il via libera al mega data center nell'ex centrale nucleare Galileo Ferraris, cioè la centrale di Trino adiacente in realtà al, diciamo, alla termoelettrica Galileo Ferraris, un investimento mostruoso di 4,5 miliardi di euro che si vuole rendere polo dell'intelligenza artificiale dichiarato di preminente interesse nazionale. E qui vediamo che la truffa ecologica riguardo all'eolico si compie nell'ibridazione parassitaria, perché si vuole appunto fagocitare il più grande parco solare del Nord Italia, che è realizzato lì da Enel, ma in realtà il progetto è stato pensato per blindarsi dietro i contatori, agganciandosi direttamente alle dorsali dei metanodotti SNAM con turbine a gas di backup. E nel frattempo, per saldare la circolarità di questo mondo guerra civile militare, il Ministero della Difesa del Regno Unito il 25 settembre ha aperto la gara d'appalto per rendere operativa la partnership che ha siglato in agosto con lo Stato ucraino e avere accesso agli Avengers Labs di Kiev. Si tratta di un ecosistema digitale di machine learning che viene alimentato da un database unico al mondo, che è composto da 6 milioni di rilevamenti reali e fotogrammi termici e ottici che vengono catturati dai droni sul fronte. Le aziende della difesa britanniche che saranno selezionate useranno questa immensa banca dati bellica, che quindi vede il campo di battaglia essere direttamente il laboratorio per nuovi scenari bellici immediatamente futuri, per addestrare sciami di droni che saranno capaci di navigare e colpire anche in totale assenza di segnale GPS. Al contempo questi modelli di intelligenza artificiale potranno trovare un'applicazione sul fronte interno, perché aziende e startup specializzate come Sintela, Mind Foundry e Skyral nel Regno Unito stanno già implementando progetti pilota per trasformare le reti commerciali in fibra ottica nazionali in sensori acustici e vibrazionali intelligenti, che saranno quindi in grado, potrebbero esserlo, di isolare il rumore e rilevare micro vibrazioni sonore anomale. L'obiettivo è blindare il territorio domestico, sorvegliando in tempo reale ferrovie, installazioni militari, carceri, asset energetici sensibili da potenziali incursioni o attacchi. Ma l'imposizione di questa griglia calcolatoria urta ovunque contro il limite immanente della Terra, che si oppone all'attrito e all'assimilazione tecnica delle nostre vite.

Il 18 luglio una mobilitazione coordinata contro i data center negli Stati Uniti ha visto 142 proteste scoppiare in 42 stati. Una protesta variegata che può assumere la forma di un'avvertenza giuridica e sindacale, come a Memphis contro l'installazione delle turbine di Elon Musk, o il blocco fisico contro lo sventramento di aree rurali in Virginia e Mississippi. Sappiamo anche che in aprile questa stessa protesta si è fatta azione diretta a colpi di arma da fuoco contro le abitazioni di funzionari locali conniventi e contro il tecnoligarca Sam Altman, CEO di OpenAI. La guerra civile mondiale negli ultimi anni ha spesso ricalcato la geografia dei server, non solo in Occidente, ma arrivando ad esempio in Malesia, dove nel febbraio del 2026 la popolazione ha bloccato i cantieri della cinese Z Data Technologies contro le polveri tossiche, o in Cile e in Uruguay nel ciclo 2020-2024, dove mobilitazioni studentesche e di comitati locali hanno forzato Google a ritirare i progetti al grido di no essequia e saccheo, cioè non è siccità e saccheggio, per difendere l'acqua potabile appunto dal drenaggio dei data center. In Brasile i nativi anasei si sono sollevati con marce contro il mega data center di TikTok, mentre in Indonesia nel settembre di quest'anno si sono assaltati i distretti tecnologici della zona economica speciale dopo che il raffreddamento dei server ha prosciugato i rubinetti delle case. Fino all'insurrezione nepalese del 2025, sicuramente un episodio particolarmente emblematico anche dal punto di vista proprio visivo, dove il data center di Kathmandu, un enorme data center di CG Communications, è stato assaltato e incenerito, polverizzando milioni di dati del governo centrale. E in Italia anche emerge un'opposizione variegata contro le fortezze, anzi li potremmo chiamare santuari, fortezze del calcolo. In particolare in Lombardia, che è l'epicentro della loro proliferazione, ma anche a Torino, in Puglia, in Sardegna. Il discorso per il momento ruota primariamente intorno all'impatto ambientale di queste infrastrutture, ma non solo, come è stato evidenziato da una partecipata iniziativa che c'è stata al Folletto di Abbiategrasso domenica scorsa. E questo sabato, l'altro ieri, un corteo di 2000 persone ha violato le recinzioni di lamiera dell'ex Nilit Radici a Rho, dove una multinazionale australiana progetta di costruire un data center, un'irruzione fisica con fumogeni e striscioni nell'area dello scavo.

sotto la dicitura ideologica di intelligenza artificiale si nasconde in realtà la catena di montaggio di un'automazione statistica massiva. Proprio per questo occorre fare un passo indietro sulla razionalità calcolatoria, evitando, come spesso invece accade, di assumere l'intelligenza artificiale come punto di partenza di una critica radicale. Perché ciò che oggi appare come una trasformazione della capacità computazionale non inaugura la storia nella quale siamo, ma la porta a una soglia ulteriore. Il progresso tecnologico capitalista, infatti, è fin dalle sue origini un movimento che intreccia colonialismo, sfruttamento, controllo, volti a ridurre il vivente a una dimensione di adattamento e di sacrificabilità. L'intelligenza artificiale è il culmine macroscopico di questa pretesa. Non si capisce infatti l'origine della potenza calcolatoria contemporanea se la si isola dal suo nucleo fondativo, che è la guerra industriale e lo scontro militare, la cui origine svela l'inconsistenza della separazione liberale tra progresso civile e barbarie militare, e che arriva oggi a imporre una temporalità dell'immediatezza assoluta e retroattiva. È proprio a questo livello che la questione dell'intelligenza artificiale e della scala oggi rivela la propria cogenza, perché marca il punto in cui una progressione quantitativa si converte anche in un mutamento qualitativo del dominio. Oggi quella che può essere definita come governamentalità del calcolo continuo con l'intelligenza artificiale agisce infatti in tempo reale sulle precondizioni materiali della nostra azione, scomponendo e catturando il movimento di ciò che vive nell'istante stesso in cui questo movimento si produce, e quindi riconfigurando l'ambiente ex ante.

I dati finanziari di questo autunno mostrano l'enormità di quello che è stato a giusto titolo definito il nuovo progetto Manhattan. Una massa di investimenti che sfiora i 900 miliardi di dollari complessivi, il doppio rispetto all'anno scorso che era già saturo di capitali speculativi, con Amazon che da sola muove 220 miliardi. Una massa di investimenti che si riversa sulle precondizioni fisiche del calcolo e non è una semplice bolla speculativa e immateriale destinata ad esplodere. Qui si apre una faglia fondamentale nell'interpretazione di questa corsa all'automazione integrale. Siamo di fronte a un circuito chiuso e allucinatorio, un'architettura sicuramente in cui i giganti tecnologici e i fondi speculativi investono ossessivamente gli uni negli altri, Microsoft che pompa miliardi in OpenAI, Amazon e Google che finanziano Anthropic, tutti insieme che comprano a scatola chiusa i chip di Nvidia, la quale a sua volta reinveste i profitti nei loro stessi servizi cloud. Un parassitismo incrociato che serve ovviamente a gonfiare artificialmente le valutazioni e blindare i bilanci. Ma la verità materiale è più complessa della sintesi di questa questione nella definizione di bolla, e tra l'altro di bolle ce ne sono più di una: c'è quella finanziaria, c'è quella infrastrutturale e c'è quella del calcolo. Il tecnocapitale si configura oggi, e lo diciamo da tempo, come una comunità materiale, effettivamente l'unica comunità materiale realizzata e totalitaria. E il destino di questo tecnocapitale non è riducibile a un'aritmetica lineare dei profitti o dei bilanci. Di fronte alla domanda su come possa non esplodere l'azzeramento finanziario dell'IA, la materialità dei data center forse ci offre un terreno d'indagine. Siamo di fronte a strutture che sono destinate a durare o si tratta di una gigantesca bolla, una scommessa parossistica su una capacità di calcolo futura di cui nessuno conosce ancora l'effettiva utilità o la tenuta commerciale e che in gran parte potrebbe non tradursi mai effettivamente in dei data center reali e funzionanti? Come può questa valanga di miliardi non evaporare all'istante? Forse perché, prima ancora di verificare l'effettiva necessità del calcolo, quello che è in corso è un meccanismo di occupazione preventiva e di ridefinizione dei fattori materiali scarsi, cioè un accaparramento preventivo di opzioni energetiche, una recinzione preventiva di suoli e un parassitamento della biosfera che si rende irrevocabile prima ancora che i server vengano effettivamente accesi.

Ed è a questo livello che le pratiche di resistenza locali impongono un confronto con il concetto di radicamento espresso da Simone Weil nel 43. Weil individuava nello sradicamento metodico e violento della macchina industriale, del denaro, della burocrazia, la distruzione dei legami sociali delle collettività. Di fronte a un apparato tecnologico che oggi ha pressoché interamente recintato la vita biologica per renderla compatibile con la megamacchina, la prospettiva di un radicamento può essere mobilitata per farsi arma di attacco e di blocco dei flussi. Radicarsi in uno spazio concreto, non per illudersi di conservare nostalgicamente un ordine passato, perché, come si è detto, l'unica comunità realizzata è quella del tecnocapitale, ma per provare a conquistare una posizione materiale da cui inceppare e bloccare la logistica e le linee energetiche dei flussi di calcolo. Il dominio del calcolo, infatti, urta costantemente contro un limite qualitativo che è irriducibile. L'attrito della crosta terrestre, in primo luogo, e l'eccedenza irriducibile degli esseri viventi, tra cui gli esseri umani, la cui densità sfugge strutturalmente al calcolo e che mantiene in ogni istante la possibilità di sottrarsi. È qua che crolla la fallacia speculare dei tecnofili e dei tecnocatastrofisti, che sono due sponde che condividono lo stesso identico riduzionismo, perché presuppongono un vivente che sia scomponibile e ricomponibile dall'apparato cibernetico, dove il tecnofilo vede la salvezza algoritmica, il catastrofista vede l'estinzione senza via d'uscita. Quindi entrambi credono alla menzogna della totale onnipotenza della macchina e così facendo la sacralizzano. Ma l'insorgenza materiale interrompe questa farsa parametrica.

Oggi la stessa mitologia dell'Apocalisse può essere incorporata nell'espansione dell'apparato. Dario Amodei e altri signori della Silicon Valley hanno sostenuto la necessità di prendere sul serio i rischi potenzialmente esistenziali legati allo sviluppo di sistemi di automazione sempre più capaci. Nello stesso tempo l'industria continua a chiedere e costruire quantità crescenti di potenza di calcolo, chip, energia. La stessa Anthropic, ad esempio, ha annunciato con Amazon un accordo per 5 gigawatt di nuova capacità di calcolo e 100 miliardi di dollari di impegni verso le tecnologie di Amazon Web Services nei prossimi 10 anni, individuando nella disponibilità di calcolo e quindi anche nei data center una delle condizioni decisive del primato americano sulla Cina contro il cosiddetto model distillation. Una rincorsa speculare e mortifera, dato che Pechino sta saturando il sud globale con la sua offensiva algoritmica. Il continente africano è sicuramente il fronte primario di questo assalto, colossi come Huawei e ZTE che già colonizzano l'ossatura delle telecomunicazioni del continente, stanno cementificando giganteschi data center prefabbricati dal Cairo a Johannesburg, mentre l'estrema economicità di modelli cinesi come DeepSeek lancia un'offensiva coloniale che cattura flussi e dati biologici della popolazione più giovane del pianeta. Quindi questo conferma che in questa guerra mondiale a pezzi non esistono BRICS buoni o blocchi alternativi a cui affidare speranze di liberazione, ma diversi volti della medesima megamacchina. Ma tornando all'Apocalisse, il punto è profondo, perché si mobilita questa mitologia, ma il pericolo non produce una sospensione del processo che lo rende possibile, ma diventa anzi una ragione ulteriore per rafforzarne la capacità di sviluppo e competitività. L'Apocalisse viene collocata nel futuro, l'irreversibilità invece viene prodotta nel presente. Ed è la necessità intrinseca di far atterrare questa irreversibilità sulla Terra a determinare la traiettoria geografica dei data center. Perché nel momento in cui i nodi logistici del nord Europa sono andati in blocco e le reti elettriche stanno collassando sotto il peso della saturazione, la spinta coloniale del tecnocapitale si scarica necessariamente verso sud. Un'aggressione che oggi prende corpo nella proliferazione dei cantieri della pianura padana, dove la devastazione dei luoghi di vita, che è in atto già da 2 secoli quantomeno, comincia con le recinzioni di lamiera, prima ancora che le macchine vengano effettivamente accese, come si diceva.

0: Saldiamo questa prima colata concettuale alla terra e lo facciamo dando la parola a un compagno dell'Interland milanese che ieri era fisicamente sulla spianata di cemento dell'ex Nili Tradici Yarò. Vogliamo aprire questo confronto partendo da un concreto attrito materiale, perché non occorre un ordine sovrano quando la configurazione infrastrutturale ha già disposto il campo del possibile, presentandosi di fatto come semplice funzionamento delle cose. È chiaro che il potere reale oggi è sottoterra, nella tracciatura di un elettrodotto di Terna, nella posa di un cavo sottomarino. E quindi che cosa significa entrare in conflitto con una decisione che si presenta come inevitabile? Può significare raccogliere il testimone dell'ondata di blocchi della logistica che lo scorso autunno ha paralizzato le fabbriche e gli snodi di terra della guerra. Significa inceppare i corridoi logistici esattamente come si è fatto occupando i binari, invadendo le strade delle città, bloccando i varchi dei porti, complici per provare a fermare il transito di armamenti destinati allo Stato di Israele, perché la filiera della guerra e della colonizzazione è totalmente integrata in questa sincronizzazione informatica e predittiva che si regge sui data center e che tiene in piedi anche la normalità della nostra vita in tempo di cosiddetta pace. Quindi questa evidenza può saldare il rifiuto di essere complici del genocidio in Palestina all'attacco contro le infrastrutture digitali che quel genocidio di fatto lo alimentano. Ciao, benvenuto su Radio Blackout.
1: Ciao. Grazie, grazie a voi, alla radio e alle persone che ci ascoltano.
0: Allora, come ho detto in apertura di trasmissione, sabato c'è stato il primo corteo in Italia contro i data center e siete entrati fisicamente dentro l'area di scavo dell'ex Nili Tradici Yarò, che è uno degli epicentri della proliferazione di santuari fortezze del calcolo in Italia. Avete violato le recinzioni ed è stato appunto a tutti gli effetti la prima mobilitazione su questi temi specifici che segna l'affacciarsi di una forza sociale nuova che si interroga e si oppone non solo ai danni ambientali dei data center, ma forse anche a quelli sociali e antropologici. Ti chiederei di portarci dentro la cronaca di questa giornata e come si è sviluppato l'attacco materiale al cantiere e quale significato soprattutto può assumere questo primo passaggio di occupazione fisica.
1: Ma innanzitutto la giornata di sabato è stata una giornata per certi aspetti inaspettata, nel senso che comunque appunto si è affacciata una forza sociale nel giro di pochi mesi che poi si è mostrata nel corteo di sabato, appunto ho partecipato 2000 persone con appartenenze, storie anche politiche e di vita una diversa dall'altra, che però si sono ritrovate appunto a Rho, che è uno dei posti, dei territori nella provincia di Milano sotto attacco da questa ondata di data center. E appunto il dato più significativo, comunque il momento più emblematico della giornata è stato quello di in qualche modo violare uno spazio dove una multinazionale australiana, che appunto la Goodman Group, che è lì, vuole realizzare l'ennesimo data center. Si parla di 25.000 metri quadrati, 90 megawatt di potenza e quindi è anche emblematico poi quello che è questa multinazionale, quello che è il progetto, che il progetto è nella fase, diciamo così, del piano attuativo. Questa multinazionale finora ha fatto logistica, in Italia non ha data center, non ha costruito data center, ha 5 progetti non realizzati ma autorizzati in Europa, e quindi è un po' in quel solco che un po' cerchiamo di raccontare, del fatto che comunque questa ondata e la volontà di costruire data center nel territorio dell'Interland di Milano ha diverse spacciature, ci sono diversi operatori e diverse modalità di operare. Però il dato è stato questo, e l'altra cosa significativa è il fatto che quest'area è stata per anni sede del centro sociale Fornace. Anche questo ci interroga su che cosa poi diventano le aree dismesse, no? Quindi nel momento in cui da area industriale dismessa legata al capitalismo novecentesco a un centro sociale, e oggi proprietà di una multinazionale che ci vuole fare un data center. Bene, quell'area sabato è stata violata, nel senso che è un'area circondata da lamiere di metallo, da un cancello chiuso, dalle ruspe che hanno demolito tutto quanto, e le persone appunto di questo corteo così multiforme, arrabbiate, molto arrabbiate, nel senso che appunto hanno deciso di entrare in quell'area. Quindi questo, secondo me, secondo noi, secondo le persone che hanno voluto fare questa azione, sicuramente ha un valore simbolico, ma anche dimostra che quelle aree non sono poi così invalicabili, e quelle aree comunque riguardano le persone che poi vivono i territori. Tra l'altro, nei palazzi vicini il corteo è stato accolto da striscioni che in qualche modo lamentavano una contrarietà e soprattutto una preoccupazione a questa operazione, che anche lì si sa che si vuole fare un data center, ma non si sa quali saranno poi i dati che verranno trattati, come dire, gli inquilini di questo data center. Tra l'altro poi ci sono tutte invece, tra l'altro il Ministero del Made in Italy per solo questione di investimento dichiara quel sito e quel progetto di rilevanza strategica. Il comune, tra l'altro, appunto decide che c'è un piano attuativo, ma è scaduto il tempo delle osservazioni, quindi insomma veramente una serie di contraddizioni che però ha portato anche a una risposta, la prima risposta in questo paese su un territorio, diciamo, di Interland, di provincia, in cui persone, tra l'altro, che arrivavano da diversi territori dell'Interland di Milano hanno deciso per la prima volta di incontrarsi e di esprimere una contrarietà. Questo è un po' quello che è successo sabato.
0: Sì, e forse vale la pena un attimo provare a muoverci lungo le linee di questa colonizzazione in Italia, per provare semplicemente velocemente a delineare l'infrastruttura complessiva, perché questa ragnatela di santuari, fortezze del calcolo sicuramente si materializza primariamente attraverso le regioni cloud dei monopolisti del silicio, quindi Microsoft, Amazon e Oracle, che hanno un doppio asse per questa questione della ridondanza che viene utilizzato per proteggere queste fortezze da eventuali guasti o possibili interruzioni. E quindi il doppio asse è Milano e Torino, che ci interessa direttamente perché per esempio Google è ospitato nei data center di TIM nell'Interland torinese. E la geografia di questa, diciamo, di questo calcolo ovviamente non è comparsa all'improvviso. Oggi si fa un gran parlare, giustamente, di intelligenza artificiale, con questo nome chiaramente mal posto, perché appunto di intelligente non ha proprio nulla, ed è chiaro che queste nuove tecnologie del calcolo hanno portato, come dicevo in introduzione, a una soglia esponenzialmente maggiore la necessità appunto di server e computer che operino questo calcolo. Però la logica, diciamo, è in continuità con l'accentramento logistico che di fatto stringe da decenni le morse del triangolo di ferro tra Stato, scienza e industria. E in Italia sicuramente un momento emblematico è stato quello del 69, quando il consorzio interuniversitario Cineca ha installato il primo supercomputer italiano, un CDC 6600, che tra l'altro ha una storia, per chi volesse approfondirla, molto interessante, perché da lì si origina anche, diciamo, il mondo della Silicon Valley. E questa stessa architettura oggi ospita diciamo il supercomputer Leonardo, che non è da confondersi con l'azienda Leonardo SPA, proprio nel Tecnopolo di Bologna. L'architettura si manifesta oggi prevalentemente nel nord Italia per la presenza comunque di un'infrastruttura preesistente, che sicuramente si è sviluppata con l'arrivo di internet. Pensiamo al nodo di Via Caldera Milano, alla nascita del Milano Internet Exchange, che è diventato un perno di interscambio e un po' il cuore invisibile, diciamo, della rete italiana. Però il reticolo non è concentrato solamente nel nord, dove appunto esiste questa infrastruttura, e un'altra ragione di interesse è quella naturalmente di una presenza, come dire, industriale attuale o dismessa che rende questi luoghi in pianura padana particolarmente appetibili per gli investimenti, ma ci sono altre zone, per esempio il Lazio con, diciamo, lo snodo strategico legato comunque all'amministrazione statale, come dicevo prima la zona di Bologna con il Tecnopolo e anche tutti gli snodi legati ai cavi sottomarini che sono la linfa che poi arriva dentro questi data center, e quindi pensiamo alla stazione di terra della Gaccio a Genova, dove arriva un cavo, quello di BlueMed, che è in grado di fatto di portare i dati dall'India fino all'Europa, o a le diciamo dorsali che arrivano nel sud Italia, in particolare in Sicilia e in Puglia, chiudendo la rotta poi proprio a Genova. Si tratta che sia di data center fisici collocati negli hinterland delle città o in zone, diciamo, agricole, che appunto nei porti o comunque dove arrivano i cavi, di punti di strozzatura di fatto dove transitano i flussi di dati planetari, che però si rendono anche quindi visibili e vulnerabili. E rispetto a quello che stavi dicendo poco fa sulla differenza tra le diverse strutture, vale anche qua la pena semplicemente sommariamente delineare delle differenze, perché c'è una gerarchia violenta dello spazio che segue proprio le tipologie materiali di data center, perché ci sono quelli di co-location, come quello di cui stavi parlando tu, analogo anche a quello che vorrebbero costruire qua a Torino a Lucento nell'area dell'ex Bonafus, cioè data center enormi dove vengono ammassati server di aziende diverse affittati sotto sistemi di sicurezza naturalmente ferrei, ma che possono servire per diversi scopi. Ci sono gli hyperscaler, che sono quelli giganteschi che tendenzialmente si stanno sempre più muovendo fuori dai centri urbani, andando a colonizzare, diciamo, aree agricole, e che primariamente servono per diciamo il calcolo legato all'intelligenza artificiale. Ci sono poi i cosiddetti neo cloud, che sono gestiti da fondi speculativi e sono estremamente volatili, possono aprire e chiudere, e diciamo i data center diventano così proprio dei titoli tossici totalmente speculativi. E poi ci sono gli edge data center, che sono diciamo la forma di data center più pulviscolare e molecolare visibile nelle città in cui viviamo, perché si può trattare di un'antenna per il traffico piuttosto che di appunto sensori che sono collegati a piccoli processori anche per i dispositivi che si mettono sul corpo di natura medica o di altra natura. E naturalmente questi edge data center sono estremamente diffusi sui campi di battaglia, perché sono i data center più vicini, diciamo, a dove il movimento avviene, e quindi riducono al minimo la latenza temporale rispetto al processamento dell'informazione, fino ad arrivare a quello che sta avvenendo oggi e che dicevo in apertura della rassegna stampa, cioè al movimento extraterrestre dei data center, perché si sta puntando anche con questi deliri ingegneristici a creare dei data center in orbita diciamo fuori dalla Terra, sia per sfruttare l'energia appunto presente, sia per eludere la vulnerabilità sociale che i data center appunto possono avere qui in Terra. In ogni caso, quello a cui assistiamo è appunto il fatto che la contesa, che sia, come dire, immanente al data center stesso, cioè i limiti fisici che si presentano nel drenaggio, nella vampirizzazione dell'acqua e dell'energia, o che sia per l'attivo movimento di insorgenza umana, la contesa si fa spaziale. Per decenni la propaganda tecnologica ha spacciato questo apparato digitale sotto il velo dell'immateriale, perché poteva confinare il peso, diciamo, di questo colonialismo in geografie tutto sommato lontane. Oggi l'intelligenza artificiale esige questa infrastrutturazione su una scala inaudita, che non è più possibile nascondere, e quindi questo rimosso riemerge in modo molto violento e svela che dietro alla nuvola c'è appunto un'architettura di occupazione permanente che si rivela di fatto ubiquitaria, presente ovunque, e colpisce la riproduzione della vita biologica a partire da degli elementi più elementari. Pensiamo all'alimentazione. C'è un aspetto che voi nell'Interland di Milano, nei vostri percorsi, avete sempre osservato, ma che forse oggi rischia di sparire un po' dal dibattito sui data center, ovvero la cosiddetta agricoltura 4.0 e la convergenza spietata tra le grandi corporation agroalimentari dei sementi, pesticidi e fertilizzanti e i cloud di Microsoft o di Amazon, che tramite edge computing fanno della terra di fatto una riserva estrattiva dove agisce un calcolo retroattivo che stabilisce cosa e come coltivarla, quindi azzerando ulteriormente, diciamo, l'autonomia contadina. Ti vorrei chiedere come si articola questo attacco nelle zone, diciamo, a sud di Milano, in particolare nella zona appunto di Abbiategrasso, come si salda questo colonialismo delle santuari fortezze del calcolo con lo sradicamento dalla terra e con le pratiche di coltura e quindi anche di alimentazione.
1: Sì, innanzitutto, insomma, rispetto all'elenco delle possibilità e delle tipologie di data center che tu hai elencato, a parte quelle nello spazio, diciamo che nel nostro territorio in una manciata di chilometri ce le abbiamo tutte, quindi già questo è un dato abbastanza significativo. Per quanto riguarda il discorso dell'agricoltura, sì, è importante questo aspetto di cui noi abbiamo sempre registrato i cambiamenti, le trasformazioni che stanno avvenendo. Se prima appunto un problema rispetto al vivente, rispetto all'agricoltura, alla cultura materiale, alla gastronomia, al cibo, alla produzione di cibo, di qualità o comunque un cibo se vuoi sano, o comunque un cibo che racconta anche un territorio, se prima l'agroindustria, diciamo così, l'agroindustria novecentesca già ha spalciato una serie di produzioni, di esperienze, di patrimonio, oggi tutto questo l'agricoltura fa i conti invece con la digitalizzazione. Se ogni aspetto, diciamo così, di ognuno di noi è implicato con la digitalizzazione e con la cattura dei dati, che ognuno di noi produce con le proprie attività quotidiane attraverso il supporto di strumenti tecnologici, l'agricoltura subisce anche questa cosa qua. Le più grandi imprese di pesticidi, di sementi, di fertilizzanti oggi hanno accesso a un flusso di dati enormi che provengono dalle aziende agricole, dalle realtà agricole, perché utilizzano smartphone, applicazioni, trattori digitalizzati, centraline, sensori per le questioni meteo, e la cosa è fino ad arrivare alla datificazione, quindi la raccolta di dati del patrimonio genetico, che quello poi sta servendo, serve, è utilizzato da queste grandi industrie che sono implicate con le big tech. In questa collaborazione poi sviluppano la punta dell'iceberg, sono i nuovi OGM, cioè tutta quella storia così di patrimonio legato al sapere contadino, al contadino viene messo a sistema, viene datificato per poi in laboratori distanti dai territori, dalla terra, si processano organismi genericamente modificati e chiaramente brevettabili. Quindi queste sono tutte le implicazioni, e questo tipo di agricoltura è anche iperfinanziata, e qui viene un altro aspetto sottovalutato, ma da tenere presente, invece sono appunto la commissione tra i governi, tra gli stati e queste mega industrie, perché poi se guardiamo le politiche agricole europee vanno a finanziare quel tipo di agricoltura. Quindi se tu decidi di comprare un trattore tecnologico ti viene finanziato, se tu invece decidi di avere delle strumentazioni meccaniche normali su cui tu puoi fare manutenzione, quella cosa non ti viene finanziata, e quindi piccole e medie aziende già in difficoltà vengono indotte ad acquistare materiale del genere, e che quindi alimenta tutto questo processo, che di fatto è un processo che questa potenza di calcolo, questa datificazione porta poi a limitare, no, in modo esponenziale e iperveloce il discorso delle competenze, no, delle conoscenze, la creatività, le intelligenze e fino ad arrivare ai sensi, no? Quindi il gusto, il fatto, vista e tatto, gli agricoltori e le realtà contadine hanno sviluppato in migliaia di anni. Quindi il discorso di quello che dicevi tu, che c'è una abitudine del vivente, se lo guardiamo nello sviluppo appunto della digitalizzazione, di cui i data center diventano poi la rappresentazione fisica, diventa veramente emblematico dell'attacco che stiamo subendo.
0: Sì, e forse questo è quello che nel momento in cui si fa un parlare anche da parte appunto del nemico, che evoca lo spettro del luddismo come diciamo qualcosa che si sta aggirando nel mondo attraverso appunto questi attacchi. In realtà ciò che differenzia l'epoca attuale rispetto agli albori della rivoluzione industriale è proprio il fatto che, come dire, non esiste più o praticamente più un mondo sociale e ormai anche biologico esterno alla mega macchina, diciamo, e quindi questo da un lato, come abbiamo più volte sottolineato, fa sì che in qualche modo, rendendosi ubiqua, questa mega macchina si rende anche più attaccabile e più presente intorno a noi. Dall'altro, il movimento comunque di diciamo colonizzazione totale dell'esistenza fa sì che la pratica della rottura, della diserzione, sia qualcosa su cui, come dire, va spesa più di una riflessione, perché non è più semplicemente distruggere un macchinario come poteva essere il telaio meccanico, che andava ad intervenire in una forma sociale e collettiva di organizzazione.

0: situazioni, no? Quindi se tu rivendici o cerchi di dare valore, no, alle relazioni, viene etichettato come un primatista o piuttosto attivista, con etichette che poi non raccolgono veramente il senso delle parole, quando in realtà questa cosa è forse una delle cose fondamentali da fare nell'opporsi anche a tutta questa mega macchina e a tutta questa complessità del digitale, che dall'altra parte invece viene un po' così, appunto, etichettato e ridotto a un valore di poco conto, quando in realtà stiamo parlando di questioni fondamentali, no? Insomma, e anche questa cosa del valore del calcolo, no? Perché poi appunto quando si dice l'intelligenza artificiale, no? L'intelligenza artificiale è brava a calcolare, sta a noi e le nostre intelligenze sociali e collettive invece a opporre delle associazioni improbabili che un calcolo non riuscirà mai a fare, insomma.
1: Quindi, assolutamente.
0: Sì, questo è un po' i discorsi, insomma, che poi sono parecchio complessi, stratificati, però.
1: Tornando alla materialità,
0: che con la questione dei data center si riesca a portare il discorso anche su questo piano.
1: Certo, è la nostra speranza, direi, no? Che sia un'occasione per rimettere, quanto più che chiudere subito su delle risposte, aprire a delle domande. E tornando alla materialità della spaziale, siccome questa ragnatela, come abbiamo detto, non si ferma alla pianura lombarda, ma aggredisce anche diciamo lo spazio torinese e piemontese in generale, perché appunto siamo l'epicentro di un'espansione, che sia di Google e Oracle nell'Interland di Torino, piuttosto che Aruba, che si è comprata le idroelettriche private lungo l'Astura, il caso di Trino Vercellese. E questo assedio atterra anche direttamente in uno dei quartieri della città, come in zona Lucento, che appunto oggi rischia lo sventramento per fare spazio a un megapolo del calcolo di proprietà di Rere Baundengo, che è una storica dinastia della nobiltà di corte sabauda e pilastro della grande borghesia industriale torinese, perché il potere qua a Torino è piuttosto, come dire, geometrico. E ieri qua a Torino c'è stata un'assemblea di oltre 70 persone che si è ritrovata proprio all'ex Bonafus e si è trasformata in una passeggiata lungo i confini del cantiere per confrontarsi su come opporsi al progetto, e quindi provando che il rifiuto si può anche organizzare appunto quartiere per quartiere. Ci arriva via messaggio innanzitutto una foto di uno striscione che è stato fatto ieri, no data center né a Lucento né altrove, che speriamo di vedere presto per le strade di Torino durante i prossimi cortei che ci sono in programma in città. E ci arriva anche una domanda per te, in cui ci viene chiesto a che punto sono gli iter autorizzativi dei data center, in particolare quelli più prossimi a dove vivi tu, e quali prossime mosse intendete fare, e anche intorno a quali parole chiave state coagulando la vostra lotta, se e come riuscite ad ampliarla rispetto alle tra virgolette semplici richieste di tutela dello spazio dietro casa.
0: Allora, il discorso di come di a quali punto sono la questione della realizzazione dei data center, diciamo che nell'Interland di Milano si parla di, ci sono già 33 data center attivi, 10 cantieri aperti e 30 in fase di approvazione. Questo è un po' la fotografia. Poi in realtà non passa settimana che qualche nuovo progetto si affaccia, qualche nuova richiesta si affaccia, però questo è lo scenario dell'Interland milanese, insomma. Rispetto a quello che un po' si sta cercando di fare e le parole d'ordine che si sta cercando di mettere sul piatto, è quello di andare oltre al discorso territoriale, energetico, ambientale, sociale, che sono quelli un po' più sentiti nelle popolazioni locali e direi sentiti giustamente, nel senso che comunque queste progettualità sono enormi nella quantità di terreno che viene eroso e viene

0: su cui riguarda, quindi sicuramente poi le persone vicine a questi progetti e a questi cantieri si allarmano da questo punto di vista. Registriamo però che negli incontri che stiamo facendo, nelle assemblee, invece emerge, che è una questione che a noi interessa particolarmente, l'aspetto, perché riteniamo che se si vuole fare una battaglia contro i data center bisogna tenere ben presente, è l'aspetto invece perché ci riguarda tutti quanti, in quanto no, i dati che noi poi produciamo sono quelli che vengono poi conservati, elaborati e sfruttati, quindi la doppia implicazione da, in quanto utenti e produttori di dati, ma anche un'implicazione politica che è quella di essere sfruttati nella produzione di questi dati. Quindi l'aspetto sociale, l'aspetto antropologico sta emergendo e emerge anche nel corteo di sabato. Le rivendicazioni, i cartelli, gli striscioni parlavano di questo, e quindi una delle cose che stiamo cercando di fare è tenere piano sull'incontro, sull'approfondimento con le persone dei territori, e un piano invece quello di mobilitazione e di conflitto. Chiaramente è tutto, diciamo così, decollato, è iniziato, anche se all'interno di questi movimenti ci sono persone che se ne occupano da anni, però diciamo che la forza sociale che si è affacciata è molto giovane, è questione di mesi. Registriamo che però, l'abbiamo visto insieme anche con voi di Radio Breakout, da Abbiate Grasso al Folletto, la risposta e l'interesse delle persone anche di una discussione che andava oltre alla questione energetica ambientale ha riscosso interesse e partecipazione, quindi è quello un po' il solco su cui cerchiamo di muoverci.
1: Sì, devo dire che anche rispetto all'assemblea ieri a Lucento che è stata partecipata sono emerse diverse cose interessanti, tra cui la questione sicuramente della destinazione d'uso, per esempio dell'elettricità, ricollegandosi diciamo ai frequenti blackout che soprattutto nella stagione estiva colpiscono la città. Questo naturalmente non può che essere un punto di partenza, però forse un punto di partenza che appunto rappresenta l'occasione per riflettere effettivamente su come è strutturato il mondo nel quale si vive, quindi una porta d'ingresso. E l'altra, la questione che giustamente citavi anche tu, la totale circolarità di quello che noi definiamo mondo guerra, cioè il civile, il militare, la pace, la guerra, l'inconsistenza come dire viene svelata da queste infrastrutture dei data center, perché lo stesso supercomputer Leonardo, per fare un esempio, al Tecnopolo di Bologna simula i farmaci per la ricerca appunto farmaceutica, ed è anche il motore della cybersicurezza di intelligence dello Stato, oppure le stesse regioni cloud di Amazon e Microsoft che ospitano la digitalizzazione delle scuole, o il fascicolo sanitario delle ASL lombarde, sono i terminal fisici su cui poggia l'architettura di comando della NATO e di colossi come Leonardo o Thales, cioè l'infrastruttura civile e il serbatoio estrattivo per la guerra totale, dalle piccole alle grandi cose, veramente anche fino ad arrivare al tracciamento della mobilità urbana con le telecamere o l'accesso ai mezzi pubblici, che stanno anche cercando di renderlo legato appunto alla biometria. E quindi, come dire, il data center che sicuramente nell'ambito per esempio della guerra del Golfo 4.0 Hormuz o nell'ambito della guerra in Ucraina diventa bersaglio militare, il data center commerciale fa esplodere letteralmente anche fisicamente questa falsa, diciamo, dicotomia liberale che separa la pace dalla guerra, insomma.
0: Certo.
1: Noi ti ringraziamo molto del tuo intervento e sicuramente ci terremo in contatto, perché anche qua a Torino ci saranno delle prossime iniziative e speriamo che appunto non sia l'inizio.
0: Ecco, una cosa, Cecilia, che volevo dire, che ad esempio, ecco, oggi ci sarà un presidio alle 9 sempre a Rho, perché la giunta, il sindaco hanno indetto un incontro pubblico proprio sulla questione dei data center, quindi ci sarà un presidio, un intervento questa sera, per dirti, insomma, ecco, sì. Un'altra cosa che mi piaceva ricordare, piuttosto che il 18 ad Abbiate Grasso un incontro, una presentazione del libro di Renato Curcio che affronta questi temi. Per sì. Dire che le cose vanno avanti e succedono degli appuntamenti.
1: E vale la pena anche forse ricordare che a inizio novembre, se non erro il 6 e il 7, ma potrei sbagliarmi, ci sarà una mobilitazione europea contro i data center, rispetto a cui ciascuno nei luoghi in cui vive potrebbe immaginare, come dire, delle cose interessanti, quindi sicuramente torneremo a parlarne, a confrontarci.
0: Va bene.
1: Grazie del tuo intervento.
0: Grazie a voi, grazie a te, un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: A presto.

Rispetto alla domanda che era arrivata via WhatsApp, va secondo me sottolineato il fatto che sono arrivate all'agosto del 2026 531 istanze di prenotazione energetica in attesa di sviluppo che sono state registrate da Terna per appunto costruire futuri data center, ma non si tratta di un inventario di intenzioni future, perché è una pressione materiale che viene oggi esercitata sulla rete elettrica e ogni stanza apre una contesa materiale su dove convogliare la potenza, quali stazioni ad alta altissima tensione appunto potenziare, quali cabine primarie predisporre, quali luoghi rendere compatibili con carichi di questa scala. La vicinanza a una linea disponibile può determinare il valore strategico di un suolo, una servitù elettrica potrebbe precedere di anni l'insediamento di un data center che magari potrebbe anche poi non essere costruito. Quindi la questione è che questa bolla non ha alcuna valenza, diciamo, astratta, ma ha una materialità che anche nel momento in cui la domanda di calcolo dovesse appunto collassare, avrebbe già determinato dei cambiamenti spaziali qui e ora. Quindi la sproporzione tra una capacità, diciamo, potenziale, quella che potrebbe effettivamente essere realizzata entro il 2030, ad esempio, non riduce il significato del dato di questi 131, diciamo, richieste di allacciamento energetico, ma anzi ci mostra quanto questa fase preliminare sia già selettiva e rilevante, perché questa disponibilità futura è il criterio di valorizzazione, di accesso al credito, di competizione tra sviluppatori oggi, insomma. Führungskraft, Kraft, ungeniert, ungeniert, überheblich, üblich, extrovertiert. E rispetto alla questione, diciamo, burocratico-normativa, il primo sventramento avviene a livello locale per mano delle amministrazioni regionali, che è stato inaugurato in via pioneristica dalla legge regionale in Lombardia del giugno di quest'anno, a cui si affiancherà anche quella piemontese che è in via di definizione. Questa norma, che è la prima legge organica in Italia dedicata alla governance dei data center, assimila d'ufficio lo statuto urbanistico dei centri di calcolo sopra i 5 megawatt a destinazioni di uso produttive, diciamo, industriali ordinarie, se sono insediate in aree dismesse, il cosiddetto brownfield. Quindi questa classificazione di fatto scavalca la pianificazione locale stringente e costringe i comuni ad accettare i carichi di impronta idrica ed elettrica senza che possano essere opposte varianti ai piani regolatori, fondamentalmente. E poi, nel momento in cui la legislazione locale non dovesse bastare a piegare le resistenze locali, c'è il salto di scala naturalmente centrale, perché con il decreto bollette, che è stato appunto convertito in legge nell'aprile di quest'anno, è stato attivato un procedimento unico. Quindi si concentra in un'unica conferenza di servizi accelerata l'approvazione appunto della costruzione di data center, e questa procedura unica ha una durata massima di 10 mesi, entro cui devono essere rilasciate tutte le autorizzazioni ambientali, edilizie e paesaggistiche per realizzare o ampliare, diciamo, data center. E poi la discrezionalità locale viene definitivamente sradicata attraverso il quadro complementare del disegno legge 1821, che codifica i mega campus come infrastrutture di pubblica utilità indifferibili e urgenti, e quindi in questo modo si neutralizzano di fatto i dinieghi degli enti locali e le eventuali opposizioni delle popolazioni. Naturalmente lo scudo amministrativo si salda anche a quello penale. Pensiamo al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che è una normativa appunto che blinda a livello anche penale le infrastrutture legate al flusso di dati, e che trova il braccio armato nell'articolo 14 del DL 11 del 2025, il decreto sicurezza, che ha trasformato in delitto punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni il blocco attuato con il proprio corpo da più persone contro infrastrutture strategiche.
E quando pensiamo alle infrastrutture strategiche non dobbiamo pensare solo all'edificio fisico del data center, ma soprattutto ai corridoi energetici, perché anche l'infrastruttura elettrica dello Stato naturalmente è un'infrastruttura strategica. E questo ci riporta a quello che sta comunque avvenendo nelle aree dove la saturazione di data center è più avanzata, come l'Irlanda o gli Stati Uniti, dove hanno appunto inasprito fortemente la normativa legata proprio alle infrastrutture elettriche di approvvigionamento di data center. Perché ovunque si insedino questi centri dati si scontrano con lo stesso identico collo di bottiglia, che è appunto l'energia. La mega macchina ha una fame insaziabile che al momento sta mandando in tilt la pianificazione civile. Come dicevo, basta guardare all'Irlanda, dove i data center sono arrivati a fagocitare più del 20% dell'intera energia elettrica nazionale, superando per la prima volta il consumo complessivo di tutte le abitazioni urbane del paese messe insieme. E più la mega macchina accelera per saturare lo spazio, più l'infrastruttura si espone all'attrito della materia geologica e si converte quindi in un immenso innesco. Pensiamo a quello che è accaduto quest'estate a Cambridge, dove l'innalzamento delle temperature ha causato il blocco del supercomputer Dawn, che è un computer centrale per tutta la ricerca scientifica nel Regno Unito, che è stata quindi paralizzata per un guasto sul sistema di raffreddamento. In agosto un blackout elettrico in un nodo di Phoenix ha accecato 24 milioni di domini nel mondo. E quando non è l'ambiente esterno, è l'altissima densità energetica interna a farsi, diciamo, da innesco, da autocombustione, come è successo nel giugno di quest'anno, dove la Next Gen Tower a Nuova Delhi è stata incenerita.

È proprio a questo livello che il limite ingegneristico cessa di apparire come problema tecnico e si converte in un terreno d'innesco anche dello scontro sociale. Perché la vulnerabilità della macchina, come abbiamo detto, è la diretta conseguenza del suo parassitismo, perché l'apparato per funzionare è costretto a far atterrare la propria astrazione nella biosfera e quindi si espone alla possibilità di essere interrotto, bloccato e aggredito. Ma questo, come dicevamo nella chiacchierata con il compagno precedente, solleva una domanda fondamentale che deve interrogare oggi ogni pratica di diserzione. Com'è possibile interrompere questo funzionamento? Come è possibile praticare un rifiuto radicale se la riproduzione stessa della nostra vita sociale, biologica, nelle sue forme più elementari, è catturata all'interno della mega macchina e ne è ormai pressoché interamente dipendente? L'orizzonte del blocco e la scoperta della vulnerabilità logistica hanno delle radici che si radicano ben prima dell'avvento dei data center contemporanei. Questo è diventato visibile, per esempio, nel settore bancario attraverso gli scioperi dei centri informatici francesi tra il 74 e il 78. In particolare nel 74 un'agitazione prolungata di oltre 9 settimane ha colpito i data center, che non si chiamavano ancora così, erano appunto i centri di trattamento dati di istituti come il Crédit Lyonnais, la BNP, la Société Générale, e quindi di fatto ha bloccato i flussi finanziari di tutte le aziende francesi. Milioni di assegni si sono accumulati fisicamente nei depositi e non potevano essere processati, i salari sono stati congelati e addirittura le rapine hanno subito un arresto per la mancanza di flussi di cassa freschi nelle agenzie. Oggi il conflitto sembra non attendere l'accensione dei server, ma battersi, come si diceva, sull'infrastrutturazione preventiva, con una costellazione di resistenze materiali che aggrediscono i punti di appoggio fisici, in particolare appunto l'elettricità. Ed è proprio per questo che lo Stato appunto inasprisce le sue armi, come dicevo nel caso irlandese, con l'applicazione repressiva del Criminal Justice Act, che rende il dissenso una violazione di domicilio aggravata e un intralcio alla continuità dei servizi essenziali, oppure negli Stati Uniti l'inasprimento del Federal Power Act, che persegue di fatto i sabotaggi elettrici come crimini federali.

Oggi siamo immersi in una società in cui il nichilismo ha smesso di presentarsi come un problema, tornando alla questione dell'apocalisse mobilitato da Dario Amodei, non perché gli umani abbiano risolto il problema del senso, ma perché viviamo nella sospensione, continuando a obbedire alle esigenze del funzionamento. Quindi oggi il nichilismo non consiste semplicemente nel fatto che non si creda più in nulla, ma nel fatto che si può non credere più in nulla senza che questo metta in discussione ciò che viene fatto. Quindi si può riconoscere che ciò che si costruisce può condurre alla catastrofe, continuare a costruirlo, dichiarare che una tecnologia può trasformare irreversibilmente le condizioni della vita e continuare a espanderne le condizioni materiali, non sapere più in nome di quale mondo si organizzi il presente, ma comunque amministrarne con sempre maggiore efficienza il funzionamento. Quindi il nulla può coincidere con la normalità più compiuta. L'assenza di un principio permette che ciascuna ragione, che sia la crescita, la sicurezza, la sovranità, la competitività, la guerra, addirittura la catastrofe, possa essere convertita in una ragione per alimentare lo stesso processo. Ed è per questo che anche una parte della critica ai data center può rimanere interna alla stessa normalità, quando pone la questione esclusivamente nei termini della proprietà, della gestione, della distribuzione di ricchezza o della riappropriazione collettiva della tecnologia. Non perché queste questioni siano irrilevanti, ma perché si può discutere di chi debba possedere i data center, controllarne l'accesso, beneficiare della capacità di calcolo, stabilire anche i fini di questo calcolo, lasciando però intatta la domanda che dovrebbe precedere tutte le altre: perché questa capacità di calcolo continuo dovrebbe essere continuamente prodotta, ampliata, resa disponibile? Il conflitto rimane così un conflitto sull'uso, sulla proprietà, sul governo di questo apparato, mentre la sua continuità viene assunta come una condizione che non è più sottoposta a giudizio. La risposta alla cattura integrale delle nostre esistenze allora forse non si trova in un'alternativa programmatica, ma nell'interruzione di questa corsa che non ha un fine. Come ci hanno insegnato le proteste degli ultimi anni, dalle rotonde dei Gilets jaunes ai blocchi della logistica di guerra, alle opposizioni fisiche, alle deportazioni della polizia qui o negli Stati Uniti, forse si può abitare uno spazio, anche un quartiere di una città, non come utenti di un servizio, ma come un ostacolo fisico, farsi ostacolo attraverso l'autodifesa e la solidarietà collettiva nei luoghi in cui si vive, per fondare così la possibilità di un'interruzione. Come ha scritto recentemente un filosofo che per il resto non gode della mia simpatia, ma che su questo ha dimostrato lucidità, non abbiamo bisogno di una nuova alba, di una rifondazione, di una nuova epoca storica, magari per governare la rivoluzione digitale, ma di una sottrazione, una via di uscita verso un altrove che per ora non riusciamo a dire, è indicibile. Ma forse proprio per questo è prezioso questo non poterlo dire, perché questo non poter dire tiene aperto uno spazio in cui possono essere poste delle domande fondamentali sulla vita che vogliamo vivere. Interrompere, ostacolare, disfare oggi sicuramente è più prezioso del fare di chi, proponendo una gestione più democratica di ciò che già esiste, ne garantisce segretamente la continuità materiale. Ci risentiamo lunedì prossimo sulle libere frequenze di Radio Blackout.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
2: Ti prego!

0: Prova.
1: Sei all'ascolto di Radio Blackout.
2: Get back in. Yeah, what's the time? Is it 4? Should be 4? Get back in.

We should examine.

0: Krebs, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

per una sera, perché quando arriva arriva fina fina, e mo so scioto pazza, ma chiama una donino pazza, bombe e piazza, sangue e curazza, ramificata come se ramifica sta rizza, soppezza, San Mesca nella ventana G.

0: sono barbari cimmeri contro demoni sumeri. Tutto nella testa di queste leuteri. Scorre il sangue della stirpe dei serpieri. Le tue pedine sulla scacchiera se le mangiano i miei alfieri. Con il rap ci sovverti i criteri.
1: 17:10 qui live su Radio Blackout. State ascoltando Flip the Beat, il programma dedicato alla musica hip hop rap. E iniziamo questo lunedì pomeriggio con il disco di Danno, Akedanno, uscito quest'anno, che non era ancora riuscito a passare qui in trasmissione. Ce lo ascoltiamo, ci ascoltiamo degli estratti e poi andiamo a fare altri giri intorno a quella che è tutta la musica rap che ci piace spingere. Oggi partiamo appunto con del rap italofono. E tutto questo state ascoltando Radio Blackout, l'unica radio libera delle tre torinese, qui si 105.25. e per iniziare vi lascio i numeri per contattarci e scambiare messaggi, chiamate, sono i 346-667-3263 e lo 011-249-5669. Vi ricordo che potete ascoltarci in streaming sempre e comunque sulla FM 105.25 e sulla radio DAB, anche sullo streaming al sito www.radiobreakout.org.

0: spettacolo, affanculo. Ci ascoltiamo questo estratto da Acadanno, il disco di Danno, storica voce dei Colle del Fomento, e non solo, ovviamente anche da solista, una pietra miliare del rap italiano che continua a spingere il suono e anche rimanendo comunque molto affezionato a quelle che sono poi le sonorità più, più old school, più boom bap. In tutto questo vi rimando questo pezzo dall'inizio, Pull Up, e ce lo riascoltiamo. Qui sono le 17:12, state ascoltando Pix, Flip the Beat, Radio Blackout.
1: Sono barbari cimmeri contro demoni sumeri, tutto nella testa di queste leuteri. Scorre il sangue della stirpe dei serpieri, le tue pedine sulla scacchiera se le mangiano i miei alfieri. Con il rap ci sovverto i criteri, giro dai tempi di Mary Mary, nottataccia da cani neri, ma sopra la traccia

la stanza. Le ho provate tutte per non ricordare quello che ho nascosto perché non facesse male, quello che ho rubato per sentirmi un po' speciale, la faccia che ho indossato per non sfigurare al vostro carnevale.

17:24 qui live su Radio Blackout 105.25, la vostra radio preferita, l'unica radio libera delle tre torinette. Io sono Pix, state ascoltando Flip the Beat e stiamo ascoltando Acadanno, il disco di Danno che è uscito quest'anno. Per chi fosse meno esperto, esperta di hip hop, stiamo parlando comunque di una delle voci storiche dell'hip hop italiano, storica voce di Colle del Fomento e non solo. Roma sulla traccia rappresenta, abbiamo ascoltato la traccia Colibri e adesso andiamo ad ascoltarci la prossima traccia prodotta insieme a DJ Crime e stiamo per andarci ad ascoltare Vamos alla Playa. Devo dire, ottima citazione ai torinesi Righeira, Johnson Righeira, un saluto, e ci andiamo ad ascoltare Vamos alla Playa, Danno, DJ Crime qui sui 105.25.

futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, zippamos alla playa.

0: fermata Mad.
1: Yeah. 17.37, abbiamo ascoltato il disco Akadan, poi salute DJ Shock, Johnny Marsiglia, Ansi e Mad Buddy sulla stessa traccia. Stiamo ascoltando Radio Blackout 105.25, un saluto agli ascoltatori che ci scrivono spettacolo, a cui sta piacendo questa roba. Noi continuiamo a mandarvela fino alle 18.30, quindi rimanete qui connessi e connesse sui 105.25, dopo di noi ci sarà Black In e continuerà poi tutta la serata dei 105.25 qui a Radio Blackout con altri programmi di approfondimento musicali. Ora passiamo invece ad Armani Caesar from Grisel con The Leeds Symphony, poi ci ascoltiamo Survival of the Littest, sempre Armani Caesar sulla traccia, e poi andiamo al disco di Rock Marciano e DJ Premier.

17:53, stiamo sempre ascoltando Rock Marciano. Adesso passiamo invece a DJ Premier con Nas su questa traccia che si chiama Bait Breaks, storica appunto collaborazione ormai in quell'EP prodotto da DJ Premier. Troviamo anche Remy Ma, e adesso invece ci ascoltiamo però il pezzo con Nas. Un saluto a chi ci scrive al 346-667-3263, ci dice bombe su bombe oggi e non parlo di fumare, quindi grazie mille a tutti gli amici, le amiche, gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci scrivono qui mentre ascoltano i 105.25, ovunque siate, se state riparando biciclette, se state andando in macchina o semplicemente ci state ascoltando dalla vostra radio, un saluto. E sempre un saluto a chi ci ascolta dagli spazi occupati autogestiti da Torino e non solo. Vi ricordo sempre, per se vi trovate a Torino, di fare cisti, di segnalare in caso presenze sgradite nella città di Torino, e anche se volete non solo, sempre al 346-667-3263, allo 011-249-5669. Facciamo un bel pulla e rimandiamo dall'inizio questo pezzo di DJ Premier e Nas, poi passiamo a un altro disco e un'altra collaborazione. Sto parlando delle Hair da New York, ci ascoltiamo l'ultimo singolo estratto dal nuovo album che uscirà sabato, e poi continuiamo ad ascoltare la musica che ci piace qui sui 105.25. stiamo andando verso l'ultima mezz'ora, quindi rimanete connessi e connesse alla vostra radio prefe. Get busy on that. Shout out to Breakbeat Lenny and Breakbeat Lou. Come on. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.

0: You were just an actor. How you put up fronts, but you really moving backwards. I'm from a city where it's immediate just backwards.
1: 18:06, ci abbiamo verso la fine della puntata. Stiamo ascoltando le Air da base di Brooklyn. Troviamo alla voce Masai e Jay Worth ai beat, alle strumentali. Abbiamo ascoltato Airflow, che è, diciamo, l'album che uscirà, e uscirà il 23 ottobre. Prima ho detto 10 ottobre, invece è il 23 ottobre, e abbiamo ascoltato il singolo che si chiama No Pressure. Adesso ci ascoltiamo il disco invece che è già uscito, è uscito precisamente nel 2023. E ci ascoltiamo appunto un po' di questo album, che è una via fra virgolette fra l'hip hop e il rap, ma anche delle sonorità molto elettroniche. Un album comunque abbastanza sperimentale rispetto magari alle sonorità più old school, più boom bap, più classiche, che magari vengono anche più ricondotte alla musica soul, alla musica con magari funk, quella più con groove. Invece questa è, diciamo, molto più vicina sotto certi aspetti nei beat all'elettronica. Troviamo Masai, che è appunto sempre from New Jersey, New York, una cantante e performer, e Jay Worth, che appunto si occupa della parte strumentale. Ci ascoltiamo appunto ancora un po' di questo album che fonde l'elettronica, la musica un po' sperimentale, l'hip hop e il rap, e andiamo avanti con le tracce di questo album. State ascoltando Pix con Flip the Beat. Sono le 18:08 qui su Radio Blackout.

18 e 12, siamo sempre qui con Flip the Beat. A breve abbiamo anche i ganci della settimana per concludere questa puntata di Flip the Beat, dove appunto abbiamo mandato da Danno a Ensi, Mad Buddy, siamo poi passate alla Griselda, per poi passare ancora a Rock Marciano, DJ Premier, e adesso ci siamo spostate alle Air, che sono appunto questo duo che sono formate da Masai e Jay Words alle strumentali, Masai alle barre, la voce, che trovate sulle tracce, e in questo disco che era uscito nel 2023, che appunto è proprio una ottima unione tra quella che poi è magari la musica più elettronica a livello proprio di sonorità, con il rap, l'hip hop, appunto questo duo di Brooklyn continua a spaziare. Infatti sta per uscire il nuovo album, prima abbiamo mandato No Pressure, che era il singolo che anticipa l'album che uscirà il 23 di ottobre. Adesso ci andiamo a sentire Glass Ceiling, dove troviamo un'amica della radio, ovvero Semira Truth, sempre appunto alla voce insieme a Masai su questa traccia.

18:18, stiamo ascoltando le Air qui su Radio Blackout e io vi do i ganci della settimana. Oggi ancora per un'oretta è aperta la biblioteca Goliarda Sapienza al Gabrio, quindi passate a trovare le amiche e gli amici del Gabrio con la biblioteca aperta. Tra l'altro un saluto al Gabrio che ci ascoltano sempre e rilanciano sempre Radio Blackout, la nostra musica, le nostre parole. E andiamo avanti con domani, martedì 6 ottobre, dalle 16 alle 19:30 ci sarà l'apertura di Porfido in via Tarino, così come anche mercoledì sarà aperto Porfido sempre dalle 16 alle 19:30, quindi passate in via Tarino al centro di documentazione Porfido, mentre mercoledì 7 ottobre dalle 18 alle 20 ci sarà a 3 anni dal 7 ottobre, 78 anni di resistenza, la fine del genocidio è la fine del sionismo, e ci sarà appunto questa presentazione, dibattito al campus Luigi Einaudi di Lungodora Siena, e ne parleranno Miriam Abudak, Samidun Atef Al-Zahar e poi le studentesse e gli studenti appunto solidali con la Palestina, membro del Fronte Popolare appunto per la liberazione della Palestina, Palestinian Prisoner Solidarity Network e studente palestinese appunto Atef, che si confronteranno mercoledì 7 ottobre al campus Luigi Einaudi, quindi andate alla presentazione dalle 18 alle 20, mentre giovedì 8 ottobre dalle 17 alle 20 ci sarà l'apertura CDL Felix ad Asti, e al Paso Occupato sempre giovedì 8 ottobre dalle 21 ci sarà la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen, quindi passate anche al Paso in via Passobuole. E poi ci sarà il venerdì sempre 9 ottobre dall'1 a pranzo, quindi dalle 13:30 alle 17, recupera per Suca Fest al Manituana, spazio occupato e collettivo, venerdì 9 ottobre. E presentazione del libro Carte, Forbice, Sassi, Torre Pellice, La Scuoletta, sempre venerdì 9 dalle 18 a mezzanotte se non erro. E poi Puntanti Psi, presentazione del libro Pazzi da Morire di e con collettivo Antonin Artdeux, scusate, qui a Radio Blackout venerdì dalle venerdì 9 ottobre dalle 18:30 alle 22:30. Another plane, I kill the lights and let the ego do its thing, but you can't stay in there, come up for air. Look at your face again, you see it stares different. You just take it in and make amends. Sun is feeling different on the aching skin. Like the breaks in it, give the rays away to make it in. Now what you retain, you could take it to that place, but then why you take the darkness to the face? Mentre venerdì 9 ottobre al Mezcal Squat ci sarà l'Hip Hop Jam, appunto al Mezcal dalle 19, andate perché ci sono anche tra l'altro molti amici qui di Flip the Beat, trovate dalle 19 DJ set di DJ Max, poi live hip hop con Ugo Stiglitz, Papilla Bronx e Russ, poi trovate Geddy e Dozer, e dalle 00:30 ci sarà Cibele con Dennis Brennett. E chiusura Sound con DJ Max ai piatti, quindi venite a supportare l'hip hop. Durante la serata ci sarà l'esposizione artistica di Belzebords. No maci, no fasci, no sbirri, è tutto bella vita, al bar sei tu, porta ciò che vuoi trovare. Quindi passate alla Hip Hop Jam dalle 19 in avanti, sempre al Mezcal Squat, Parco della Certosa, Collegno.

Mentre sempre al Paso, via Passobuole, ci sarà venerdì 9 dalle 22:30 al Paso occupato Metedrin Release Party, Comptoir Chaos e Ecoterrorismo. Quindi andate a sentire questi gruppi al Paso, via Passobuole, venerdì dalle 22:30 a mezzanotte, direi.

be with whatever, baby. If it's clever, I will never be the one, baby. I know better. Mentre sabato 10 ottobre dall'1:30 ci sarà la punta a Porta Palazzo e Piazza Barcellona per la recupera, anche Piazza Foroni, dalle 13:30 poi alle 15 al Manituana per la preparazione delle verdure, recupera per il Suca Fest sabato 10 ottobre dalle 13:30 alle 17, poi appunto dalle 15 vi trovate al Manituana per le verdure. Ale. E sabato dalle 14:30 ci sarà il corteo regionale per la Palestina, appunto in Piazza Castello qua a Torino, appunto dalle 14:30, e sabato apertura di Porfido, se non chiudono per corteo, comunque apertura di Porfido e concerti, compleanno del Gabrio, al Gabrio. Ci sarà anche qui una serata dalle sonorità rap e hip hop, sabato dalle 21 ci saranno, che si alterneranno in concerto, 14498, Hip Hop for the People, Human e Miss Andromeda, quindi passate al Gabrio che compie 32 anni di resistenza, sabato 10 ottobre in concerto dalle 21, quindi passate al CSA Gabrio via Miglio 42.

Mentre domenica 11 ottobre ci sarà dalle 12 un matinée allo spazio sociale Visrabbia, quindi passate. Manituana, sempre domenica 11 ottobre dalle 15 alle 21, tranne i cat, alle cat benefit. E ci sarà la presentazione del libro Carte, Forbici, Sassi ai Giardini e Reali, sempre domenica 11, dalle 16 alle 21. E sabato continuano i festeggiamenti per i 32 anni del Gabrio, dalle 16 al CSA Gabrio ci sarà la tendita popolare, apertura della palestra, pole dance ribelle, appunto aperture dei vari sportelli, consultoria, biblioteca, sportello illegale e al piano 2 ci sarà la club, la Gila e poi ci saranno varie sorprese, quindi passate al Gabrio per festeggiare i loro 32 anni già da sabato, perché ci saranno i concerti, e domenica, perché appunto ci saranno l'apertura del Gabrio con tutti i vari collettivi e anime che lo animano.

E concludiamo i ganci di questa settimana con la pizza Bella Vita al Barocchio Squat, quindi passate domenica da 11 ottobre dalle 19 alla pizza Bella Vita al Barocchio. I ganci della settimana conclusi, potete anche voi cercarli sul gancio. Sono le 18:27, ultimi minuti di trasmissione, e poi ci risentiamo, riascoltiamo lunedì prossimo, sempre dalle 17 alle 18:30 con Flip the Beat. Io sono Pix e questa è Radio Blackout 105.25.

18:30, qui si conclude Flip the Beat. Vi saluto, ci risentiamo lunedì prossimo, ci riascoltiamo dalle 17 alle 18:30 col programma di Radio Blackout, che si concentra principalmente sul rap, sull'hip hop, ma anche R&B, soul, tutto quello che ci piace ci va di mandare qui sui 105.25. rimanete in ascolto della vostra radio prefe e ci risentiamo appunto lunedì prossimo. Ciao ciao. It's not that I don't give a fuck.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno? E in che forma? Quali le sue infrastrutture? E come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

19:35 minuti, riprendono le dirette sulle libere frequenze di Radio Blackout. Oggi è lunedì 5 ottobre, sono le 19:35 minuti e queste Macerie su Macerie. Ai microfoni Francesca. Iniziamo subito ricordandovi i numeri di telefono per mettervi in contatto con l'unica radio libera dell'etere torinese, 346-6673-263 per messaggini, commenti alla trasmissione, anche per il servizio Ci sti viaggiare informati, e poi lo 011-249-5669 per le dirette e l'immancabile sito www.radioblackout.org per riascoltarvi i podcast dell'info matutina e delle trasmissioni, anche per ascoltarci in streaming da tutto il globo. Naturalmente non può che iniziare questa trasmissione salutando tutti coloro che sono privati della propria libertà, magari si trovano dietro alle mura delle vallette, o magari all'interno del Ferrante a Porti, oppure all'interno del CPR di Corso Brunelleschi. Andiamo a parlare di istituzioni, se non istituzioni totali o semitotali, sempre di istituzioni che stanno rilevando e rivelando tutta la loro problematicità, a partire appunto dal caso francese, ma per fare una riflessione un po' più ampia, e cioè parlare della scuola e di come negli ultimi anni sia diventata un vero e proprio cruccio, non solo per chi è costretto di fatto a frequentarla, ed ecco da qui le proteste oltralpe, ma anche di tutti i governi e di come gestirla, oltre le follie proposte da Meloni sulle classi cosiddette antighetto, sui tetti da avere sugli studenti immigrati, insomma chi più ne ha più me ne metta, forse la questione è ancora più radicale. Da quello che sappiamo poi dalle notizie che ci arrivano dalla Francia, da più di 10 giorni oramai gli studenti delle scuole superiori protestano con alcune rivendicazioni, che sono quelle di ottenere sicuramente delle condizioni migliori per studiare, perché si parla anche in Francia, come del resto in questo paese, di classi sovraffollate e sporche, che manca personale scolastico, dotazione di base, che anche quelle sono carenti, pure i banchi e le sedie, e centinaia di scuole in tutto il paese negli ultimi 10 giorni sono state chiuse perché gli studenti sono appunto in piazza a portare avanti una conflittualità che emerge dal livello carsico in Francia molto, molto frequentemente, soprattutto in autunno. Quindi abbiamo oramai queste decina, forse 2 settimane di proteste che sono partite dalla periferia sud-est di Parigi e che si sono di fatto diffuse in tutto il paese. Quello che sappiamo è soprattutto dai giornali, o anche dalle testimonianze dirette che ci arrivano, e che naturalmente arriva il discorso criminalizzante rispetto alle violenze che si sarebbero date in strada, che noi chiamiamo semplicemente conflittualità. Ed è interessante vedere come anche cambi la narrazione che si ha delle generazioni più giovani, a seconda soprattutto dell'interesse geopolitico che si ha nei giornali come quelli italiani. Infatti è stata un po' sostanzializzata questa Gen Z, come viene chiamata, come se ci fosse una generazione che sia dei tratti peculiari, perché come viene detto sono dei nativi digitali, ma come se presentassero delle istanze che non si sono mai viste prima e che in qualche modo rivendicano quando protestano dall'altra parte del mondo qualcosa di giusto, quando invece protestano da queste parti del mondo, ecco che i giornali cambiano un po' direzione. Infatti negli ultimi anni abbiamo visto proteste di giovanissimi in lungo e largo, giustificate per esempio dai media nostrani come delle giuste proteste della generazione Z. Vi faccio qualche piccolo esempio, tipo il Bangladesh nel 2024, ma anche in Kenya, in Nepal, in Madagascar, in Marocco negli ultimi anni. Ed ecco che quando le proteste dei più giovani prendono vita in un paese molto lontano da questo,
questo, ecco che diventano le proteste della Gen Z, come se fossero delle giuste proteste sul futuro. Ecco che quando iniziano invece ad avvicinarsi, ad essere verso queste parti del mondo, come Oltralpe, gli studenti, la Gen Z, diventano invece le proteste, il conflitto incendiario, assumono dei toni di discorso che sono ben diversi da quelli che vediamo, che abbiamo visto negli anni precedenti riguardo a rivolte talvolta anche più tumultuose. Ecco che la crisi che evidenziano in Francia riguardo alla la scuola, poi ogni protesta naturalmente ha un insieme di cause che sono ben oltre quelle che vengono raccontate anche dalle rivendicazioni che si portano in piazza. Per esempio, per il caso francese può essere anche una crisi generale dello Stato e delle finanziarie degli ultimi anni, e anche un po' probabilmente di gestione della belligeranza che va a impattare anche all'interno del fronte interno francese. Ed ecco che l'insoddisfazione appunto dei cittadini così francesi si vede molto di più che invece in Italia, per tutta una serie di ragioni che sono sicuramente socialmente determinate. Ma quello che probabilmente ci raccontano queste proteste riguardo alla scuola non è sicuramente lontano, non è sicuramente qualcosa di alieno rispetto a quello che accade qui in Italia. Proviamo quindi in questa trasmissione di oggi a farci qualche domanda a proposito, senza avere la supponenza di saper rispondere, ma semplicemente di provare a elencare delle possibili interrogazioni su quello che accade nel mondo della scuola e che cosa significa. Andiamo a sentirci un primo pezzo di oggi, andiamo a sentirci Justice con Stress, a proposito appunto di ragazzini, questo video musicale che è stato peraltro un'opera anche quasi cinematografica di Gavra, che racconta appunto di questi ragazzini violenti che girano per le periferie, una narrazione che viene fatta molto semplicistica ma che viene portata all'ennesima potenza in questo videoclip musicale, che è un po' in qualche modo denuncia la rappresentazione talvolta fittizia, talvolta reale, ma comunque semplicistica che si fa delle nuove generazioni. Andiamo a sentirci appunto Justice con Stress.

cos'è che si dice quando si parla di crisi della scuola in Italia? Intanto molto spesso riguardo alla scuola cosiddetta secondaria di primo grado viene detto che ci sono studenti con enormi lacune, talvolta abissali, e quella che appunto un tempo si chiamava scuola media viene appunto attraversata e vissuta da alunni che vengono descritti come capaci a malapena di affrontare invece le elementari qualche decennio fa. Quindi si parla di una crisi di contenuto della scuola, come della sua incapacità probabilmente di avere una funzione educativa nel senso della Bildung, e cioè nell'essere in grado di dare degli strumenti che possono essere educativamente adeguati non solamente a questo mondo contemporaneo, ma a quegli strumenti che da sempre sono indispensabili, come saper scrivere in una maniera adeguata o saper fare di calcolo. Invece poi viene anche raccontato molto spesso come ci siano proprio delle mancanze dal punto di vista strutturale, di come la scuola sia continuamente penalizzata dai continui tagli che soprattutto dal 2008 in poi l'hanno di fatto ridotta ad avere meno risorse. Poi c'è stato anche il PNRR, ma questo è un altro paio di maniche. Invece volevo porre qua una questione o provare a interrogarmi sul fatto che invece la crisi della scuola oggi possa essere considerata una crisi di civilizzazione, nel senso che la scuola, per come è stata pensata, al di là di quello che si pensi nel bene o nel male di questa istituzione, non era solamente qualcosa che doveva trasmettere delle nozioni, ma alimentata da una determinata idea di uomo, di società, di autorità e anche di futuro che si era di fatto costruita nel Novecento all'interno di una società che in qualche modo si pensava come essere come stabile, industriale, tendente alla piena occupazione, almeno in un paese come questo. E questa funzione è entrata in crisi. Se la scuola faceva parte in qualche maniera di questo isomorfismo, e cioè del fatto che la società si presentava, sebbene con tutte le sue criticità, come qualcosa di omogeneo e comprensibile, intellegibile, criticabile o meno, ecco che la scuola rappresentava quella lente attraverso cui si insegnava questa società come funzionava e era comprensibile. Invece oggi quello che sembra emergere è che si siano indeboliti i meccanismi attraverso cui questa civiltà terribile della miseria e dello sfruttamento è stata in grado di trasmettere a una generazione successiva quello che pensava essere il proprio patrimonio culturale, e anche in qualche modo in tempi più franchi come gli anni 90 e gli anni 0 la capacità di criticarlo e di trasformarlo. Ecco che quindi parlare forse di crisi di civilizzazione può essere utile per interrogarsi sulla possibile crisi di questo modello culturale europeo fondato sulla ragione, la cultura, la memoria storica secondo la retorica, ma soprattutto sullo sfruttamento, sull'omologazione, sul fatto di aver annientato anche le culture particolari territoriali per un universalismo e un'idea di progresso che alla fine è andata a schiantarsi soprattutto negli ultimi anni.

Ecco che qui cadono anche i discorsi dei progressisti riguardo alla scuola, come potrebbe essere sistemata sia a destra che a sinistra. Molto semplicemente, in una società entropica, frammentata, continuamente attraversata dall'idea di competizione e concorrenza, in una società che di fatto non è intellegibile, come la scuola possa rendere il presente in qualche modo comprensibile a dei ragazzini immersi soprattutto nel digitale, pare un'impresa molto, molto ardua, anche volendo fare questa impresa così dell'immaginazione. Ecco che la crisi della scuola che stiamo vedendo oggi come istituzione incapace di portare i ragazzini all'interno del loro futuro non ci deve però probabilmente chiudere gli occhi riguardo al significato della scuola anche in tempi in cui come istituzione funzionava dal punto di vista proprio sociale. Cioè, criticare la scuola oggi significa vedere la continuità di quello che ha fatto di negativo questa istituzione anche nel passato e di vedere come gli ultimi risvolti degli ultimi 15-20 anni sono in continuità sicuramente con un'idea di amministrazione dell'individuo che semplicemente è andata via via degenerando, ma che anche quando funzionava non era sicuramente il massimo. E negli anni 60, negli anni 70, in realtà la critica alla scuola è stato qualcosa su cui c'è stata parecchio dibattito e parecchia letteratura. Ecco che adesso, facendo un piccolo panorama delle critiche alla scuola anche a inizio Novecento, tra fine Ottocento e inizio Novecento, la scuola era proprio pensata come quella collante che doveva essere una specie di cinghia di trasmissione di rapporto tra generazioni. E nel Novecento grandi intellettuali come Hannah Arendt avevano già scritto della crisi dell'istruzione, proprio perché la modernità aveva portato all'interno della scuola e tutti i gradi di conoscenza delle istanze del mondo tutto, delle informazioni, un'idea sicuramente frammentata di presente che la scuola non poteva più essere in grado di trasmettere in una maniera coerente. Quindi la crisi dell'insegnamento raccontata appunto dalla filosofa racconta la crisi della società in generale, per sostenere un po' la tesi di questa trasmissione. Negli anni 70 poi ci sono state delle vere e proprie critiche radicali alla scolarizzazione, c'è stato anche un movimento per la descolarizzazione e qua negli anni 70, come la critica a tutti gli altri aspetti della società, in questo decennio abbiamo visto sia filosofi, pedagogisti e sociologi che hanno messo in discussione l'istituzione scolastica in sé, al di là del suo funzionamento e dei finanziamenti che allora si davano a le strutture agli istituti scolastici, appunto perché veniva accusata di essere uno strumento di riproduzione delle diseguaglianze sociali e soprattutto di indottrinamento capitalista da parte dei critici di questa società e soprattutto di rendere la conoscenza un processo di burocratizzazione che avrebbe trasformato gli insegnanti, maestri, in professori, in addetti tecnici, cosa che poi abbiamo visto nei decenni successivi molto palesemente. E tutto questo poi per andare forse all'opera più famosa di critica alla scuola del Novecento, che si chiama Descolarizzare la società di Ivan Illich, che sicuramente voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout conoscerete, che è appunto uno storico, gli viene attribuito anche appunto l'etichetta di pedagogista o di filosofo, insomma un personaggio che ha riflettuto molto bene su come certe istituzioni come la scuola, l'ospedale, in generale anche tutti gli istituti di medicina abbiano influito e abbiano di fatto ammaestrato gli individui che vivono in alcuni paesi dell'Europa più ricca in una maniera che ha di fatto
impoverito le trame relazionali, esistenziali della loro vita. Andiamo ad addentrarci un po' in Descolarizzare la società di Ivan Illich dopo il prossimo pezzo di oggi. Andiamo a sentirci in Nirvana nell'Unplugged di MTV del 1994 con The Man Who Sold the World.

decenni del Novecento, perché attraverso questa critica mette proprio sotto esame la società scolarizzata, cioè costruita attorno alle stesse strutture scolastiche che rendono di fatto l'apprendimento uno strumento per l'autore che è di indottrinamento delle masse dei cittadini, dei singoli individui che poi vanno a conformarsi all'interno della società, cosa che invece stiamo vedendo cadere oggi. Ecco, se possiamo dire, se oggi vediamo cadere questa capacità di conformarsi alla società, di rendere adeguati al futuro, ecco che una critica ancora più radicale che ci viene dal passato è quella proprio di una scuola che invece riesce a creare questa conformazione. Insomma, quello che si può dire di questo libro è che quello che porta la scuola è una società di persone che non sono culturalmente preparate, ma che lo sono abbastanza per capire quelle che sono le strutture della società, come le strutture occupazionali, quelle dell'industria, delle fabbriche, ed essere quindi pronti a entrarci dentro. In un periodo in cui sicuramente la civilizzazione aveva bisogno di coinvolgere quanto più possibile, più che escludere, diciamo, includere e ammaestrare più che escludere tout court. L'idea quindi che Ivan Illich porta all'interno di questo saggio è l'idea che la struttura scolastica è una conformazione di metodi di trasmissione delle informazioni della società industriale innanzitutto, ed è sempre unidirezionale e strutturalmente e sostanzialmente gerarchica, nonostante poi si provi a rendere le lezioni orizzontali, a renderle seminariali e tutto quello che poi è arrivato, a una struttura che sostanzialmente è unidirezionale e che contribuisce a impacchettare il sapere e la conoscenza, a dividerle in tante discipline che sono a tenuta stagna l'una dall'altra e quindi ritenute sia concluse in se stesse, e in cui in realtà l'individuo, in questo caso i ragazzi, non sanno poi orientarsi per avere un'idea generale, ma sono semplicemente preparati a una professionalizzazione in uno di questi tanti campi a tenuta stagna. Quindi si parla per lo più di trasmissione di una certa conoscenza specifica e soprattutto in maniera totalmente meccanica e acritica, cioè senza discussione. In ambienti, come li descrive Ivan Illich, che sono già configurati stimolando l'unidirezionalità della trasmissione, come per esempio le classi, come attraverso i banchi, le lavagne, la figura comunque di potere del docente. Ecco che proprio come è organizzata la scuola, l'aula scolastica, è quello che trasmette in primis questa struttura gerarchica. Il professore è in cattedra, gli studenti stanno zitti e ascoltano, di fatto il docente riversa sugli studenti le proprie conoscenze, la cui qualità è anche molto dubbia. Si sa solamente che gli viene attribuito il fatto di essere il detentore assoluto di questa conoscenza, e invece dall'altra parte c'è una posizione di inferiorità in cui i ragazzi si devono di fatto sorbire questa saggezza. Questa potrebbe sembrare una critica oggi quasi strana, perché è quello che proprio la scuola oggi in realtà non sta riuscendo a fare, e quindi tornare alle radici di quando invece la scuola riusciva a comporre una parte di questa società in una maniera coerente, organizzata e funzionalistica, ecco che evidenziare come ci riusciva pare quasi strano. Cos'è che dice Ivan Illich della gravità della scolarizzazione? E cioè che la scolarizzazione è la maniera in cui la società riesce a mantenersi e a creare diverse parti della società, anch'esse gerarchiche, con una classe dirigente, un potere e classi sociali inferiori che di fatto vengono già divise, vengono già stabilite all'interno delle strutture scolastiche, a seconda sia delle capacità personali, delle possibilità della famiglia, sia per quanto riguarda per esempio le varie tipologie di istruzione, di strutture di istruzione superiore.

superiore, se pensiamo alla scuola italiana, pensiamo alla scuola gentiliana, che è palesemente divisa in categorie elitarie per distribuire in maniera uguale, cioè in maniera similare, in maniera a specchio, quelle categorie di differenza sociale anche fuori dalla scuola. I licei, il liceo classico per la classe dirigente, gli istituti tecnici per appunto i tecnici o comunque figure di basso rilievo, e poi gli istituti professionali, le scuole per il lavoro, per chi farà poi un operaio. Ecco che quindi Ivan Illich parla di un sostrato ideologico che non è palese se non viene raccontato, se non viene messo in critica, e che viene continuamente riprodotto attraverso la formazione scolastica. Quello che lui propone, che naturalmente è molto difficile da immaginare, non sto dicendo qui di sostenerlo, però è la sua proposta di allora, era una proposta di descolarizzare la società, non semplicemente come abolizione della scuola, intendeva forse di più un'idea di eliminazione della concezione scolastica come appunto punto di continuazione, cinghia di trasmissione, come si diceva poco fa, tra la famiglia e la società, per introdurre all'interno di una società completamente omologata le future generazioni. Dopo che lui nella prima parte di questo saggio distrugge completamente l'idea di scuola, appunto propone queste alternative all'istituzione scolastica, che per lui dovrebbero proprio sostituire l'apparato scolastico con una serie di reti informative, educative, che dovrebbero in maniera comunitaria occuparsi in qualche modo di fornire lo spazio educativo adeguato ai giovani che hanno bisogno di avere un'educazione non universale, ma un'educazione specifica, territoriale, che appunto faccia sviluppare un'autonomia degli studenti e che non li colleghi, e che non sia appunto il vettore principale attraverso cui poi si mettono in una società di sfruttamento, semplicemente avendola capita prima e quindi in qualche modo approvata. Una delle parti forse del saggio che più colpisce è quella che parla della scuola primaria. Di fatto lui sostiene che la scuola sequestra l'infanzia, un modo direi abbastanza forte di dire e di scrivere, perché quello che dice è che durante l'infanzia i bambini dovrebbero avere libero sfogo alla propria fisicità, alla scoperta del mondo, invece vengono rinchiusi appunto in classi, vengono rinchiusi all'interno di aule, appunto ad essere semplicemente oggetto di questa unidirezionalità del sapere che devono assolutamente assumere per varie ore al giorno, evidenziando già da allora come, nonostante il suo funzionamento all'interno della società sicuramente più efficace di quello odierno, le classi rappresentassero anche una maniera per tenere, per recintare i bambini, per permettere ai genitori di andare al lavoro. Ecco che siamo in un periodo, quello che descrive Ivan Illich, in cui ancora questa cosa, comunque questa maniera di concepire la scolarizzazione come amministrazione, burocrazia e gerarchia per far crescere i più piccoli e le giovani generazioni e le future generazioni, fosse un modo che comunque qualche contenuto lo trasmetteva. Oggi invece ci ritroviamo all'interno di una crisi della scuola in cui quella funzione di recinto per permettere ai genitori di andare al lavoro è ancora più evidente.

Sono le 20:15, saluti a Pablo che è sempre in diretta con le libere frequenze di Radio Blackout e ci scrive. Dicevamo come la scuola sequestra l'infanzia, secondo Ivan Illich, in Descolarizzare la società, e trasforma di fatto la conoscenza in un rito di iniziazione al culto del progresso. Lui nel saggio ha queste espressioni anche, diciamo, molto evocative, come appunto sequestrare l'infanzia, perché lui sostiene che si sposta l'apprendimento si deve spostare l'apprendimento in realtà da un luogo deputato come per esempio la scuola, invece ai vari momenti della vita associata, e quindi stimolare il senso della scoperta e dell'indipendenza della formazione dei bambini e non richiuderli proprio nell'età in cui questo stimolo alla scoperta è più forte, e rinchiuderli appunto in aule. Quindi bisogna dare, secondo Ivan Illich, a ognuno la possibilità di trasformare ogni momento della sua vita in un'occasione di partecipazione e apprendimento. Quindi dice che bisognerebbe passare da una stimolazione continua, gerarchica, unidirezionale all'autonomia dell'apprendimento, uscire da un luogo chiuso. Ricordiamo infatti l'esperienza anche di Don Milani a livello pedagogico molto forte negli stessi anni parlava esattamente delle stesse cose, e quindi uscire dalla scuola e rendere in realtà tutta la rete sociale o comunitaria una società educante. Questo è il primo accenno di un'idea di società educante che fa Ivan Illich. È anche molto problematico, perché l'hanno avuto anche regimi assolutamente coercitivi, ben poco simpatici, ma lui dice di riprenderla appunto in un senso di una società più libera, più franca, con questa idea di società educante, che è un'idea che coincide con quella di una società aperta, dove ogni spazio e ogni momento è una possibilità di fornire appunto occasioni di apprendimento. Entrando nello specifico poi di quello che lui dice nel saggio, propone 4 agenzie educative, o perlomeno 4 procedimenti che si possono implementare per realizzare questa che è la sua idea di descolarizzazione. Insomma, questa si basa, come dicevamo, sull'idea intanto di avere delle reti informative, reti di persone sensibili, e un'organizzazione delle lezioni che non passa per la consultazione di moduli didattici, così come è organizzata oggi la scuola, ma si tratta invece di mettere a disposizione delle persone non solamente delle conoscenze preconfezionate divise in saperi, ma di fornire materiali che forniscano per esempio informazioni su determinati argomenti, eccetera, e che possono rendere più facili delle ricerche autonome, delle consultazioni autonome di questi oggetti didattici. Sicuramente questa sarebbe probabilmente un'idea che oggi è ancora più critica all'interno di una società in cui esiste ChatGPT, ma comunque la sua idea era un'idea di società molto diversa da quella nazionale, più territoriale, più comunitaria, dove le persone sono in qualche modo portate a imparare quello che fanno all'interno delle proprie esigenze locali, comunitarie, non a imparare appunto delle lezioni riguardo a qualcosa che non gli interessa direttamente. Quindi si parla fortemente in questo saggio di un cambiamento dello sguardo, e soprattutto di intere reti, e non solamente dei professionisti del sapere che si mettono a disposizione, anche appunto dei docenti più prettamente detti, e che di fatto contribuiscono sempre a rendere questa società continuamente in elaborazione e continuamente in apprendimento. Si tratta sicuramente di un'idea che potrebbe essere ritenuta da molti utopistica, ma che vi sto presentando qui proprio per riprendere un'idea radicale di critica alla scuola, che non sia semplicemente in questo momento in cui sembra non funzionare, ma che sia
minimamente consapevole di tutto il processo di scolarizzazione che dalla fine dell'Ottocento ha attraversato, per esempio, un paese come questo. Anche l'idea di poter fruire, per esempio, liberamente e anche in tutte le età della vita di determinati corsi, della possibilità di imparare non a pagamento, di non doversi uniformare o, per esempio, dover sganciare migliaia di euro per un corso di formazione online, come capita oggi anche agli insegnanti per entrare in scuola, obbligati a pagare magari dei crediti in università private. Ecco che quindi Ivan Illich presenta non una scuola diversa, ma una vera e propria società diversa rispetto a quella che si viveva alla fine del Novecento, ma che viviamo tutt'oggi.

0: E in chiusura di trasmissione andiamo a leggere gli appuntamenti per questa settimana. Iniziamo con domani e mercoledì, con la consueta apertura di Porfido dalle 16 alle 19, il vostro centro di documentazione preferito. E poi al campus Einaudi, mercoledì 7 ottobre, dalle 18 alle 20, ci saranno degli incontri sui 78 anni di resistenza palestinese. E giovedì 8 di ottobre, invece, dalle 17 alle 20, la consueta apertura del CDL Felix ad Asti. E invece per giovedì, sempre 8 ottobre, per la rassegna Giovedì Surreale, c'è la proiezione del film Delicatessen al Passo Occupato in via Passo Buone. Venerdì 9 invece ci sarà la recupera per il Suca Festival Manituana dalle 13.30 alle 17. E sempre venerdì 9 di ottobre ci sarà la presentazione del libro Carte, Forbici, Sassi a Torre Pellice alla Scuoletta. Invece per venerdì sera 9 ottobre abbiamo l'appunto anti-psi qui in Radio Blackout in via Cecchi 21/A. Andiamo poi invece un concerto per venerdì 9 a partire dalle 19 al Mezcal Squat di Hip Hop Jam, e poi una cena Bella Vita al Barocchio sempre per venerdì. Al Paso Occupato, sempre per la stessa serata, invece ci sarà il Meta Drive Release Party a partire dalle 22.30 fino a mezzanotte. E invece per sabato continua la recupera per il Suca Festival Manituana dalle 13.30 e il corteo regionale per la Palestina. Con Macerie su Macerie ci sentiamo sempre lunedì prossimo dalle 19.30 alle 20.30, ma voi non lasciate le libere frequenze di Radio Blackout perché le dirette continuano. Ciao da Francesca.
1: Abbronzate tutti e chi ha

Benvenute e benvenuti a Radio Calacuta, trasmissione del lunedì sera di Radio Blackout dedicata alle sonorità del continente africano.

E vediamo un po' di contatti per sentirsi connessi con i nostri studios di Via Cecchi, il fisso 011 249 5669, e immobile 346 667 3263.

ma ci potete ascoltare anche in streaming ovunque voi siate sul sito www.radiobreakout.org e siamo anche in DAB. E sul sito potete trovare sempre i podcast delle vostre trasmissioni preferite, nonché le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.

E sul sito potete trovare anche tutte le modalità per sostenere Radio Blackout, che è libera nell'etere torinese, non fa pubblicità dal 1992, quindi ha bisogno del vostro sostegno. Radio Calacuta, come dicevamo, è uno spazio dedicato alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora, che va in onda tutti i lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

Per così dire, espletate le formalità di rito e i saluti, cominciamo con le nostre selezioni per questo lunedì 5 di ottobre 2026.

E questa volta ce ne andiamo un po' in giro per il Maghreb, il Maghreb che naturalmente è una parte importante dell'Africa e che soprattutto ha una tradizione musicale quasi veramente sconfinata e che abbraccia tantissimi popoli che appunto vivono al di là del Mediterraneo. E io comincerei con la signora, la regina del Rai algerino, che è Sheikha Remitti, nome d'arte di Sadia El Ghizania, che è stata una cantante storica e considerata una delle pioniere della musica Rai, una carriera che è durata 50 anni. Lei morì a Parigi nel 2006. Le sue canzoni erano delle canzoni che avevano rotto con la tradizione, soprattutto per quanto riguarda i testi, perché parlavano appunto dell'amore, parlavano della sessualità e naturalmente cantate in quel contesto di una società come quella algerina, cantate da una donna, facevano tra virgolette ancora più scandalo. Il Rai nasce proprio ad Orano, fra i vicoli di questa città portuale, proprio nelle bettole, diciamo così, in cui appunto si parlava, si cantava anche di queste di temi che invece non venivano generalmente affrontati nella società algerina. Un album del 2000, questo di Sheikha Remitti, il brano che ci ascoltiamo è Noiri.

Shika, Shika Rimitti, una vera e propria statua, una vera e propria icona della Rai algerino, e lei poi oltretutto si chiama Sheik, che sta per giovane. Tutti i musicisti del Rai algerini venivano definiti gli Sheik, però diciamo che lei con questo Noiri, insomma, nel 2000 si è decisamente affermata, e noi poi da qui, da Sheika Rimitti, che è una appunto una musicista della tradizione del Rai algerino, ce ne andiamo invece a un'altra generazione, la generazione di Swad Massi. Swad Massi è nata negli anni 70 ed è una musicista soprattutto che proviene berbera, che proviene da un'altra cultura per certi versi, e soprattutto poi si è influenzata dal Rai algerino, ma si è rivolta proprio al rock, al folk sahariano, al blues, e quindi è stata una delle musiciste più, è tuttora una delle musiciste più innovative, e l'ultimo album, che si chiama Zagaté, ha delle collaborazioni con Youssoufa e con Gaël Faye, ma noi ci ascoltiamo la prima traccia, che si intitola Sante.

Swad Massie, questo brano Samt, tratto dal suo ultimo album Zagatti, e da Swad Massie ce ne ritorniamo verso una interprete del Rai classico, ma fino a un certo punto un Rai di rottura, di Sheba Zauyana, che è, lei era del, del 1959, è nata ad Orano ed è diventata una cantante molto popolare di Rai. Nell'87 ha registrato un brano che si chiamava Beraka, che significa la baracca, con Sheba Sni, che è il suo compagno, un brano considerato provocatorio per gli standard algerini, che purtroppo attirò l'attenzione anche dei fondamentalisti islamici, che erano già insomma in qualche maniera innervositi dalla popolarità del genere Rai. E poi quando l'Algeria sprofondò nel decennio nero della guerra civile, dopo la vittoria del fronte del FIS alle elezioni, il colpo di Stato e la guerra civile sanguinosissima che ne seguì nel 94, a settembre del 94, il compagno di Sheba Zauyania fu assassinato, Sheba Azni, ad Orano. Zauyania lasciò l'Algeria e andò a vivere in Francia, dove insomma continuò a suonare. Poi ebbe anche, come dire, una parte nella scena pubblica, perché sostenne poi il presidente Bouteflika. Ma a parte questi percorsi, diciamo così, a noi interessa soprattutto la sua musica, la sua posizione rispetto anche a certi canoni morali che decisamente lei insieme a Sheba Azni aveva contribuito a rompere. Il brano che noi ci ascoltiamo adesso si chiama A Raid.

Lei era Shaba Sawanya in questo Arrai 2102 all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout. Stiamo facendo un percorso attraverso la musica del Maghreb. Abbiamo cominciato con il Rai algerino, vi ricordo il contatto telefonico che è il 346-667-3263. E c'è un altro grande personaggio della musica Rai che si può incasellare, diciamo così, nel genere Rai, ma è forse qualcosa di più, qualcosa che ha a che vedere anche con il rock. E lui è Rachid Taha, che era nato in Algeria, qualcuno dice che era nato a Orano, e all'età di 10 anni si è trasferito a Lione, in Francia, dove il padre lavorava come operaio. E inizia anche lui a lavorare molto presto, a 17 anni, in un impianto termico, e di notte si dedica alla musica, che è la sua grande passione. Fa il DJ di musica araba, ma non solo, anche di salsa e di funk. Poi fonda nell'80 una delle band più interessanti di quella scena, si chiama Carte de Séjour, con il quale inizia il suo percorso musicale, perché era rimasto folgorato nel 1981, come tanti d'altra parte, dai Clash. Quindi Carte de Séjour, insomma, un incrocio fra il militantismo, diciamo così, l'edonismo, il rock e tanti generi musicali. Poi insomma si rende conto che è un po' difficile in Francia, soprattutto in quanto arabo, perché i negozianti francesi si rifiutano di vendere le sue audiocassette per paura che questo invogli gli arabi a venire nei loro negozi. Poi peraltro farà una splendida versione di Douce France, che era un brano dedicato da Charles Trenet al suo paese, ma in una versione decisamente diversa e polemica, quella di Rachid Taha, che cambia completamente il testo, ci mette tutta l'ironia. Poi magari, se facciamo in tempo durante questa puntata, la ascoltiamo. E poi nell'89 la band si divide e lui comincia anche ad ascoltare, anche perché in quel periodo insomma il Rai algerino comincia ad avere molto ascolto, e comincia con un album nel 90 che si chiama Barbé, che otterrà grandi successi. Poi va avanti con Jarra e tanti altri album. Lui è stato veramente l'anima rock, diciamo così, del Rai, se vogliamo sintetizzare il suo percorso artistico. Purtroppo è morto a soli 59 anni, quindi in maniera prematura. Noi ce lo ascoltiamo in questo brano con un altro personaggio che si chiama Messaoud Belemu, che è un trombettista, brano tratto dal suo bellissimo album che si chiama Diwan, e il brano è Ida.

Rashid Taha, una delle personalità più interessanti della scena del Rai algerino, dal suo album Diwan insieme a Belemoum Massaoudou ci siamo ascoltati questo Ida. E dal Rai algerino ce ne andiamo da un'altra parte, sempre nel Maghreb, questa volta nella zona dei Tuareg, quindi parliamo sostanzialmente del nord del Mali, dove incontriamo i Tinariwen, che insomma ormai sono diventati piuttosto famosi. Tinariwen, che in lingua Tamashek significa deserti, e loro poi hanno cominciato a suonare in maniera veramente un po' rocambolesca, anche perché soprattutto Ibrahim Agh Halabib, che è uno dei leader fondatori del gruppo, era scappato insieme alla madre in esilio in Algeria solo a 4 anni, dopo che l'esercito maliano aveva ucciso il padre, e che partecipava a una rivolta storica, quella del popolo Tuareg, che ancora adesso in qualche modo segna le sorti del Mali, in una guerra che sembra veramente infinita. Lui poi incontrò in un campo profughi gli altri 2 componenti del gruppo, andarono anche in Libia, dove erano stati addestrati da Gheddafi alcuni militari Tuareg. C'era una brigata Tuareg, la stessa brigata che poi dopo la fine del regime di Gheddafi se ne andò in Mali, e da lì poi cominciò un'altra fase della rivolta dei Tuareg. Ma loro, diciamo così, lasciarono da parte il fucile, si dedicarono alla musica. Lui ascoltava la musica algerina, ma anche James Brown, Jimi Hendrix, insomma sono diventati molto famosi. Hanno fatto un ultimo album che si chiama Ogar, da cui noi estrapoliamo questa traccia, Amidin Vadar Noir.

loro erano i Tina Ruen, dal loro ultimo album Ogar, in questo Amidinin Vadar Noir. E naturalmente Tina Ruen, insomma, chiamano sonorità affini e non possiamo esimerci dall'accoppiare questo brano con con brani di Gumar Al-Mokhtar, conosciuto come Bombino. Lui è anche un'altra grande musicista di quello che alcuni definiscono desert blues, ma qui siamo sempre alle etichette appiccicate, insomma, da noi occidentali, per capire un po', che abbiamo questa mania appunto di etichettare, di inquadrare, di inscatolare tutto, quando invece, diciamo, queste correnti musicali passano naturalmente attraverso i confini, superano i confini segnati dai colonialisti, perché poi Bombino è nato in Niger, ad Agadez, nel nord dell'Africa, ma lui appartiene lo stesso a una tribù Tuareg, gli Fogas, che peraltro anche lì lottano da secoli, insomma, contro il colonialismo e anche contro l'imposizione di un Islam che contrasta con le loro tradizioni, un Islam severo. Tant'è che, insomma, spesso sono stati le città dei Tuareg che sono state anche assalite dagli islamisti salafiti e radicali. Lui anche lui comincia diciamo così ad ammirare, a sentire Jimi Hendrix, McNopher, insomma, si innamora di queste sonorità e naturalmente si è fatto conoscere, lo conoscete tutti, un album del 2023, questo di Bombino, che si chiama Sahel, da cui faccio ascoltare questo Aye Sachen.

Bombino dal suo album Sahel, in questo Ayesaken, è un altro musicista che viene dal Niger, e così questo trio, questo trittico, diciamo così, è completato. È un personaggio che si chiama Mahmoudou Souleymane, ma è conosciuto come Mdou Mokhtar, e lui anche è un musicista nigerino. È un chitarrista anche lui, e soprattutto la sua musica ha cominciato a attirare l'attenzione attraverso quello che è diventato soprattutto nell'Africa subsahariana una rete di scambio normale di informazioni attraverso i telefoni cellulari e le schede di memoria. Effettivamente tanti musicisti, tanti brani passano fra le mani dei giovani attraverso proprio le suonerie e i telefoni cellulari. E Mokhtar suona la chitarra in uno stile che viene definito a souf, molto simile a quello di Tina Riwen e di Bombino. E lui è nigerino, in un villaggio vicino poi ad Arlit, che è una città mineraria dove i francesi per anni hanno sfruttato le risorse minerali, in particolare l'uranio. Lui voleva suonare la chitarra fin da ragazzino, ma la sua famiglia, motivi religiosi, insomma, non gliel'ha consentito. Però naturalmente è andato avanti dall'album questo qui, da cui ci ascoltiamo il brano Modern Slaves, Schiavi Moderni, album che si intitola Funeral for Justice.

Ebru Mokhtar con questo suo Modern Slaves ci porta alle 21:30, primo giro di boa di un'ora di Radio Calacuta per questo 5 di ottobre 2026. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è il 346-667-3263. E un altro, c'è un festival che si chiama il Festival di Angoulême, che è nato nel 1976 ed è un festival che è nato grazie all'iniziativa di Christian Mousset, che era un negoziante di dischi specializzato, molto attivo nella vita culturale di Angoulême, che decise di organizzare questo festival per far ascoltare il jazz francese, ma non solo, anche le musiche popolari extraeuropee che non facevano parte, diciamo così, del grande business. Questo festival poi è diventato il Festival delle Musique, Festival delle Musique Métissées di Angoulême, e in occasione del 40° anniversario di questo festival è uscito un album che in tre CD che appunto ricordavano tutti i personaggi che sono passati in questo festival. Parliamo di gente che andava da Salif Keita, Cesaria Evora, Lura, Rocchia Traoré, a Caleb Ubé, tanti altri, fra i quali anche i Terra Kaft, brano quello che ci ascolteremo nel 2012, Terra Kaft, che significa carovana in Tamashek, e anche questo è un gruppo maliano, ma di Tuareg, che peraltro ha fatto anche parte del movimento musicale dei Tinariwan, anzi hanno suonato insieme il leader dei Terra Kaft, Kedou Ag Ossad, e il chitarrista di Ara, hanno partecipato al primo album dei Tinariwan, che fu registrato nel 2001 nel 92 ad Abidjan. E quindi Terra Kaft ce li ascoltiamo in questo brano, appunto, che risale al 2012, che si intitola Awa Adunia.

Itera Kaft Awa Adunia, queste chitarre sontuose che ci hanno portato, che ci hanno veramente fatto viaggiare e nei nostri giri per cercare appunto di trovare sonorità interessanti, stimolanti, insomma è stata una bella sorpresa quella di incontrare questo trio che si chiamano gli Tsar Electric, è un trio che è di Marsiglia, Anas Ziné, che ha una voce dalle influenze decisamente maghrebine, che sono il Gumbri, l'Oud, Artopenot, che ha delle influenze africane ibride attraverso la cora e anche con effetti elettronici, e poi Miocine, Didier Simeone, che smanetta con sintetizzatori e musica elettronica. È una sintesi veramente esplosiva, molto simpatica, diciamo così, e io ve li voglio proporre. Jarring Effect è l'etichetta discografica, Tsar Electric in questo Babord.

Rashid in questo suo voilà voilà così comincia, insomma, un 1993 con la voce di Justin Robertson, che in pratica brano che già nel 93 insomma parlava di quello che stava accadendo nella Douce France, niente di bello. E da questo brano noi saltiamo a una produzione, a un progetto musicale che fonde le sonorità elettroniche marocchine, quelle del Dar, con la musica elettronica londinese, album pubblicato nel 2001 dal gruppo Momo, e questo è Dar.

Momo in questo Dar e da Momo produzione anglo-marocchina cene, ritorniamo in Algeria. Hamid Baroudi, musicista algerino che però ha vissuto molto all'estero, soprattutto in Germania, ha fatto una ricerca sullo Shabi, il Rai, l'Uzi ed è anche sul tutta una serie di sonorità che poi ha intrecciato anche lui con la musica elettronica. È diventato molto famoso con un brano che si chiama Caravan to Baghdad, che è stato cantato poi nel 91 durante la guerra del Golfo, che ebbe molto successo. Versione questa che vi faccio ascoltare, che si chiama Salama.

E loro sono gli Aisha, Candisha, Sharing Effect, gruppo musicale marocchino che nasce a Marrakech nel 1987, che mescola la musica tradizionale shabby con sonorità come il dub, l'elettronica, il funk. Loro lavorarono anche con Bill Owsley, prodotto da una etichetta che si chiama Barbarity, etichetta che appunto produceva tutto questo genere di sonorità. Aisha Candisha è una celebre figura del folklore, della mitologia marocchina, una figura femminile associata ai djinn, che è uno spirito, un genio femminile. E quindi sono le 22:01, si sono palesati nel buio dell'acquario in Malormones, e quindi Radio Calacutta se ne va, ma voi non naturalmente non lasciate le libere frequenze. Intanto questo Amulet, mentre smantello il tutto, di Natasha Atlas.

0: Buonasera.
1: Uè.
0: Eccellente, grottesca buonasera per voi cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Siete tornati a Malormone, quella trasmissione là che sparpa gli ormoni malvagi. In quella iniziamo proprio bene. In quella del 105.250 Radio Blackout, l'unica radio libera, liberata e libertina della città. Il professor Sborrocco con voi per le prossime due ore con tanta buona musica in queste experimentazioni di solipsismo, soliloquio, masturbatorio. Insomma, si prova quest'oggi con un libro davvero incredibile che si chiama I ricchioni e i loro amici fra le rivoluzioni, titolo nel 1977, ma questo sarà dopo. Prima assolutamente i contatti, il 34666 73263 per i vostri messaggini SMS, Telegram, WhatsApp, Signal, le fotine carine delle vostre ascelle perlatine anche in questo lunedì 5 di ottobre. Lo studio 1 è molto caliente. Lo 011 24 95 669 per i vostri interventi in diretta, gli squillini di apprezzamento, deprezzamento, riapprezzamento, svendita totale, mi vendo la mia identità, quindi Renato Zero, già avete capito. Ebbene, appunto, dicevo, experimentazioni di lettura di questo libro, Fagots and Their Friend Between the Revolution, di Larry Mitchell, illustrato da Ned Ast. Adesso le illustrazioni non posso illustrarvele, se no sarebbe un'illustrazione, illustramento illustre che non ha senso fare via radio, che probabilmente cioè è quella cosa che si ascolta con le orecchie, quindi non si può fare. Però, insomma, vi leggerò questa libera traduzione di Fagots and the Friend Between the Revolution, appunto, come ho detto, tradotto I ricchioni e i loro amici tra le rivoluzioni, non prima di aver messo un po' di sana musichella di chitarrine pesanci. Questo è davvero un pezzaccio. Sono gli Iron Mouse, T-Lops, Milky Prism. Questo si chiama Unholy Melody, ovvero la melodia profana, unholy, sì, una cosa del genere. Comunque è un pezzaccio, ve lo beccate in faccia adesso. Voilà.

intanto cisti fermano gli sbirri in via Gottardo prima di Corso Giulio, direzione ovest.

0: entrailles.
1: Beviamo ai vecchi froci che c'erano e che hanno contribuito a far sì che questo accadesse, semplicemente essendoci. È passato molto tempo dalle ultime rivoluzioni e i ricchioni e i loro amici ancora non sono liberi. Le prime rivoluzioni distrussero le grandi culture delle donne. Una volta che gli uomini trionfarono, tutto ciò che era altro da loro fu considerato inferiore, quindi degno solo di abuso, disprezzo, estinzione. Le storie raccontate di questi tempi parlano di azioni eroiche, sconfitte terrificanti e attese silenziose. Le storie raccontate di questi tempi fanno piangere i ricchioni e i loro amici.
2: Le Machu Picchu.
1: Le seconde rivoluzioni resero molte persone meno povere, un piccolo gruppo di uomini senza colore, molto ricchi. Con astuzia e ingegno, i ricchioni e i loro amici riescono a vivere in questo tempo, alcuni nel comfort, alcuni nella sfida. Gli uomini sono ingannati facilmente, così i ricchioni e i loro amici hanno quasi abbastanza da mangiare. E più che abbastanza tempo per pensare a cosa significhi essere vivi, mentre le terze rivoluzioni stanno cominciando.

I Froci e i loro amici ora vivono a Ramrod. Il capo di Ramrod è Warren nel suo palo da scopata. È il capo di Ramrod perché è l'uomo più paranoico e quindi il più feroce del paese. Warren vuole sapere chi è il capo dei Froci per poterci ragionare. Però i ricchioni non hanno un capo. I ricchioni hanno solo eroi morti. Ramrod è conosciuto dai suoi vicini per la ferocia delle sue armi e la suscettibilità dei suoi capi. Per sostenere la loro violenza, i ricchi uomini senza colore che possiedono Ramrod mandano i loro esattori delle tasse a rubare il lavoro della gente. Mandano loschi figuri a vendere alla gente macchine che non funzionano e sicurezza che non è affidabile. Mandano i loro teppisti e scagnozzi a portare via la pace dalla gente. Più ricchi uomini senza colore possono rubare o prendere o vendere alla gente, più violenza possono comprare. Ramrod è conosciuta dai suoi vicini per l'elaboratezza della sua violenza, nella sua impazienza di usarla. Ebbene, i ricchioni e i loro amici vivono meglio quando gli imperi stanno crollando. E siccome gli uomini costruiscono sempre quanti più imperi possono, ce n'è sempre uno o due che crollano e quindi uno o due posti dove i ricchioni e i loro amici possono andare. Quando un impero sta crollando, gli uomini diventano così occupati a opporsi alle ribellioni altrove, a cercare le ragioni per cui questo sta accadendo, che non hanno tempo per sorvegliare i ricchioni e i loro amici in patria. La popolazione, stanca di sentir parlare solo di sconfitte straniere, concede ai ricchioni spazio per giocare. Questo li intrattiene. Gli uomini, disperati per l'ingratitudine degli spagnoli, degli stranieri e le loro fortune in declino in patria, dimenticano e lasciano giocare i ricchioni. Una volta che l'impero è finito, bisogna trovare la causa del male presente. I ricchioni e i loro amici insieme ad altri vengono spesso scelti. Allora i tempi si fanno duri e i ricchioni e i loro amici svaniscono. Ramrod ha un impero. Non l'hanno da molto tempo, eppure è già squallido e disdicevole. Ogni giorno i ricchioni e i loro amici possono vedere, sentire, percepire l'impero di Ramrod disintegrarsi mentre gli uomini prendono sempre più cose che non hanno mai posseduto in primo luogo. E quando le cose sono sparpagliate puoi distinguere i ricchioni dagli uomini. Gli uomini vestono di grigio, i ricchioni vestono di tutti gli altri colori. Quando le cose si fanno strette, i ricchioni appendono tutti gli altri colori nei loro armadi e svaniscono nel grigiore degli uomini, conosciuti solo l'uno all'altro, e aspettano. Per mille anni le donne non si sono fidate dei ricchioni. Permettevano ai ricchioni di sistemare i loro capelli in disegni elaborati, bellissimi. Permettevano loro di riempire le loro case di legno intagliato, di tessuti morbidi. Permettevano loro di suonare musica alle loro feste, ma non si fidavano dei ricchioni perché li conoscevano solo come uomini e non potevano fidarsi degli uomini. Gli uomini non hanno mai amato i ricchioni. Così per molto tempo i ricchioni si sono nascosti da loro. Non riconosciuti, i Froci servivano gli uomini. Creavano i loro capolavori, educavano i loro figli, cucinavano il loro cibo, sistemavano i loro giardini, progettavano le loro case. Ma anche lavoravano nelle loro fabbriche, massaggiavano loro la schiena.
l'energia dei ricchioni veniva prosciugata e usata dagli uomini. L'attività dei ricchioni aiutava a mantenere in vita gli imperi degli uomini. Ebbene, i ricchioni vivevano con gli uomini senza mai essere parte degli uomini. Era necessario sviluppare modi segreti per riconoscersi. Vibrazioni che passavano attraverso gli occhi e le punte delle dita erano i modi in cui i ricchioni si riconoscevano. Una volta che impararono a trovarsi ovunque andassero, scoprirono di essere dappertutto. Poi cominciarono a parlarsi, ad amarsi sul serio. Poi lentamente i ricchioni si insegnarono a vicenda un trucco. Impararono come essere attivi davanti agli uomini senza identificarsi con gli uomini. Impararono come fare per gli uomini senza essere usati dagli uomini. Potevano sorridere dentro mentre si esibivano. Potevano ridere qualunque fosse l'esito delle loro azioni per gli uomini. Cominciarono a distaccare le loro anime da quelle degli uomini, lasciando i loro corpi visibilmente disponibili per l'attività. I ricchioni impararono che potevano creare i capolavori degli uomini, educare i loro figli, cucinare il loro cibo, sistemare i loro giardini, progettare le loro case, lavorare nelle loro cazzo di fabbriche, massaggiare la loro cazzo di schiena senza preoccuparsi. E come andasse a finire, impararono come sopravvivono gli oppressi. L'amore romantico, l'ultima illusione, ci tiene in vita finché non arrivano le rivoluzioni.

tutti gli uomini potrebbero essere froci. O loro amici. Beh, una volta lo erano. Esiste ancora un debole ricordo del passato quando i ricchioni e i loro amici erano liberi. Il ricordo vive nelle ossa dei ricchioni. Il ricordo appare di notte quando le ossa sono più quiete. Nell'oscurità i ricchioni ricordano che un tempo vivevano in armonia gli uni con gli altri, col mondo. Adoravano le donne che amavano le donne che amavano le donne adoravano i ricchioni. Improvvisamente, stranamente, alcuni dei ricchioni cominciarono a mostrare un disagio. Prima abbatterono gli alberi che proteggevano gli altri ricchioni dal vento e dalla pioggia. Poi bruciarono la terra che nutriva gli altri ricchioni. Poi uccisero i giovani animali e li mangiarono loro stessi. Poi cominciarono a rendere schiave le donne, tutte le donne. Man mano che il disagio avanzava, smisero di toccare gli altri ricchioni e in quel momento divennero gli uomini. Attaccarono le donne che amavano le donne, ignari di tutto. Spargimento di sangue e devastazione entrarono nelle ossa dei ricchioni e cominciarono a scacciare il ricordo dell'armonia. Le donne che amano le donne e i ricchioni erano gli unici a conoscere la cura per il disagio degli uomini. Ma gli uomini non volevano essere curati. I loro crimini contro gli altri divennero più numerosi e più demoniaci. Più ricchioni divennero uomini, così più divennero complici dell'odio di sé, un disagio dell'alterità. Gli uomini cacciarono via i guaritori. I guaritori entrarono nell'invisibilità per aspettare che gli uomini si rivoltassero gli uni contro gli altri. Ma di notte, nella loro invisibilità, i ricchioni ricordano la libertà. Si scambiano il magico fluido del cazzo e accarezzano le ossa stanche gli uni degli altri, in memoriam e per sfida.

I ricchioni mettono in scena le loro fantasie senza credere che siano reali. Gli uomini mettono in scena le loro fantasie proclamando sempre che sono reali. Le fantasie dei ricchioni creano gioco, vestirsi eleganti, vestirsi casual. Le fantasie degli uomini creano responsabilità, andare qui, fare quello. Each worthy of blue bucks wield a blunted pickaxe and pull tax. Le fantasie dei ricchioni riguardano l'amore, il sesso e la solidarietà. Le fantasie degli uomini riguardano il controllo, il dominio e la vittoria. I ricchioni si muovono verso i limiti del vivere nel corpo perché hanno conosciuto l'estasi corporea e vogliono viverci con tutti sempre. Gli uomini si muovono verso i limiti del vivere tra le cose perché hanno visto grandi collezioni e vogliono viverci da soli.

Le donne forti dissero ai ricchioni che ci sono due cose importanti da ricordare riguardo alle rivoluzioni che verranno. Nelle rivoluzioni che verranno, la prima è che ci prenderemo delle gran botte. La seconda è che vinceremo. I ricchioni conoscevano la prima: prendere botte da ricchione è uno sport onorato dal tempo da parte degli uomini. I ricchioni non sapevano della seconda. Non avevano mai pensato prima a vincere. Non sapevano nemmeno cosa significasse vincere. Così chiesero alle donne forti e le donne forti dissero che vincere era come sopravvivere, solo meglio. Mentre le donne forti spiegavano cosa fosse vincere, i ricchioni furono sorpresi, poi eccitati. I ricchioni sapevano cosa fosse sopravvivere perché lo avevano sempre fatto e questo sarebbe stato semplicemente meglio. Ciò rendeva le botte diverse. Prendersi delle botte, poi vincere, elevava l'intera impresa del fare rivoluzione. Perché ai ricchioni non è mai stato chiesto di unirsi all'avanguardia. Ricchioni, si è notato, non sanno come mantenere la faccia seria e l'avanguardia esige costantemente facce serie. I ricchioni, si è notato, volevano solo mangiare per poter giocare al gioco dell'amore, mentre l'avanguardia esige discorsi infiniti sulla fame degli altri, sulla serietà del lavoro. I ricchioni, si è notato, sono troppo pronti a credere che la rivoluzione sia arrivata e quindi troppo pronti a festeggiare. L'avanguardia esige che la rivoluzione continui per sempre, quindi esige che la celebrazione sia solo pianificata, mai messa in atto. I bellissimi del Ramrod vivono ancora nella città devastata, hanno perso il tono muscolare, i loro volti, senza trucco, mostrano rughe profonde. I loro capelli sono sottili e radi, bramano stimoli e quindi sono sempre nei luoghi pubblici.

bellissimi erano soliti camminare tra i ricchioni senza mai permettere ai ricchioni di toccarli, stuzzicandoli con la loro dura bellezza maschile. Ma non vanno più tra i ricchioni. I ricchioni non li vogliono più, ridono dei bellissimi e chiamano ciascuno di loro signor stronzate. Così ora devono bighellonare nei quartieri alti, nei bar degli uomini. Gli uomini, con la crudeltà nei loro cuori, stuzzicano i bellissimi. Riguardo ai vecchi tempi, quando ogni mamma e papà del mondo li voleva e tutti i ricchioni li amavano con la loro immaginazione e gli altri uomini erano gelosi dei loro capelli dorati, dei bicipiti gonfi. Gli uomini, parlando del loro presente, dove non ci sono mamma e papà e nessun frocio ansimante a desiderarli, i loro bicipiti sono collassati. Quando il bar chiude, come deve, ciascuno torna a casa da solo per cercare di farselo venire duro. La maggior parte delle notti non si addormentano prima che accada qualcosa da ricordare. Gli uomini diffondono malattie tra i ricchioni. Una delle cose che amano di più fare a coloro che disprezzano. Gli uomini cureranno solo le malattie da cui soffrono loro stessi.

Loro dunque la regola è: ottieni più coccole calde regalando tutte le coccole calde. Tenere le tue coccole calde per te stesso risulta un grande accumulo di spine fredde. Gli uomini gay vivono miseramente nella città devastata di Ramrod. Non sono amici dei ricchioni.

Quando si alzano all'ora giusta la mattina, indossano abiti da uomo, si spruzzano con gli odori da uomo, non mangiano la colazione istantanea da uomo e vanno a lavorare per gli uomini, usando tutti i trucchi che il loro padre hanno insegnato loro, riescono a sembrare parte degli uomini. Parlano con toni bassi, ben modulati, hanno opinioni definite su tutti gli argomenti che potrebbero essere menzionati. Sembrano distratti quando gli viene chiesto un favore. Decidono quando è il momento di decidere e agiscono in modo deciso ogni volta che è il momento di agire. Nelle occasioni pubbliche parlano con sentimentalismo delle sfide future, delle glorie passate di Ramrod. In privato parlano della solitudine del potere, della soddisfazione che deriva dall'organizzare le vite degli

Ci sono alcuni momenti delicati per gli uomini gay, ma li gestiscono in modo virile. Non hanno una donna che scopano, ma questo, spiegano con tono basso e sapiente gli uomini che chiedono, li lascia liberi di scopare qualsiasi donna su cui possano mettere le mani. Sono poco appariscenti di notte, ma questo, spiegano con spavalderia aggressiva agli altri uomini. È il momento che usano per pianificare strategie per il prossimo assalto alla realtà. I loro padri sono orgogliosi dei loro successi, le loro madri sono sospettose della loro mancanza di contatto umano e caloroso.

i loro padri, che crederanno a qualsiasi cosa, sanno che sono uomini. Le loro madri, che sperano per il meglio, sanno che non sono proprio uomini. Poi al momento giusto lasciano il lavoro da uomo, tornano nelle loro stanze solitarie, si tolgono gli abiti da uomo, si preparano per la loro piccola possibilità di piacere che la notte potrebbe portare. Ora, se il lavoro da uomo non li ha esauriti completamente, hanno alcuni momenti per fare ciò che non possono fare a meno di fare. Indossano i loro costumi, i loro occhiali da sole, si muovono cautamente per le strade. Il piacere qui è incerto, forse, probabilmente no. Senza incontrare uno sguardo significativo per strada, si spostano in una stanza buia, rivestita di legno. E qui le possibilità sono migliori. Tutti stanno fermi per un po'. Bevono, si guardano fingendo di non guardarsi. E poi uno sguardo significativo qua e là. Qualche parola amichevole. Anche se innocua, pronunciata, e si spostano verso quei luoghi nascosti. Dove tutti i cazzi sono uguali e tutti lo sperma è ugualmente prezioso. Qui il caso scompare. Qui il sollievo è garantito. Qui gli uomini gay incontrano i ricchioni. E qui, senza saperlo, gli uomini gay e i ricchioni si impegnano l'uno con l'altro.

Beh, i proci che lavoravano sapevano che è inutile avere persone ricche, è inutile starci insieme. I ricchi non facevano un lavoro utile, ricevevano grandi quantità di denaro per questo. Alcuni di coloro che possedevano cose non facevano lavoro utile per grandi quantità di denaro erano uomini gay.

Ed un giorno i ricchioni poveri dissero agli uomini gay ricchi che questa merda doveva finire. Non potevano più esserci ricchi e poveri. Gli uomini gay ricchi furono d'accordo in linea di principio, imbarazzati dall'intera discussione, ma protestarono di essere impotenti a fare qualsiasi cosa. Così i ricchioni poveri dissero: sciocchezze, se possiamo pensarlo possiamo farlo. Gli uomini gay ricchi dissero agli uomini che possiedono di più, sono avidi e violenti e intossicati dalla morte, liquidano qualsiasi minaccia alla loro avidità. E i ricchioni poveri dissero: c'è solo una scelta per noi, portarlo via agli uomini ricchi o impazzire, vivendo nel loro mondo.

della potente protezione che la proprietà porta. Mentre i ricchioni poveri parlarono di lavoro utile, di condivisione di qualsiasi cosa ci sia. E parlavano, ciascuno sapeva che l'altro era sincero. Mentre parlavano, seppero che parlare ulteriormente era una perdita di tempo. Così, senza inviti, i ricchioni poveri si trasferirono con gli uomini gay ricchi, dormirono su un lenzuola di lino pregiato, mangiarono prosciutto importato, bevero da calici di cristallo e si sedettero su sedie di velluto per chiacchierare. Insistettero affinché i domestici si togliessero le uniformi, si unissero a loro. Furono educati con i gioielli. Gli uomini gay ricchi furono naturalmente costernati da questo nuovo ordine nel loro universo. Minacciarono di cacciare i froci poveri, il che li rese solo i ricchioni più affascinanti e disponibili. Gli amici ricchi degli uomini gay li soffocarono di simpatia per le loro nuove difficoltà, mentre i ricchioni poveri portarono vita nelle loro enormi case desolate. Un effetto genuino germogliò dalle crepe nel decoro quando gli uomini gay ricchi si resero conto che i loro conti bancari notavano a malapena i nuovi accordi. Denaro e privilegi rimasero intatti, mentre la condivisione del lusso aumentò. Gli uomini gay ricchi rimasero ricchi, ma i ricchioni poveri non vivevano più poveramente. I ricchioni poveri non avevano finito, ma si riposarono, per ora. E gli uomini gay ricchi si rilassarono in una disapprovazione stilizzata nelle occasioni pubbliche e occasionali, brontolii sullo yacht.

I ricchioni crearono un rito di purificazione. I ricchioni siedono in un cerchio. Il primo ricchione entra nella testa di un padre, mentre il secondo ricchione diventa un figlio. Poi mettono in scena una parte di quella storia infinita. Con un battito di ciglia il secondo ricchione entra nel padre e il terzo ricchione nasce in un figlio. Un'altra parte della storia infinita viene rivelata. Come un vento sulla sabbia, i ricchioni si trasformano da padre a figlio, a padre a figlio. L'odio di un padre e la rabbia di un figlio, le ambizioni di un padre, i fallimenti di un figlio, le fantasie di un padre e la ribellione di un figlio rimesse in scena finché l'incantesimo delle generazioni morte non viene spezzato. Con un grido di risate i ricchioni vedono e per un momento si amano liberamente. Padri che fanno l'amore con i figli. I figli che fanno l'amore con i padri.

0: attraverso ogni ricorrente olocausto, mentre le strade degli uomini si riempiono di morte, le Daikalets e le Fagatenians rimettono in scena le saghe dell'orrenda, nascosta violenza degli uomini. Scendono per le strade e con uno sguardo, un gesto, un suono, una parola ricreano ciò che dovrebbe essere dimenticato. Nel mezzo di una strada piena di spazzatura nella città devastata, una piccola folla si raduna per guardare le Daikalets e le Fagatenians mettere in scena la saga della giovane donna forte che guidò eserciti in battaglia, ottenendo grandi vittorie per alcuni degli uomini.
1: It is with my deepest love and absolute respect that I give praise to my source of
0: inspiration. Si sente un po' di applauso quando la donna finalmente si erge alta sui corpi insanguinati dei suoi nemici. Quando le battaglie finiscono, gli uomini si riuniscono e decidono che la giovane donna forte deve scambiare i suoi stivali da combattimento con delicate pantofole di raso e la sua spada con un uncinetto. In un discorso pieno di passione e sfida, lei rifiutò di essere ciò che non è. Gli uomini, scioccati da questa violazione dell'ordine stabilito, la uccidono. La folla è in lacrime mentre comincia lentamente a dissolversi. Improvvisamente si sente un grido d'allarme, i sicari degli uomini sono stati avvistati. Frettolosamente gli attori raccolgono i loro oggetti di scena e svaniscono nella folla, mentre la folla scompare nelle macerie che la circondano. Su un molo abbandonato sul fiume di sporcizia, le Daikalets e le Fagatenians mettono in scena la saga del ricchione che fu pubblicamente processato, imprigionato, infine esiliato per essere troppo divertente. Gli attori si pavoneggiano aristocraticamente lasciando insulti ironici e arguti agli uomini mentre la folla ride e applaude. Ma gli uomini non sono divertiti. Uno dei loro imperi sta cadendo e non ritengono sia il momento di ridere in pubblico. Così gli uomini si organizzano per distruggere il ricchione che osa prendersi gioco di loro. E proprio mentre stanno per bandire il ricchione dalla loro terra, si sentono le sirene dei sicari degli uomini. La folla getta denaro dagli attori e scappa a gambe levate. Gli attori afferrano il denaro e rapidamente tirano fuori asciugamani da spiaggia, lozione solare, diventando turisti del fine settimana che cercano di trovare un po' di luce solare che filtra attraverso il cielo sporco.
1: And to the brothers who appear on this offering, I give my warmest affection and appreciation. Unity is the beginning. And as the African
0: pride. Una sezione bombardata della città, devastata, su un mucchio di rottami che un tempo era una casa, le Daikalets e le Fagatenians mettono in scena la saga della donna di colore che cantò il suo dolore così potentemente che gli altri dovettero ascoltare. Cantò del dolore delle donne e del dolore dei poveri. Gli attori cantano dalle loro anime e la folla si unisce a loro. Battono le mani, gridano, gemono, ricordano il loro passato e vedono il loro presente attraverso la musica. La donna di colore cantò così appassionatamente che gli uomini temettero l'insurrezione. Nella loro paura tramarono la sua distruzione. La indebolirono con veleni, poi la rinchiusero per aver preso i veleni. La folla diventa furiosa per queste insensatezze. Quando i sicari degli uomini arrivano, come sempre fanno, la folla si scaglia contro i sicari, la spazzatura su cui si trova. I sicari, colti di sorpresa, si ritirano. Gli attori e la folla si abbracciano, eccitati, rapidamente svaniscono per evitare un secondo scontro con i sicari che sanno che perderebbero.

0: I ricchioni non si stancano mai di fottere la mente degli uomini. Una volta tutti i ricchioni si fecero crescere i capelli lunghi, indossarono collane d'argento, conchiglie, vestiti di tessuti colorati ed elaborati. Sembravano così stupendi che gli uomini trascurarono i loro principi e cominciarono a sembrare stupendi anche loro. Quasi tutti gli uomini sembravano ricchioni. E così i ricchioni si tagliarono i capelli, indossarono pelle nera e sembrarono come gli uomini sembravano prima. Così gli uomini erano infastiditi e fingevano di non notare. Annoiandosi della pelle nera di base, i ricchioni cominciarono a elaborare, indossavano calze a rete nere, tacchi alti, con le loro giacche di pelle nera, cucivano accuratamente strass di imitazione su tutti i loro pantaloni di pelle nera, indossavano boa di piume mentre guidavano le loro motociclette attraverso la città devastata, indossavano abiti fluenti di lame dorato, stivali da lavoro con capelli corti e unghie sporche, bevevano birra, imprecavano in vestiti di velluto e pellicce, sorseggiavano champagne e parlavano raffinati in denim blu macchiato di vernice. Gli uomini non volevano guardare niente di tutto questo. E quando dovevano, diventavano confusi, irritabili, sgradevoli. E che piaceva ai ricchioni? E le donne che amano le donne scrissero una canzone per i froci, si intitolava "Qualsiasi cosa facciate che non piace agli uomini va bene per noi". Dopo mille anni gli uomini hanno cominciato a perdere energia, hanno esplorato e elaborato i loro giochi senza ostacoli finché non sono rimasti intrappolati nella ripetizione. Dicono le stesse parole finché queste parole non hanno più alcuna risonanza, compiono gli stessi atti finché non diventano come un sogno. È difficile per gli uomini non diventare cliché. La violenza è stata vista in ogni sua forma concepibile, il dominio sugli altri esseri viventi è diventato totale e quindi noioso, la distanza dagli altri è andata così lontano che gli uomini sono estranei a tutti. La paranoia del successo, la disperazione del fallimento sono così ben conosciute che parlarne ancora induce il sonno. Man mano che l'energia degli uomini declina, scoprono di non poter più costringere tutti gli altri a esplorare ciò che loro stessi riescono a malapena a esplorare. Man mano che l'energia delle donne cresce, e l'energia dei ricchioni e dei loro amici cresce, gli uomini cominciano a perdere fiducia nei loro modi. Man mano che l'energia degli uomini diminuisce, i ricchioni e i loro amici emergono in superficie. Sanno di non avere molto tempo prima che gli uomini se ne accorgano. Così, più rapidamente possibile, cominciano a organizzarsi in un intricato nuovo mondo. Hanno bisogno di accesso al cibo, a spazi caldi, a nascondigli, all'eccitazione gli uni agli altri. I grandi giardini delle fate cominciano a espandersi, producendo cibo in abbondanza. Le fate inondano le piante di tanto amore che le piante, con gratitudine, producono tutto ciò che possono. Cominciano a essere creati spazi in cui stare intorno ai grandi giardini, spazi caldi, legnosi, dolcemente illuminati. E i ricchioni, spacciandosi per uomini, procurano spazi in tutta la città devastata. Sebbene gli uomini abbiano diviso tutto lo spazio della città e dato a ogni spazio un nome, così che potesse essere usato per un solo scopo. I ricchioni trasformano tutto ciò che riescono a ottenere in spazi in cui vivere, in cui mangiare, in cui amare. Le regine elaborano le loro tane tra le macerie per creare luoghi nascosti dove si può vivere per lunghi periodi di tempo al sicuro dagli occhi freddi e acuti degli uomini. Ed elaborano le loro forme di oltraggio
1: . His mind is now yours. What do you want?

Le regine sono povere e volgari. Vivono di ciò che gli altri non vogliono più. Non hanno potere, non hanno un posto nella società. Non hanno cose alleate. Tutto questo le rende arrabbiate, divertite. Le rende irrequiete, fuori posto. Le rende vivaci e sovversive. Sanno che ci vogliono tutti i tipi per fare le rivoluzioni. Gli altri non lo sanno ancora, le regine sono fuori, non torneranno indietro. Aspettano che gli altri si uniscano a loro. Le regine trovano negli uomini gay una fonte di infinito divertimento. «Hai visto quello?» urla una regina mentre passa un uomo gay. I suoi occhi ribalzavano dappertutto per la strada. Cercava di non vederti nel tuo accampatoio di taffetta rosa. Cercava di dare una bella occhiata al mio pacco. Le regine pensano che le fate siano carine. Ma come fai a vivere con tutti quegli alberi tutto il tempo? Voglio dire, ho sentito che là non hanno nemmeno i marciapiedi. Le regine pensano che i ricchioni siano dolci, ma non ancora seri. Li ho visti tenersi per mano. Beh, cara mia, tutti si tengono per mano di questi tempi. Le regine trovano le donne una fonte di infinita ispirazione. Guarda Scarlett Redhair che strappa le tende per farsi un vestito. Sei di tonta, ma è fottutamente sconvolto perché il suo missionario non gli si è alzato ieri sera. Le regine rimangono originali, diverse da tutti gli altri che gli uomini vedranno mai. Dal profondo dell'elaborata merceria dove le regine si vestono arriva un grido. Dobbiamo fare qualcosa! La situazione si sta rapidamente avvicinando alla disperazione. Sospettando un dramma privato di una regina, le altre continuano a crearsi in silenzio. Presto, quando non avranno più nessuno contro cui lanciare le loro bombe, cominceranno a lanciarle contro di noi. Segnatevi le mie parole, regina. Stanno fabbricando più bombe ogni giorno. Sempre più, e cosa pensate che fanno con esse? Voglio dire, sappiamo che gli uomini sono pazzi. Vi dico che questa merda deve finire. Ora, le altre regine ascoltavano perché riconoscevano il grido della comprensione che può precedere la propaganda del fatto. Voglio dire, hanno strumenti di distruzione di chiunque, più strumenti di chiunque altro mai. Non se ne stanno lì sedute ad accarezzare tutte quelle bombe. Le useranno. Stanno spendendo i soldi di tutti per fabbricare tutte queste cose orribili. Davvero, germi, sostanze chimiche disgustose, cosa cazzo pensate che faranno con tutta questa merda? Tesoro, tu e io la prenderemo. A meno che non prendiamo loro per primi. Le altre sapevano ciò che diceva ed erano pronte per il concreto. Ma la regina, che aveva detto ciò che tutte sapevano essere vero, si perse nell'autocreazione e per il momento passò. I ricchioni hanno la routine delle comunità, i ritmi delle strade per cui vivere, visite, pranzi in piccoli caffè, tè nel tardo pomeriggio, passeggiate, incontri casuali, organizzazioni, pubblicazioni di manifesti, messa in scena di spettacoli, cambiamento di amanti, spostamento di alleanze, sistemazioni abitative, pettegolezzi infiniti. Condividono nozioni mutevoli sugli uomini, il potere e su come portarglielo via.
trovano routine nelle loro vite collettive, le trasformano in rituali. Hanno creato il rituale del breve incontro, il rituale dell'amore morente, il rituale dell'oltraggiosità. Vivono un mondo invisibile agli uomini. Moonbin è uno dei ricchioni. Moonbin ama coloro che rifiutati hanno rifiutato. Impara di più da coloro che hanno perso tutto ciò che il mondo squallido ha ad offrire. Cerca coloro che hanno perso il rispetto di tutti gli altri, ma che hanno mantenuto il proprio rispetto di sé. E così un giorno incontrò Eva Destruction, una regina che aveva perso la sua energia, il suo splendore, il suo desiderio di comfort. Indossava spazzatura e sporcizia per confondersi con la strada, e in mezzo alla sporcizia brillavano i suoi occhi. Così quando Moonbin vide gli occhi di Eva, si rilassò, cominciò a piangere. Sapeva di aver trovato qualcuno che poteva insegnare ciò che doveva sapere. Con Eva imparò che poteva infrangere tutte le regole degli uomini. Con Eva imparò come infrangere la più fondamentale delle regole degli uomini. Con Eva divenne un completo non uomo. Non sembrava più un uomo, né parlava come un uomo, né agiva come un uomo, né si sentiva come un uomo. Moonbin era finalmente felice.

pomeriggio luminoso, Moonbin entrò, catturò lo sguardo interessato di un altro ricchione che gli passava accanto. Entrambi rallentarono e trovarono rapidamente una scusa per fermarsi. Moonbin guardò una vetrina e l'altro ricchione si pulì le unghie. Si scambiarono un'occhiata e, come prescrive il rituale per i brevi incontri, sorrisero discretamente. L'altro ricchione si mosse lentamente lungo la strada, guardandosi indietro due volte per indicare che Moonbin doveva seguirlo. Lo fece, con il cuore che batteva forte e l'immaginazione scatenata. Entrarono in un edificio abbandonato in mezzo ai detriti, senza una parola, fecero un amore delizioso. L'altro ricchione si chiamava Luz Tomato. Lui e Moonbin divennero amici. Luz Tomato ama fare casino. Gli uomini, ossessionati dalla proprietà, esigono un comportamento educato dagli altri nel loro mondo. Luz Tomato non è mai educato. Nei centri di indottrinamento degli uomini scorreggia nelle aule. Chiama gli insegnanti e capo! Fuma sostanze magiche nei corridoi. Ruba lenzuola di seta dalla casa del presidente e indossa vestiti scadenti in occasioni eleganti, alle quali non è stato invitato in primo luogo. Quando beve troppo dei mortali elisir degli uomini perde conoscenza. Allora può pisciare nei cestini vuoti, vomitare sul tappeto prima di cena e camminare nudo per le strade. I suoi modi sono duri, rozzi, ma la sua anima è gentile, generosa e ridente. Danza sempre sul confine fra eccentricità e follia. Coltiva lo spontaneo e l'inaspettato, che può condurre assolutamente ovunque. Lilac è un amico di Moonbin e Luz Tomato. Si sono incontrati una notte in un angolo del buio. Si sono passati rapidamente, quasi senza accorgersene, da chiacchiere calorose e risate a una profonda amicizia. Lilac è un dipendente dal romanticismo. Nel raccontare una storia e compiere un'azione, Lilac esagera sempre, drammatizza come gli piace pensare. E questo rende le cose più reali per gli altri. Pintree invece è l'amante occasionale di Lilac. Pintree è idealista, eppure è sensato e con i piedi per terra. Può essere facilmente sedotto dallo sguardo profondo e languido negli occhi di Lilac. Lilac e Pintree si sono incontrati in un aranceto. Ciascuno era solo e affamato di contatto. Nei loro primi giorni insieme non parlavano, si baciavano e leccavano e succhiavano e accarezzavano finché la fame non era scomparsa e sapevano di non essere più soli. Passione. Un dono prezioso della grande dea fluiva intorno a loro due. Lilac a volte piangeva, ma per lo più faceva le fusa dopo un passo tranquillo in un giardino, faceva le fusa camminando mano nella mano con Pintree sotto le piogge leggere nelle fresche notti cittadine. Faceva le fusa sdraiato nudo sulle calde spiagge dei ricchioni, mentre le onde coprivano il suo corpo avvolto intorno a Pintree. Alcuni giorni Lilac era in trance. L'odore del corpo di Pintree rimaneva nei suoi pori, gli faceva contrarre il naso tutto il giorno. Facevano l'amore di notte, al mattino gli odori diventavano forti e definiti, ipnotizzanti. Gli odori evocavano l'amore, stimolavano l'amore, facevano ricordare l'amore a Lilac. Il pomeriggio cominciavano a svanire, Lilac si ritirava per piccoli momenti ad annusare se stesso e ciò che rimaneva di Pintree.
giorni erano migliori quando li trascorreva con i suoi gatti. I gatti lo sapevano, perché anche loro potevano rimanere incantati dagli odori dell'amore. Si sdraiava nudo sul letto, i gatti lo annusavano e leccavano via l'amore che Pine Tree aveva sparso su tutto il corpo. E mentre leccavano, diventavano come lilac astratti e trasformati. Si sdraiavano con lui, i loro nasi si contraevano mentre tutti cercavano di mantenere vivo e vegeto il ricordo dell'amore.

Questi sono i tremendi suoni che vanno avanti qua nel Malormones, che vi dà appuntamento lunedì prossimo sempre con l'ora là. Abbiamo letto questa sera The Faggots and Their Friends Between the Revolution, i ricchioni, i loro amici tra le rivoluzioni, e insomma speriamo di avervi intrattenuto per bene. E vi lascio con l'ultimissima traccia cattivella intitolata Put Your Phone Down, e insomma spero che vi abbia accompagnato queste 2 ore di Malormone, il libro molto bello, molto consigliato. Baci sparpagliati dal professor Sborrocco, e ci vediamo lunedì prossimo.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

وقع مني جلدي وقع مني جلدي وقع مني

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

sbloccata.